Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno, chi sentiamo all'inizio del programma oggi? Quelli che?
1: Quelli che danno un voto al weekend, Pippo.
0: Ah, tu che voto dai al tuo
1: ma
0: weekend?
1: Ma io al weekend, se fosse soltanto per la tua festa, anche perché sabato e domenica non ho fatto nulla.
0: Esattamente.
1: 10 e lode.
0: 10 e lode.
1: 10 e lode al weekend, grazie al grande party di Pippo Pelo. C'è poco da dire.
0: E stiamo parlando di quello da due giorni.
1: Sì, noi, sì, e ne parleremo noi, ancora, immagino. Sì.
0: Penso che ne parlerete per sempre.
1: Dai, era quello il mio scopo. Apriamo il centralino tra poco. Radio Kiss Kiss.

0: Dai, grazie. Oggi anche tu pesi meno, Pippo, da tutti i punti di vista, sì, diciamo così.
1: Su uno in particolare.
0: Pesi meno,
1: peso
0: pesi
1: molto meno. E c'è okay, anche un responsabile okay, di fronte a me, per okay, cui peso meno da oggi.
0: Questa
1: è proprio
0: cosa
1: di fronte a me.
0: Te la sì, sì, sarà rinfacciata per tutta la vita.
1: Ma cattava una gas.
0: Allora 081 546 1212, apriamo come facciamo solitamente a quest'ora il nostro centralino, che vuol dire che potete chiamarci voi dal vostro cellulare, dal vostro smartphone. Ci chiamate adesso e date semplicemente un voto al vostro weekend, va bene?
1: Ok, quindi scatenatevi. Questo. Anna Chiara è pronta, smalto viola, è pronta, smalto viola oggi.
0: No, è il baby boomer sempre.
1: È il baby boomer?
0: Sì, sì, è un rosé col bianco, si porta.
1: Caffonata. 081 546 1212. Guarda Anna Chiara come fiera delle sue unghie. E voi date il voto, certo, al vostro weekend in diretta con noi in tempo reale. Facciamo questa raffica ogni giorno, quindi scatenate l'inferno, fatevi avanti. Matteo,
0: buongiorno,
1: buongiorno.
0: Auguri Matteo,
1: oggi
2: buongiorno,
1: è San Matteo.
2: Grazie, grazie,
0: oggi dici è tutto. San Matteo, allora voto il tuo weekend, com'è andata?
2: 10
1: al tuo weekend,
0: okay,
1: Matteo,
0: ci
1: grazie
0: fa molto
1: mille,
0: piacere, così cominci meglio la settimana. Oh, chi schissa
2: esatto,
0: a te,
2: grazie.
1: Buon Matteo, ciao, Kiss Kiss a te, buona giornata.
0: Antonio, benvenuto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e buona giornata a voi, siete sempre quelli che mi accompagnano il lunedì, è il lunedì per tutti.
1: Ma il lunedì, ascoltando il Pippo Pelo Show, è già sabato.
3: Sì, il Pippo Pelo Show ce l'ha una pompa di benzina in omaggio?
1: Ah sì, è vero, anch'io stamattina. 2,39 euro al litro, eh? È poco?
3: Ti ho fatto 2,40.
1: Ah, vedi? Sei andato meglio di me.
3: Sì, perché la mattina si esce e si comincia la gara sulla pompa del centesimo.
0: Non
3: sì,
0: ci pensare, non ci pensare. Pensa al weekend. Com'è andato il tuo weekend? Voto?
3: Ho fermato la macchina, quindi 10.
0: 10, okay,
1: bene,
0: bravo,
1: grazie mille.
0: Schissa a te.
3: Buona giornata.
1: Ciao
3: a voi.
1: Antonio, ciao. 081 546 1212, abbiamo Riccardo.
0: Riccardo.
4: Sì, ciao, buongiorno, buona giornata.
1: Come va Riccardo?
4: Bene, bene, bene. Lunedì parte sempre a un po' a rallentatore, ma dopo si parte.
1: Che voto diamo al tuo weekend?
4: Il weekend voto 8,5.
1: Cioè, 8 e mezzo?
0: 8,5.
1: 8 e mezzo. E dove sei? Perché 8 e mezzo?
4: No, non ho fatto niente di particolare, ma io sono abbastanza abitudinario.
1: Abitudinario, però ti sei rilassato? 8 e mezzo,
4: sì,
1: un bel voto.
4: Sono rilassato tutto bene.
1: Va bene.
0: Dai,
1: grazie,
0: ci fa piacere.
1: Chi sa te, buona giornata. Ciao, ciao.
0: Andiamo
1: ciao,
0: da buongiorno. Stefano, che già ha il telefono con noi. Buongiorno.
5: Buongiorno, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Stefano. Voto al tuo weekend?
5: Zero.
0: Zero, perché? Che cos'è che non è andato bene?
5: E non ho fatto a tempo di tornare da lavoro, che mi hanno richiamato per ripartire ieri sera, stiamo ancora viaggiando.
1: Ahi, ti ha messo subito a lavorare anche la domenica.
5: Da bravo camionista dobbiamo.
1: Dobbiamo.
0: Ah, ok.
1: Bravo,
0: dai,
1: Stefano,
0: ci spiace, ricaricati nel prossimo weekend.
1: Ciao Stefano.
5: Ciao.
1: Ciao. 081 546 1212, se vuoi parlare con noi.
0: Alex, benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno, weekend 10 su 10.
0: Cosa hai fatto di tanto bello?
6: Oktoberfest.
0: Ah, l'Oktoberfest.
1: Hai detto niente. Stai ancora ubriaco?
6: Quasi.
1: Quasi, va.
0: Dai, però bello, bello.
1: Bene, Alex,
0: complimenti,
1: grazie.
0: Complimenti, chi schissa
6: a te. Grazie a voi.
0: Ciao Linda, buongiorno.
7: Buongiorno, il mio weekend è stato da mille.
1: Da mille?
0: Perché? Che hai fatto?
1: Che bello.
7: Sì, siamo andati al mare in una bellissima villa con una piscina. Siamo stati lì tre giorni senza far nulla. A Costa Rei.
1: A Costa Rei, che è in Sardegna?
7: Sì, in Sardegna, siamo dalla Sardegna.
1: Grazie
0: Il tempo
1: mille,
0: era ancora molto bello, caldo,
7: sì, bellissimo. Giusto un acquazzone ieri mattina, ma poi il sole è brillato per tutto il giorno.
0: Ci fa molto piacere, Linda, chi schissa a te, ascoltaci sempre.
7: Ciao, chi schissa a voi, ciao
1: Linda,
7: un bacione.
1: Ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni. Sotto la doccia. Sotto la doccia.
9: Allora, quindi è vero che ti sposerai.
1: Ah, bella!
9: Ti faccio tanti cari auguri.
1: Bellissima.
0: Allora, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato bene di canticchiare questa canzone nel primo appuntamento con i brani cantati sotto la doccia. Zero assoluto nei prossimi minuti con Per dimenticare.

0: di te.
1: Zero assoluto per dimenticare su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno.
2: Parte un'altra settimana insieme, buon lunedì. Abbiamo capito, sì, più o meno occhi e croce, che parte degli italiani, almeno quello che, quelli che abbiamo sentito, partono alla grande per questa settimana,
1: sì,
2: perché hanno dato quasi tutti un voto altissimo al loro weekend.
1: Ma hai visto che previsioni ci sono anche per la prossima? Tutto,
2: sì,
1: sole dappertutto.
2: Ah, quindi... tu dici per le previsioni meteorologiche.
1: Sì,
2: è vero, è vero.
1: È vero che il Niño sta facendo il suo effetto sul meteo e sta portando sole ancora. Faremo, diciamo, un bel inizio d'autunno.
2: E purtroppo un'invasion di zanzare. Non so voi, ma io ritengo che in questo periodo ce ne siano di più che in agosto.
1: Sì, stanotte
2: ce n'erano almeno 3 in camera. E mi sono svegliata praticamente alle 3, ho avuto 40 punture di zanzara.
1: Ce n'era una nella camera dove ho dormito venerdì notte,
2: sì,
1: alla quale ho, diciamo, ho detto le cose peggiori che si possa dire a una persona che ti ha fatto del male.
2: Non potevi chiederle di pulirti
1: quindi
2: in un punto preciso?
1: Quindi ho parlato di sua madre, della nonna, della zia, di tutte le parenti, diciamo.
2: No, Pippo, tu una richiesta dovevi fare alla zanzara.
1: Sì.
2: Di pungerti in un punto preciso.
1: Preciso, perché
2: lo sai
1: cosa?
2: Che c'è un rigonfiamento quando ti pungi.
1: Volgarità, ma che bassezza.
2: Dai, si parte, però si parte con una, con, sì, una notizia seria. Io che sono genitore, è una cosa che mi riguarda veramente da vicino, perché la Commissione Europea ha adottato l'EU Kids Act con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dei minori online. Ci piacerebbe parlarne anche con voi, ma confrontarci soprattutto con i nostri,
1: cioè,
2: ascoltatori. La proposta prevede il divieto alle piattaforme social per i minori di 13 anni, fissando a 15 anni l'età minima per poter aprire autonomamente un proprio account. Si parla di social, ovviamente. Tra i 13 e i 15 anni invece nasce il mini account creato e supervisionato dai genitori, utilizzato dal minore per accedere poi a piattaforme di social media e di video sharing adeguate all'età.
1: Tuo figlio, beh, quanti anni ha adesso?
2: Alessandro ha 11 anni.
1: 11
2: ovviamente
1: anni ha un profilo social?
2: Ovviamente non ha profili social.
1: Ovviamente,
2: ma...
1: le tue figlie quanti anni hanno, Pica?
3: 10 anni, non ha social.
1: No. Non ha profilo social.
2: No, però no, è una grande fatica anche il controllo genitoriale, parentale, che si deve attuare praticamente su tutto, perché il suo,
1: certo,
2: telefono è collegato al mio.
1: Ah, vedi?
2: E alle 9 si stacca tutto, ogni cosa, ma non riesco a staccargli, insomma, un'altra piattaforma che da quella piattaforma
1: si... YouPorn?
2: No,
1: ah,
2: non sa,
1: tuo
2: no,
1: figlio
2: fortunatamente non conosce nemmeno l'esistenza.
1: A che età si comincia a vedere i film?
2: Non lo so, non ne ho idea, credo 13 14, forse. Mi devo preparare anche
1: Pica,
2: a quell'altra
1: Pica fase.
2: Pica ha
1: cominciato al 9, pensa
3: ero
1: te.
3: Precoce, sì.
1: Sì.
2: Vabbè. No, comunque, vabbè, oggi la situazione è abbastanza complessa, perché molti ragazzini, lo dico senza nessuna riserva, coetanei di mio figlio e anche coetanei, quindi bambine, hanno l'account TikTok.
1: Ah, vedi?
2: E i genitori lo sanno.
1: E i genitori
2: perché
1: lo
2: ovviamente
1: sa.
2: Ci vuole il consenso dei genitori. Questa cosa non si fa. E mio figlio ogni giorno mi chiede: mamma, lo voglio anch'io, mamma, non puoi averlo.
1: Quindi fateci sapere voi che pensate di tutto questo, se siete d'accordo o se magari qualcuno ammette, dice: sì, mio figlio ha 9 anni, ha l'account Instagram, mia figlia ha 11 anni e ha l'account TikTok, quello che sia, no?
2: Ah, premesso che, cari genitori, sono davvero solidale con voi, perché è una battaglia ogni giorno per cercare di distrarli dai dispositivi.
1: È vero.
2: È veramente una battaglia, una fatica, anche d'estate, cioè tu devi impegnare la loro giornata affinché loro non stiano sui dispositivi.
1: Bene.
2: E quindi è una fatica.
1: Bisognerebbe farlo anche con gli adulti, impegnarsi anche per gli adulti affinché non stiano sui dispositivi.
2: Bravo, perché poi loro guardano noi, di base,
1: certo,
2: guardano noi.
1: Certo. Vabbè, ma
2: e
1: gli
2: anche
1: dispositivi
2: gli anziani
1: sono diventati un po' tutto, no? Cioè, tu
2: gli
1: stai
2: anziani
1: lì,
2: che prima erano, diciamo, fuori ad un bar o chiacchieravano, giocavano a carte, adesso sono più dipendenti, diciamo, di quelli, diciamo, di fascia inferiore.
1: Lo scroll, il famoso scroll. Sì.
2: Bene. Allora, che cosa ne pensate? Divieto ovviamente di avere un account social ai minori di 13 anni, dai 13 ai 15 invece si potrebbe pensare di avere un mini account controllato dai genitori.
1: Siete d'accordo o non d'accordo? 347-490-0042. Ci mandate un WhatsApp audio e noi ne parliamo con voi molto molto volentieri su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, dal lunedì a venerdì, e oggi è lunedì e siamo qui.
2: E arriva anche la musica più bella, questo pezzo ci ha tenuto compagnia per l'estate intera, Another con Talk to You.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss, kiss.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
7: Suona solo

0: povero figlio di Adriana, sempre sotto controllo, mamma mia, un'ossessione.
1: Mamma no, ragazzi, mia, non scherzate su mia, questa roba qua, non mia. È sotto controllo, è quello che ci vuole,
2: no,
1: ci
2: no,
1: vuole.
2: No, scherzate
1: purtroppo
2: su qualsiasi cosa, per me la vita va presa sempre con un piglio di ironia, con un pizzico
1: Pippo,
2: di ironia.
1: Pippo,
2: scherzate
1: Pippo
2: sempre, ragazzi, si muore, s'amore, quindi la vita va, diciamo, presa anche con un po' di leggerezza.
3: Brava,
2: brava.
1: Allora, abbiamo Eva da Arezzo. Ciao Eva, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Eva, benvenuta.
1: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, piacere mio.
2: Piacere anche mio. Allora Eva, dici tutto, tu hai figli intanto?
3: Io ho due bambine.
2: Che hanno?
3: Che hanno ora una 9 e una 6 anni.
2: Una 9 e 6. Dove vivete? Ah?
3: E noi viviamo in provincia di Arezzo.
2: In provincia di Arezzo. Queste bambine hanno i social, ti hanno chiesto di averli, cosa?
3: Allora, non hanno i social, ci mancherebbe, ovvio. No, i social no.
2: Ci mancherebbe, cioè, no, però, lo sai che ci sono bimbi di quell'età che ce l'hanno, no?
3: Ce l'hanno, sì, in classe voglia della mia bambina più grande ce l'hanno già, infatti lei me li chiede, ma non li
1: ci
3: avrà.
1: Ci sono anche genitori che aprono account ai figli, volutamente per piazzarli sui social, quindi non ci meravigliamo di nulla.
3: Sono, no, no, mi rendo conto, ma non è questo il caso. Però hanno comunque un tablet dove un'oretta al giorno, quando tornano da scuola, visto che fanno il tempo prolungato e arrivano a casa sono piuttosto stanche, si possono sfogare mentalmente giusto per un'ora, poi si spende, c'è il timer.
2: Ma ah, il timer, e non si accende più? Non si accende più?
1: No.
3: No, si spegne, dopo un'ora che lo usano si spegne.
1: Perché tu è il tempo di utilizzo, imposti insomma il tempo che devono stare là vicino.
3: Sì, al massimo per uno schermo così vicino agli occhi, al massimo per, secondo me, per un'ora, proprio il massimo totale. Però quando si spegne sono sempre nervose.
1: Crisi.
3: È sempre difficile, cioè vorrebbero che fosse di più, sono nervose, si rispondono male. Quindi secondo me meno ci stanno, meglio è.
2: A me accade quando si spegne il frigorifero. Quando il frigorifero si spegne, si chiude, sono
1: si
2: sempre
1: svuota
2: nervoso.
1: Quando si svuota.
2: Quando si svuota, sì, sono sempre nervoso.
3: Sì.
2: No, comunque è vero, ragazzi, io, cioè, anch'io ho una dipendenza dallo smartphone, noi... e faccio fatica quando non ce l'ho.
1: Ci sono periodi in cui davvero siamo più affascinati dai dispositivi, e quando siamo senza veramente stiamo male.
2: Tu come
1: è una
2: sei
1: vera e propria dipendenza.
2: Invece, Eva, giusto?
1: Sì.
2: Eva,
3: sì,
2: tu come sei messa? A dipendenza.
3: No, ce l'ho la dipendenza, ce l'ho, però, il mio cervello è già quello di un'adulta, quindi so anche discernere quello che è giusto, quello che non è giusto, quello che mi può colpire, quello che no. Un
2: ci riesci
3: non
2: ancora? La dipendenza in genere, se si chiama dipendenza è perché non la controlliamo. Tu riesci a controllarla?
3: No, ci riesco.
2: Va bene, ok.
3: Ci riesco abbastanza.
2: Perfetto.
1: Eva, grazie per aver parlato con noi, ascoltaci sempre, kiss a te.
3: Kiss ragazzi, ciao.
2: Eva, grazie mille. Ciao.
1: Andiamo a Danzio dove c'è Michael. Ciao Michael.
4: Ciao, buongiorno kiss.
1: Buongiorno,
2: ciao.
1: Tu sei un papà?
4: Sì, un papà di due bambine, una di 5 e una di 11 anni.
1: Di 11 anni.
4: Quella, di 11 anni è quella che rientra in questo argomento.
1: Lo so,
2: io apprendo con gioia che Michael è vivo, quindi grazie per essere con noi Michael.
4: Eccoci. Allora no, quello che mi faceva più specie, nel senso che mi faceva riflettere su questo argomento, è che ancorché venga vietato per legge l'apertura dei social in questa fascia d'età, però poi trovi genitori che hanno i loro account senza restrizioni perché sono adulti e danno il telefono ai loro figli e quindi di conseguenza
1: i bambini stanno
4: meglio
1: lì a scrollare sui social dei genitori. Hai aperto un'altra parentesi
4: perché utilizzano un account senza restrizioni.
2: Ma basta andare in qualsiasi ristorante per vedere, diciamo, la scena è sempre la stessa: il figlio piccolino, anche di 2 anni, 3 anni, seduto sul seggiolone con in mano un dispositivo e sta lì a guardare, i genitori parlano, mangiano
4: con in mano, aggiungerei una cosa, con in mano il dispositivo a 2 centimetri dagli occhi, poi anche io la cosa poi difficile non è tanto gestire la questione dei social, ma anche gestire, ecco, spiegare a mia figlia che magari si sente lei diversa dagli altri, perché vedi la maggioranza che lo fa e lei invece no.
2: Vedi. Però
4: è normale quello.
2: Non ho capito perché con noi stanno parlando tutti quelli che hanno i figli che non lo fanno e dicono che gli altri lo fanno e i figli loro non lo fanno.
1: No, cioè, allora,
2: non ci sono genitori che ci stanno chiamando per dire sì, mia figlia sta sempre col telefono in mano a 9 anni, a 8 anni.
1: Immagino che Michael, anche per te
4: fanno un bagno di coscienza probabilmente.
2: Esatto.
1: Michael, anche per te, diciamoci la verità, perché l'ho ammesso anch'io, è una battaglia tenerli lontani dai dispositivi.
4: Una battaglia di proporzioni epiche.
1: Per me è diventato faticoso. Ieri, la giornata di ieri, siamo stati a casa, non siamo usciti. Per me è diventato molto faticoso. A un certo punto ero stremata dall'idea che lui stesse lì e ogni secondo provasse a rimettersi al cellulare.
2: Esatto.
1: Quindi
2: esatto.
1: No, guarda, allora, è un disastro.
4: Per questo argomento riesco ancora un po' a gestirla, però poi mi rendo conto che anche seguire i trend di questa età, tipo va a scuola, utilizzano delle terminologie che stanno sui social.
2: No, anche perché in genere adesso i nuovi sistemi educativi prevedono che non si dia una bella 5 mani in faccia al figlio, giusto?
1: No, queste sono le linee guida. Ma
2: Le linee guida prevedono che non ci siano le 5 dita stampate sulla faccia dei figli.
1: I danni che stanno facendo gli smartphone sono, secondo me, altamente superiori alle 5 dita.
2: Ma mio padre e mia madre all'epoca avrebbero risolto con le 5 dita stampate qua sul viso, e ti faccio vedere.
4: Guarda,
2: come
4: adesso stanno stampando il telefonino vicino alla faccia.
2: Non le 5 dita.
1: Chissà
2: vabbè.
1: Dove
2: non
1: ci porterà questa genitorialità gentile, come è stata definita. Speriamo bene, sono molto preoccupata.
2: Grazie Cristian.
4: Se fosse solidale.
2: Michael, grazie.
1: Michael, vai a farmare aura, va bene? La conosci questa espressione?
4: Come no, aura, certo,
1: ok, a posto così, sempre. Siamo genitori di 11 anni.
2: Esattamente.
1: Aura
4: papà, mi dice.
1: Bravo.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Michael.
2: Ciao Michael.
1: A te. Allora, tanti sono anche i messaggi che stiamo ricevendo sulla questione, sul tema, noi vi ringraziamo sempre.
2: Piacerebbe vederli.
1: Interagire con noi. Adesso, everywhere. Turn it inside.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ringraziamento pubblico?
1: Sì.
0: Per essere venuta alla mia festa nuda. Io ti voglio ringraziare, un applauso per favore ad Adriana Petro che ha onorato la festa con la nudità.
1: Ma non ero nuda. Dov'è
0: quando
1: che ero
0: ballavi
1: nuda?
0: Si vedeva tutto, Adriana.
1: Sì, però avevo un corpetto molto stretto. Per sì. La mia. Allora, Pippo,
0: a un certo punto ha fatto il passo, quello da film di Totò, no? Il passo un po' così.
1: Stavo ballando.
0: Non si è capito niente. È impazzita
1: ballando.
0: La festa. La festa sì, è un po' come quando la maionese impazzisce.
1: Allora,
0: no?
1: ho dovuto chiamare Pippo, non sto scherzando, sono seria.
0: Sì.
1: Le mie due vicine di casa quel giorno per vestirmi.
0: Sì.
1: Per la vestizione ci sono voluti più o meno 60 minuti.
0: 60 minuti
1: per stringere il corpetto con i laccetti ci vogliono tipo 30
0: minuti.
1: Parecchio. Sì.
0: Lo devo comprare uno pure io.
1: Lo vuoi?
0: Sì.
1: Ma certo, ce ne ho uno.
0: Ma stringi pure la panza, tipo pancera funziona pure?
1: Sì.
0: Sì, anche.
1: Sì, ah, sì. È lo stringi panza.
0: È lo stringi panza.
2: Quello bianco con due maniche bianche.
1: Sì.
3: Quella è la camicia di forza. Quella è un'altra cosa.
1: No, comunque
0: ne approfitto.
1: Gli servirebbe.
0: Al volo, poi non ne parliamo più. Per ringraziare tutta Radio Kiss Kiss, tutta la famiglia di
1: è
0: Radio
1: vero,
0: Kiss Kiss.
1: C'eravamo tutti.
0: C'eravate veramente tutti. E io sono molto felice. Molto, molto felice.
1: E
0: grazie.
1: Quindi ci siamo molto divertiti. Poi
0: è stata
1: il resto...
0: una bella festa. Poi c'era tanta gente. Ci siamo divertiti. Tanti amici
1: il
0: che sono
1: resto
0: a
1: per chi ci segue, per chi è fedele, lo state vedendo
0: sì,
1: già un po' ovunque
0: sì.
1: In rete
0: ovunque.
1: Allora abbiamo insomma parlato di un argomento molto delicato, molto complesso, che sta a cuore a tantissime persone, cioè il divieto probabilmente che ci sarà a breve, speriamo presto, di utilizzare i social fino ai 13 anni. Sentiamo.
4: Buongiorno a tutti, mi viene da dare un consiglio alla signora: se le bambine diventano nervose anche solo per un'ora, io gli toglierei loro anche quell'ora, perché evidentemente non va fatto bene.
0: Ha ragione, allora, ci ho pensato anch'io.
1: La teoria è sempre molto bella, è sempre molto affascinante.
0: È la pratica
1: che è un pochino diversa.
0: Sì, è vero.
1: Sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Io andrei con le 5 dita.
5: Dilba. Sì, credo che una regola debba essere fissata. Io personalmente innalzerei anche l'età di 13 anni magari a 16,
0: ecco qua.
5: Perché già a 13 anni lo vedo diciamo come abbastanza bassa.
1: Sono d'accordo. Sì, beh. Sì. 13
0: grazie.
1: È pure presto.
6: È sacrificio di gestione, ragazzi, ma svegliatevi. Ai figli bisogna dire no. I figli si crescono con i no. E io ne ho cresciuti due.
1: Brava. Bene. Brava, anche questo resta molto in ambito accademico, però ci piace
7: buongiorno,
1: molto.
7: Buongiorno Kiss. Allora, il mio pensiero è che io sono d'accordo con Adriana, i social o comunque il telefono in generale ha un'età comunque, perché di questi tempi va saputo usare,
1: certo.
7: È tutto troppo precoce di questi tempi.
0: Ecco,
7: ciò
0: però...
7: che mi preoccupa, che potrebbe preoccupare, anche se non deve essere una scusante, è magari che rischiassero l'esclusione questi ragazzini, perché ormai... Ah, se non hai quello, se non hai quell'altro.
0: È vero.
7: Quindi non so, è quello, anche se ripeto, non è una scusante purtroppo.
0: Sì. Noi abbiamo un ragazzo qui tra noi che è stato emarginato ai tempi della scuola perché non aveva niente, era un ragazzo sfortunato, il nostro Pica, e comunque questa cosa gli ha creato dei danni.
1: Uh-huh.
0: Quindi un po' Pica è il nostro feticcio, no? Come dire, di quello che può succedere quando a un bimbo non dai niente, quindi non dai il telefono, non dai i social.
1: Poi ha avuto un riscatto nella vita, dai.
0: Ha avuto un riscatto sociale.
1: Sta qui,
0: sì,
1: è il re delle
0: infatti,
1: feste.
0: Ogni cosa
1: siamo.
0: Che lui fa, lui dice è la mia rivalsa sociale.
1: Sentiamo ancora.
8: Ciao Pippo e Adriana, sono Anna di Lodi.
1: Ciao Anna.
8: Pippo, hai detto una cosa giusta.
0: Sempre.
8: Io sono
0: dico.
8: D'accordissimo col fatto che per i minori ci vuole un divieto, ma anche per gli adulti. Oramai è una cosa incontrollabile. Cioè, esci, io parlo sul lavoro, ti chiedono andiamo in pausa. Appena si fermano, sempre con mano questi cellulari. Sempre. Una cosa indescrivibile. Ciao
0: Anna.
8: Buona
1: ciao
8: giornata.
1: Chi
0: allora Anna, benissimo quello che dici, grazie, ma non ti permettere mai più, non permetterti mai più di dire Pippo hai detto una cosa giusta. Io dico solo cose giuste. Andiamo avanti.
1: Ecco qua, andiamo avanti.
0: Grazie.
1: Metti...
7: per piacere sì.
0: Come per piacere sì? Ma come ti permetti?
9: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, e ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Ma la bellezza di questa canzone che abbiamo riascoltato tutti in religioso silenzio qui in studio, fantastica.
1: Adriana, era il 2023, pronta? Sì, sei ero pronta? Emozionata con questo pezzo, però adesso Pippo dobbiamo dare un aggettivo flash per ogni segno zodiacale perché apriamo una nuova settimana.
0: Quindi devi fare 12 aggettivi.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Dai.
0: Oh,
1: poi, allora, qui abbiamo un capricorno, un cancro, un gemelli, una vergine e un toro. Vedete un attimo, cioè capiamo. Scusa, tra noi se va bene.
0: Ma non potremmo invertirci i segni, sarebbe più giusto che io fossi un toro e tu una vergine.
1: Ma magari sì.
0: Cos'è, io una vergine e tu un
1: ma
0: toro?
1: Ma non sono pronta ad essere così.
0: Non si capisce più niente, il mondo si è capovolto.
1: Non sono pronta.
0: Il mondo sta andando a rotoli.
1: Ad essere come te, sinceramente.
0: Andiamo avanti.
1: Oh, dai, vai con la sigla.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Nel caso di Adriana, se le parlano tu sta zitta, ma lei invece parla.
1: Allora ci siamo riuniti, insomma abbiamo fatto 48 ore di reunion con i miei, diciamo,
0: quanti
1: fidatissimi
0: siete?
1: 45.
0: Aumenta sempre questo team.
1: No, certo, sì. Perché allora senti...
0: 45 persone per redigere l'oroscopo che state per ascoltare, prego.
1: Psicologi e astrologi, va bene.
0: Allora, un psichiatri attimo No, te lo chiamo ancora.
1: Poi ci arriveremo. Allora partiamo subito dal segno dell'Ariete. Questa settimana per voi si apre, l'aggettivo è inarrestabile.
0: Inarrestabile.
1: Che Ariete, figa che sei contento. Poi Toro, eccomi. Imperturbabile.
0: Mamma mia, sì, non gliene frega niente. Il mondo può cadere anche Arduino. È Toro?
1: Ah, Arduino sei Toro?
0: Sono anch'io. Andrea.
1: Ah, Andrea è Toro, giusto.
0: È Toro. Sì,
1: siamo imperturbabili, è vero.
0: Imperturbabile, lo so io, l'ho scoperto venerdì come imperturbabile.
1: Sì. Poi gemelli, elettrico. Poi andiamo al cancro, intuitivo.
0: Intuitivo, bene.
1: Leone, folgorante. Poi vergine.
0: Prego.
1: Infallibile. Ecco qua. Era
0: grazie,
1: proprio quello che
0: siamo
1: aveva bisogno.
0: Noi amici della Vergine che state ascoltando
1: bisogno.
0: Nella radio. Grazie.
1: Siamo messi a posto perché altrimenti rompevi stamattina. Ecco qua. Quindi.
0: Sono infallibile. Sì.
1: Ci abbiamo messo 10

0: per scegliere questo aggettivo.
1: Tenevo a spiegarti, Adriana, che soprattutto sessualmente siamo infallibili, cari amici della Vergine.
0: Pippo, mi è andato bene la luna di miele. No, perché quello è stato tipo il matrimonio.
1: Ma dopo
0: il matrimonio si prevede che ci sia la luna di miele, o comunque la prima notte.
1: Avevo la casa con terrazza sul mare.
0: E chi c'era lì dentro?
1: Quelli sono fatti miei.
0: Devo chiacchierare un po' con la signora della tenuta. Allora, poi andiamo. Quindi Vergine infallibile. Oh, dateci i vostri feedback come sempre, scriveteci WhatsApp. Poi bilancia irresistibile.
1: Prego.
0: Allora,
1: irresistibile la bilancia.
0: Scorpione.
1: Sì.
0: Magnetico.
1: Prego.
0: Sagittario, incontenibile.
1: Prego.
0: Capricorno, roccioso. A capire.
1: Prego.
0: Roccioso. Acquario, imprevedibile.
1: Prego.
0: Pesci, visionario. Allora, se vi siete riconosciuti, se pensate che questi aggettivi possano essere anche un augurio per affrontare questa settimana, scriveteci.
1: Io mi sono riconosciuto tantissimo, mai come oggi approvo il tuo oroscopo.
0: Hai visto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: 347-490-0042, ok?
2: A bugiarda!
0: Ah, è vero! Orosco
3: Petro. Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Ok, prego.
1: Adesso salutiamo per la prima ora, perché sta per arrivare le news che incombono sulle nostre teste a quest'ora come sempre. Ma prima però c'è una canzone meravigliosa che arriva dal lontano 1981.
0: Prego.
1: Adriana, annunciala tu, prego.
0: Allora, ho qui 16 secondi in questo momento. Noi vi regaliamo sempre delle perle, no? Della musica nazionale ed internazionale, dei pezzi che hanno fatto la storia della musica. Dal 1981 arriva il nostro History Kiss a chiudere la prima ora. Men at Work con What Can It Be Now.

0: Caribbean Aula, canzone bellissima dei mitici Men at Work australiani, ci ha introdotti quasi alle news. Allora, sono le 8, ancora buongiorno da Radio Kiss Kiss, saluti alla nostra redazione, chi c'era sta oggi?
1: Alessandra Prea. Sì, sì, che salutiamo.
0: È la mia festa, è venuta da Torino,
1: è stato bello,
0: un bacio, grazie.
1: Incontrare Alessandra, sia lei che Umberto Aprea, quindi
0: grazie,
1: li salutiamo
0: mille.
1: Entrambi. Allora, cambiamo completamente argomento, c'è un signore che ha fatto causa alla sua azienda perché il suo lavoro era diventato troppo noioso. Ha vinto anche la causa, ha preso 40.000 euro per questa storia qui.
0: Grazie.
1: Aspetta, grazie. Prego.
0: No, perché crea precedente, no? Allora, se gli ascoltatori provassero noia per te, che ce lo facessero sapere, no? In modo che noi ti facciamo causa.
1: No, facciamo causa a chi?
0: A te.
1: A me?
0: Sì.
1: Ah, per la noia.
0: Perché ci procuri noia e quindi magari ce lo fanno sapere.
1: No, no? Però io per esempio, cioè, ecco, per esempio, se ti annoi, se fino a quel momento avevi delle mansioni ben precise e per esempio il capo di questa azienda per cui lavori ti toglie tutto, ti depriva di ogni ruolo, tu ti annoi. E infatti questo signore qua lavorava nel settore dei profumi, aveva delle mansioni molto importanti, anche dei clienti importanti. Perdendo questi clienti è stato demansionato. A un certo punto, dalle 9 alle 17, lui faceva in azienda praticamente il nulla.
0: Il nulla.
1: Si annoiava e ha detto basta, io faccio causa all'azienda. Ed è il contrario del burnout. Sai
0: Vedi?
1: Come si chiama? Bore out, cioè
0: bore
1: da noia.
0: Out,
1: sì,
0: da
1: sì.
0: E ha vinto la causa.
1: Ha vinto la causa.
0: Cioè, quindi che succede? Ha vinto dei soldi?
1: 40.000 euro.
0: 40.000 euro.
1: Sì,
0: beh,
1: sì.
0: Non male.
1: Perché
0: no?
1: Effettivamente è stato. Beh, se la mettiamo dal. Se la guardiamo da un altro punto di vista, cioè dal sotto il profilo del demansionamento, cioè lui è stato deprivato di un ruolo e quindi a quel punto non faceva più nulla,
0: è vero.
1: Però qualcun altro avrebbe goduto, avrebbe gioito, lui invece, che è un ambizioso, questo signore qua ha detto no, non va bene così, voglio il mio ruolo importante
0: e basta. Mi sembra giusto, bravi, facciamo un applauso alla magistratura che ha dato ragione ai giudici, insomma, tutti.
1: Allora, noi vogliamo sapere una cosa da voi, ma proprio in maniera molto sintetica. Il vostro lavoro è noioso? Non vogliamo sapere se è impegnativo.
0: Cioè, vi fa due palle andare al lavoro.
1: È noioso?
0: Posso dire la mia?
1: Sì.
0: Sono 36 anni che faccio questo lavoro, non c'è stata mai una mattina in cui non abbia avuto entusiasmo di farlo. È proprio difficilissimo. Eppure ci hanno provato, qualcuno intorno a me ha provato a togliermelo, ma non ce l'hanno fatta finora.
1: Quando ti piace molto quello che fai, in effetti è un po'. Succede questo.
0: Quindi io posso dire che mai ho provato questa sensazione di essere annoiato nel fare questo lavoro. Però posso capire che c'è chi si annoia.
1: Beh, ci sono tanti lavori che sono proprio oggettivamente.
0: Noi siamo fortunati, quindi come dire.
1: Ci sono lavori che sono oggettivamente noiosi. Il vostro lavoro vi annoia? Le vostre mansioni sono noiose? Vi piacerebbe fare altro? Vi piacerebbe fare di più? 347 490 0042.
0: Però siate sinceri, anche va ascolta il capo, quindi non lo volete dire, potete anche dire no, non sono annoiato, ma ogni tanto, capito? Perché magari c'è il capo che li ascolta, questi dicono no, mi fa due palle così al mio lavoro, non lo dicono.
1: Ci sono anche lavori che osservano una routine ben precisa che può essere molto grigia e stancante.
0: Allora, chi diciamo ha la risposta giusta, quella che noi vogliamo, ovvero sì, mi annoio e noi gli suggeriamo poi di fare causa al lavoro, può girarci intorno, ecco, non essere così diciamo didascalico nella.
2: Garantiamo che l'anonimato.
0: Garantiamo che
1: sì,
0: se volete
1: no?
0: Pica vi no, pica. Allora, se dobbiamo trasformare una cosa seria, la voce, non fare pagliacciate, lui comincia a trasformare le voci che fanno ridere poi degli ascoltatori.
1: E poi non è più una cosa
0: facciamo
1: seria.
0: Facciamo un esempio
1: diventa
0: di trasformazione
1: divertente
0: della voce di Pica. Allora, chiama Matteo da Roma, vuole dire che lavora in un'azienda di grafica, si è rotto le palle e Pica lo trasforma così.
3: Ciao, sono Matteo di Roma e io mi sono stancato. A me viene da ridere.
1: Sarà anche quella Paperino.
0: Sì.
1: Cioè, quella la voglio io, scusa.
0: Vuoi quella Paperina? Allora,
1: sì,
0: tu chi sei? Aspetta di
1: un attimo solo.
0: Sì, sì, sì, vai. Sentiamo.
4: Ciao, sono Eliana. Quello che sto per dirvi è molto triste e serio.
0: Sai che sembra la tua voce? Quella delle. Quando alle Iene intervistano le escort.
4: Sì, sì, sì, sì, è vero.
0: In genere, alle Iene intervistano le escort e mettono sta voce qua.
4: Sì. E ciao, sono Natasha. Dai, ma è rallentato.
0: Va bene. Allora 347 490 0042, lasciagliela. 347. No, lasciala così. 347 490 0042, mandateci i vocali. Ah, finalmente così non parlo.
4: Sei cretino.
0: Allora, mandateci i vocali. Vogliamo sapere se voi siete annoiati o no sul lavoro. Lo ripeto, 347. Stai zitta, che sto parlando. 347 490 0042. Grazie, Adriana.
2: Le canzoni.
5: Sotto la doccia. Gloria, manchi tu nell'aria. Manchi come sole. Manchi più del sale.
0: Allora te l'ha tolta, adesso puoi parlare. Parlerebbe. Allora, Adriana parlerà così per tutto il programma. Intanto arriva Umberto Tozzi dal 79. Questa è una bellissima Gloria, canzone diventata poi, grazie a un artista che si chiamava Linda Ronstadt, non vorrei sbagliarmi, diventata famosa in tutto il mondo. Gloria.

0: Questa era Laura Branigan, però io infatti appena ho chiuso il microfono ho detto ma era Laura Branigan o Linda Rossa? Era Laura Branigan.
1: Ok,
0: e poi
1: okay.
0: Ha cantato anche Self Control di Raff, facendo diventare anche quella canzone di Raff famosissima nel mondo, come è successo con Gloria Lumberto.
1: Quindi
0: Dozzi.
1: Era doveroso fare questa precisazione. Correzione,
0: e
1: sì.
0: Posso dire una cosa, io sono molto felice e orgoglioso, lo dico sempre, perché abbiamo ascoltatori stupendi, che sanno tutto, onniscienti.
1: E sono super attenti.
0: E super attenti. E subito hanno scritto, Pippo, guarda che forse era Laura Branigan. No, non forse, avete ragione, era Laura Branigan.
1: Sì.
0: E ho avuto un attimo di defiant, però poi mi sono ricordato subito dopo.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Allora, può succedere. Allora, torniamo al lavoro noioso. Questo signore qua ha fatto causa alla sua azienda perché ad un certo punto il suo compito era diventato noioso. Dalle 9 alle 17 era in ufficio senza fare nulla e lui ad un certo punto ha detto, io non voglio essere retribuito, perché poi lo avevano demansionato ma non gli avevano toccato lo stipendio.
0: Ah, vedi?
1: Per cui lui continuava ad essere pagato ugualmente.
0: Però,
1: ma
0: niente,
1: non faceva nulla,
0: non era soddisfatto.
1: Sentiamo.
2: Pippa e Adriana, buongiorno. Io vorrei annoiarmi solo per fare causa e prendere 40.000 euro. Però amo il mio lavoro.
0: Ama il suo lavoro. Non sta. No, ma però diteci anche cosa fate.
1: E non ritieni che sia noioso. Infatti, specificate anche che lavoro fate. Sentiamo.
3: Buongiorno, Adriana. E
1: buongiorno.
3: Pippa.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io nel mio lavoro non mi annoio. Perché praticamente
0: no,
3: ogni giorno è sempre diverso. Faccio il sommozzatore.
0: Sommozzatore, bello.
3: Ogni giorno un'esperienza diversa in acqua.
0: Anche
3: e
0: un lavoro pericoloso.
3: In questo momento sto andando ad Acciaroli per una liberazione su una condotta subacquea. Kiss a tutti.
1: Ciao, kiss a te.
3: E anche un lavoro Mondragone.
0: Ciao Enzo, baci, buon viaggio, baci. Buon lavoro ad Acciaroli, il mare è stupendo, ma
1: è anche
0: un lavoro molto pericoloso, bisogna stare molto attenti. Abbiamo chi abbiamo?
1: Abbiamo Palma da Modena, ciao Palma.
4: Ciao,
1: buongiorno.
0: Ciao Palma, buongiorno,
1: allora.
0: Piacere, io sono Pippo, lei è Adriana, benvenuta.
4: Grazie.
0: Tu
1: bello. Sei responsabile qualità in un'azienda alimentare, giusto?
4: Sì, sì.
1: Ok,
4: perfetto.
1: E il tuo lavoro è noioso?
4: Allora, il 90% delle volte no, però c'è quel 10% che occupa alcune attività che sono routinarie,
1: appunto,
4: considerando che è qualità, ci sono degli standard da rispettare, quindi è ovvio che alcune attività siano sempre le stesse.
0: Sì, sì, allora praticamente lei ci sta girando intorno, quindi è la persona che cercavamo. Hai mai pensato di fare causa all'azienda per questo motivo?
4: No,
0: no, perfetto.
4: Assolutamente no.
0: Ti abbiamo dato uno spunto noi stamattina?
4: No,
0: manco per un attimo ci hai pensato?
1: Però, per esempio,
0: va bene, a posto.
1: Quante persone a parità di stipendio, però cambiando il proprio ruolo all'interno di un'azienda, cioè
0: lo stai chiedendo a lei,
1: contestere in generale,
0: di cui non ricordo il nome, purtroppo.
1: Palma,
0: prego.
1: Cioè, farebbero una contestazione, cioè io guadagno sempre lo stesso, faccio niente perché dalle 9 alle 17 non faccio praticamente nulla, mi annoio e faccio causa, eh? È strano, no?
4: Sì, ma lì gioca molto il carattere della persona. Ci sono alcune persone accomodanti e quindi non hanno ambizioni e non vogliono. Gli va bene così.
1: Appunto, è vero. Chi non ha ambizione.
4: E quindi diciamo, lo stipendio arriva a fine mese senza fare alcuno sforzo. E altre invece che hanno una coscienza e dicono ok, però io voglio fare altro, non voglio essere passivo nel mio lavoro.
0: Bene.
1: Allora Palma,
0: grazie.
1: Ti ringraziamo.
0: Grazie mille, ti auguriamo una bella giornata. Grazie per essere stata con noi. Grazie,
1: chi a te.
0: E buona giornata. Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao,
5: allora, attualmente faccio amministrazione e contabilità da circa 2 anni e devo dire che è abbastanza paloso. E pensare che ho cambiato perché ero davvero stressata nell'altro lavoro dove facevo chiusura a sinistri, vendite, fatturato, ma più fatturavo più mi piaceva, proprio mi imponevo un obiettivo. E ahimè, devo dire che sono più tranquilla, guadagno molto bene, ma abbastanza palloso. Kiss a tutti.
0: Allora, guadagna bene, ma è palloso.
6: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Sono Eleonora da Busto Arsizio. Io lavoro.
0: E penso a te.
6: A Tradate e faccio la commessa e niente. A volte sì, è noioso.
0: Anche
6: se comunque è un lavoro dinamico, cioè comunque vai avanti e indietro, comunque bisogna di portare i cartoni, apri cartoni, arriva la merce, metti il sistema, ma a volte volte, a volte è noioso.
0: A volte vorresti uscire dal negozio.
1: Bisogna dire la verità.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: Ilaria da Milano.
0: Ciao Ilaria.
7: Il mio lavoro è tutt'altro che noioso.
0: Ah, vedi?
7: Io sono una responsabile operativa per un'azienda di facility e fidatevi che non c'è un attimo di tregua.
0: Ah,
7: non
0: vedi.
7: C'è mai modo di fermarsi e dire adesso cosa faccio. Quindi no, diciamo che causa l'azienda per la noia non la posso fare.
0: Non la puoi fare, chi perfetto, meglio così, meglio così.
8: Buongiorno Radio
1: Kiss
8: Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
8: Io lavoro in fabbrica, quindi il lavoro è ripetitivo, a volte anche noioso.
0: Perfetto.
8: Però spesso metto le cuffiette e ho Radio Kiss Kiss nelle orecchie.
0: Perfetto,
8: quindi è
0: brava.
8: Meno noioso.
0: Meno noioso.
1: Ok, siamo contenti.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì, il mio lavoro è noioso, o almeno non è quello che vorrei fare. Purtroppo però è difficile trovare un altro lavoro con uno stipendio dignitoso.
0: Ah,
9: un
0: vedi.
9: Bacio.
0: Ciao, grazie.
1: Okay.
10: Buongiorno,
1: ciao, ciao.
10: Sono
1: ciao,
10: Francesco,
1: buongiorno.
10: Da Caserta.
0: Ciao,
10: no, il mio lavoro è tutt'altro che noioso, perché sono un interior designer, quindi ogni cliente con coppia è un mondo da scoprire, cioè creativo.
1: Quello è un lavoro molto creativo.
10: Grazie,
1: ciao, kiss kiss a te.
0: Allora, caro Francesco, immagino che non sia noioso, quello è il lavoro che mi sarebbe piaciuto fare se non avessi fatto questo lavoro.
1: Interior designer.
0: Sì, bellissimo, bellissimo.
11: Finalmente la giusta voce per Adriana.
0: Bene, grazie Ilenia da
1: Voi
0: Torino.
1: Voi due non potete
12: prego,
1: proprio più
12: prego,
1: parlare.
12: Lasciate la voce così ad Adriana, vi prego.
0: Vi prego, lasciate così la voce ad Adriana.
1: Ogni tanto la metteremo.
0: Ricordiamo
1: dai.
0: Che Adriana è la prima conduttrice italiana di cui gli ascoltatori a viva voce fortemente hanno chiesto un cambio di voce. E l'ha ricevuto.
13: E l'ho avuto.
14: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV. Let's go.

Chi schissa te? Che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto. Giusto, giusto. Chi schissa te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia. Simpatia. Simpatia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: vinci.
1: Allora, stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss, ragazzi. Proprio in questi giorni, 50 anni fa, l'FM veniva inondato, coperto da questa meravigliosa radio che dopo 50 anni è ai primi posti degli ascolti italiani. E quindi tanti auguri a Radio Kiss Kiss. E per questo abbiamo, diciamo, come si dice, abbiamo creato una t-shirt celebrativa.
2: Sì, abbiamo deciso di ringraziare i nostri ascoltatori, perché se Radio Kiss Kiss può festeggiare il tagliare il nastro di questo traguardo, è anche grazie a tutti quelli che ci scelgono ogni giorno e che si aggiungono ogni giorno sempre di più. Per cui abbiamo deciso di regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è quella che indosso io questa mattina in una colorazione diversa.
1: Sì,
2: venerdì ce l'avevo burgundi.
1: Adriana è l'unica che le ha avute gratuitamente in tutti
2: certo,
1: i colori.
2: Gratuitamente.
1: Esattamente. Allora, adesso attenzione, perché tra quelli che hanno interagito con noi oggi chiameremo qualcuno di voi, e chi risponderà con la frase giusta, non la diciamo, giusto?
2: Non l'abbiamo proprio detta, però.
1: Non l'abbiamo proprio
2: questi
1: detta,
2: qua sai. Devono essere un
1: sì,
2: attimo.
1: Sì, dai, vabbè, allora, diciamo la frase che radio ascolti, la domanda e la risposta deve
2: ascolto
1: essere.
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, va bene? Anche se di anni ne avete 5.
1: Ovviamente la persona, okay, la persona a cui stiamo inviando la chiamata non sa di essere chiamata, quindi vediamo se risponde.
2: Li prendiamo random tra tutti quelli che ci scrivono e interagiscono con noi ogni giorno.
1: Attenzione, vediamo se oggi riusciamo a regalare le t-shirt che venerdì sono rimaste a noi.
3: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
3: Buongiorno, Carmen.
1: Carmen, che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss dalle 5 del mattino quando parto per andare a lavorare e la sera quando ritorno fino alle 22:30.
1: No, era questa.
2: E che si fa?
1: No, niente, non possiamo regalarti la t-shirt.
2: Dovevi dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Ma non te li ho 50 anni.
2: Ho detto prima, anche se non ce li hai non fa niente.
1: Anche se non ce li avete, devi dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50.
2: È la formula per vincere la nostra
1: Guarda,
2: maglietta.
1: Guarda, allora, io mi assumo una responsabilità.
2: Chiamiamo i notai, Pippo.
1: No, il notaio ho detto no di là, però io mi assumo la responsabilità. Se non te la dà la radio, ti mando la mia, va bene?
2: Sì.
1: Carmen,
3: va bene.
1: Facciamo
3: va
1: così.
3: Bene.
1: Allora,
3: va
1: quindi
3: bene.
1: Per me Carmen ha vinto!
3: Grazie.
1: Brava Carmen.
2: Vede che sei una fedelissima ascoltatrice di Radio Kiss.
1: Sì, sì. Voleva fare la sborona, ascolto dalle 5 fino a mezzanotte. Ma chi te l'ha chiesto? Dovevi dire
3: scusa.
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50
2: Carmen,
1: anni.
2: Carmen, scusa, se ci bocciano la proposta, insomma, di regalartela lo stesso e sarai costretta a ricevere quella di Pippo, la vuoi lavata o non?
3: Pippo, cosa devo rispondere?
1: No, decidi
2: no,
1: tu se la vuoi
2: tu.
1: Lavata
2: e
1: o la vuoi sporca del mio
2: sarà,
1: sudore,
2: diciamo.
1: Intrisa del mio sudore.
2: Del suo
3: no,
2: odore.
3: Del suo odore, sudore, così è un cimelio.
2: Intrisa dell'odore di Pippo.
1: La vuoi
2: va
1: intrisa
2: bene.
1: Del mio odore. Vabbè, ma spero che ti arrivi quella nuova, però, Carmen. Grazie mille.
2: Kiss a te, ciao Carmen.
1: Ciao, kiss a te, ciao ciao ciao. Adriana, sulla mia t-shirt, intrisa del mio odore,
2: ci
1: può
2: mangiare, lo sapevo.
0: Rispondi e vinci.

0: la canzone di U2 su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti. Adriana deve andare in bagno, l'ha appena detto a viva voce qui in radio. Giusto, Adriana?
1: Sì, sì.
0: Che devi fare?
1: Dovevo fare la...
0: un lato piccolo.
1: Ho detto, ragazzi, ditemi voi quando è che posso andare.
0: Vuoi andare adesso mentre siamo in onda?
1: No, no, perché c'è un corridoio abbastanza lungo, per
0: le
1: cui...
0: Le scappa. E non credi di arrivarci, forse non ce la farai.
1: No, forse non ce la farò.
0: Va bene, Anna Chiara, c'è il pappagallo in radio, ce l'abbiamo? Ah, no.
1: No, tra l'altro sto litigando anch'io con il PC... Va bene, allora c'è una nuova modalità, Pippo, lo sai, perché noi siamo sempre con l'occhio sul pezzo, su quello che accade.
0: Sì,
1: no?
0: Perché anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Sì, a parte questo, ma nel 2000, cioè, era giusto per dire.
0: Sì,
1: era giusto per dire.
0: Non ho niente, per cui vai.
1: Nel 2026 c'è un modo che sicuramente avrai utilizzato anche tu inconsapevolmente per dire a qualcuno ti penso. E sai qual è?
0: Qual è?
1: Inviargli un reel di qualcosa che ti ha fatto ridere, oppure un post di qualche cosa che ti ha fatto riflettere.
0: Mai fatto nella mia vita.
1: Veramente? Io lo faccio puntualmente. Lo faccio anche con Anna Chiara.
0: Voglio far sapere a qualcuno che lo penso, prendo WhatsApp, apro WhatsApp e gli mando un messaggio. Anche.
1: Dai, non essere antico. No, no, che pesantezza.
0: No, sì.
1: Non è quello il senso. È quando becchi qualcosa, per esempio, nei tuoi infiniti scroll.
0: Sì, non mando mai.
1: Cioè, vedi un video, allora, vedi una roba carina.
0: Non
1: dici,
0: amo che mi mandino video che io devo essere costretto a vedere per poi rispondere. Sì, io sono pesante, sono una palla.
1: Mamma mia.
0: Esatto.
1: Mamma,
0: no, io non amo,
2: mia.
0: Non amo.
2: Mamma, Pippo, che palle.
1: Che palle.
0: Ma non è vero.
3: Cagacazzo, Pippo.
0: Non li voglio.
2: Ma proprio.
0: Ma non mi dovete
1: mettili
0: mandare
1: tu,
0: video.
1: Ma buttaglieli tutti addosso, allora, pica. Buttaglieli
0: tu. C'è mio fratello Gianni.
1: Pure quello.
0: No, mio fratello Gianni, che è amante dello scroll. Quando pensa che un video io lo debba vedere, me lo manda.
1: Però, ma e tu lo guardi?
0: Quasi sempre.
1: Però
0: mi
1: è
0: rompo.
1: Un modo per dirti.
0: Palle, ma già avrei sto video, perché me l'hanno mandato.
1: Ma è un modo per dirti, penso a te. Anna Chiara, per esempio, ieri pure mi ha mandato un
0: Anna
1: reel.
0: Chiara non fa test, è cretina, per cui vabbè. Cioè.
1: Anch'io li mando, per esempio, agli amici, alle amiche, vedo qualcosa di interessante, anche una frase magari particolarmente bella, e la invio. E faccio velocemente. E
0: quindi,
1: infatti,
0: allora, dovevo andare a parare adesso, sentiamo.
1: Lo fate voi?
0: Ah, sì, che mandate dei video alle persone.
1: È un modo per dire, ehi,
0: lo fanno tutti, secondo me.
1: Lo fanno tutti, perché proprio per questo, non solo è una tendenza, ma è proprio un nuovo modo di dire ti penso.
0: Allora, voi mandate dei video alle persone quando vedete qualcosa, anche delle foto che avete trovato in internet, per dire guarda, questa è adatta a te. Perché spesso si mandano cose che si pensa che possano piacere alla persona.
1: Anche per esempio vedi un outfit e lo invii, diciamo, alla persona che secondo te potrebbe indossarlo benissimo.
0: Opa, commenti di spessore. Anche vedi un filosofo che sta facendo
1: tipo, ma
0: una lezione.
1: Ma come fa questi
0: vedi
1: mia.
0: Un outfit e lo mandi.
1: Ma
0: a
1: già
0: chi?
1: Ma dopo i 60
0: a chi lo mandi
1: si diventa così.
0: A Barbara Petrillo.
1: Barbara Petrillo.
0: Sì, sì, Lucilla.
1: Lucilla.
0: Sì, okay.
1: Dai, lo fa a chi è? Scusa, non è chiara.
0: Naike?
1: Ah, sì, Naike.
0: Sì, esatto.
1: Certo,
0: allora.
1: Come no?
0: Vai.
1: Allora, c'è questa modalità di interazione, c'è il nuovo modo nel 2026 per dire ti penso a qualcuno, gli mandate un reel, un video, un post, una fotografia, qualcosa che avete beccato in rete? 347-490-0042. Ricordiamo che Pippo non lo fa.
0: No,
1: Pippo...
0: Ma scusami, hai mai ricevuto un video da me tu?
1: No, io no, ma magari che ne so.
0: Pica?
1: Qualche amico tuo,
0: video?
1: Qualche amico
4: qualche
1: tuo.
4: Foto in realtà, sì.
0: Le foto per scherzare.
1: No, per scherzare ce le mette sul
0: ridere.
1: Gruppo.
0: Quelle sono comiche, le metto sul gruppo, le mando anche a Pica per ridere. Anna Chiara, tu hai mai ricevuto qualche reel da me così? Cioè io così, da me no, appunto, io
1: no,
0: non rimando.
1: Però in genere è una cosa che si fa, no, è vero? Pica lo fa con la sua compagna, Anna Chiara idem, cioè voglio dire si fa, è una roba che si fa.
0: Sì, sì, si fa, lo so che si fa.
1: E
0: si
1: allora, 347-490-0042, vediamo chi lo fa e chi invece non lo fa come Pippo.
5: Pippo,
1: okay?
5: Vero? Una persona che spacca il mondo,
1: il mondo
5: con suo entusiasmo.
1: Va, spacca il mondo.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: carica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Momento di Sam.
1: Mamma mia canzone. Sì, uguale.
0: Sì, sì, quando ti vogliono dire che la conosci quella canzone.
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: fa,
1: sì,
0: sì. Come fa la canzone?
1: E te che te che te che tipo ma che vuole, ma che vuole?
0: Ma che vuole?
1: Non so come faccio, credo sia una. Sì, ha un effetto. La voce originale sì, di Iman Angel. Poi c'è anche Ultranate nel progetto. E il pezzo di Hugel. Allora andiamo a Galatina da Carmine. Ciao Carmine.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: E buongiorno a te.
0: Ciao allora, Carmine, aspetta, prima di parlare con Carmine, sì, ce l'hai free di Ultranate? Mm-hmm. Allora no, perché non lo sa. Tu hai sentito il Moving to the Sun, il pezzo che è appena andato? Come si chiama l'ascoltatore?
1: Carmine.
0: Carmine.
2: Pronto?
0: Stavo parlando con te. Sì, hai sentito il pezzo che è appena andato?
2: Sì, sì.
1: Okay. Moving to the
0: Sun. Hugel, sì,
1: okay,
0: lo conoscete tutti. Allora, la cantante Ultranate, tu ti ricordi quale pezzo aveva fatto Ultranate?
2: No.
0: Ecco, adesso,
2: no,
0: adesso te lo faccio sentire e vedrai che lo riconoscerai. Prego,
1: sicuro.
0: Pica, che te lo ricordi?
2: Sì, quello
0: che
2: sì,
0: la gente
2: certo
0: non associa, perché Ultranate ha fatto
1: lei
0: free quanti anni fa?
1: Penso 1997 più o meno.
0: Nel 97, poi di lei non si è saputo più niente, un po' come il DJ Marcello Niespolo. Nel 97,
2: avevo 12 anni nel 97.
0: Ha avuto molto successo e poi è tornato in auge adesso Marcello. E qui lui è come Ultranate.
1: Sì,
0: esatto, sì,
1: sì,
0: esatto,
1: sì. Sta buono, non dice niente.
0: Sì, sì.
1: Allora Carmine, quindi tornando al discorso dei reel, cioè
2: sì,
1: oggi il nuovo modo di dire ti penso, questa cosa fa per te, è inviare un video oppure una foto con una scritta. È vero, tu lo fai?
2: Ma allora, fondamentalmente non invio per dire ti penso, ma invio le fesserie tipo su gruppo di calcetto,
1: okay,
2: amici,
1: per
2: ma proprio le stupidaggini,
1: giusto?
2: Quelli per fare due risate, roba del genere.
1: È una condivisione leggera, è vero?
2: Sì, quella sì, leggerissima, molto
0: leggerissima.
2: Leggera.
1: Tu invii al gruppo di amici stretti, al gruppo di calcetto e loro inviano a te, ovviamente, c'è una corrispondenza.
2: Esattamente, c'è una corrispondenza, sì, esatto, esatto.
1: Bello, ed è un
0: però
1: modo per dire ti vi sto pensando.
0: Bello, lui è contento di farlo, vedi? Sei contento?
2: Ma è un modo di dire facciamoci due risate,
1: facciamoci
2: insieme,
1: due risate,
2: guarda questo
1: sì,
2: che combina, queste
1: per
2: cose
1: esempio
2: qua,
1: l'ultimo
2: ecco
1: che ha inviato o ricevuto, quanto tempo fa risale?
2: Oddio, giovedì scorso, prima
1: giovedì
2: di andare a calcetto.
0: Prima
2: sì,
0: di andare a calcetto.
1: Okay, okay,
0: senti,
1: okay,
0: mandi anche della figa così ogni tanto.
1: Beh,
0: ai tuoi amici?
1: Di sì.
2: Ma guarda, se capita sì, perché
0: sì,
2: no?
0: Manda
2: anzi,
0: della
2: alcune,
0: sì,
2: alcune
0: sì,
2: volte
0: sì,
2: faccio anche vedere a mia moglie, guarda, ho mandato questo al gruppo di calcetto.
0: Noi mandiamo, tra sì, uomini vabbè, scambiamo della figa, Diana, tu scambi dei piselli, per esempio.
1: No, però ne è arrivato uno in radio prima e sicuramente prenderemo dei provvedimenti, diciamo,
0: disciplinari.
1: Penali proprio.
0: Sì,
1: cioè, non lo volevo manco dire.
0: Provvedimenti penali.
1: Legali.
0: Vabbè.
1: No, non stiamo scherzando,
0: allora,
1: Carmine, è vero.
0: Carmine, grazie okay per essere stato con noi. Spero tu sia un fedelissimo ascoltatore del Pippo Pelo Show, di Radio Kiss Kiss in generale, anche, no?
2: Appena squillato il telefono, ho detto ascolto Kiss Kiss da più di 50 anni, quindi figurati.
0: Sei grande.
1: Kiss Kiss,
2: detto,
1: a te.
2: Non stiamo giocando, ho fatto peccato. Ascolto Kiss Kiss da più di 50 anni, quindi figurati.
0: Sei grande.
1: Kiss Kiss,
2: detto,
1: a te.
2: Non stiamo giocando, ho fatto peccato.
0: Grazie,
1: un bacio,
0: Carmine.

0: un messaggio, un ciao, come stai?
1: Non siate
0: forse la miglior cosa, questi video.
2: Ah, bravi ragazzi, vi amo.
1: Oh, non siate
2: grazie.
1: Pesanti, ma che però pesante, sei tu che sei pesante.
3: Ma vi ricordate gli squilli per dire una persona che pensando. La pensavi.
1: Che si chiamavano trilli. Il
2: sì.
1: Trillo.
4: Sì, sì. Allora MSN, sì.
1: Sì, che poi sì, era
2: anche
1: il trillo perché ti sto pensando. Max
2: Vitale usa la squillo per lo squillo, scusami.
1: No, per
2: sapere la persona che le sta pensando.
5: Sì. Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io sono un po' come Pippo, un po' all'antica.
2: Brava.
5: Preferisco mandare un messaggio o fare una chiamata.
2: Ragazzi,
5: per far capire.
2: Io ho ragione.
1: Togli.
2: Io quando apro la bocca sono religione.
6: Buongiorno, Pippo e Adriana. Riguardo all'inviare i video, a me me li mandano sempre, però delle volte so proprio una rottura di palle.
2: Una rottura di cazzo, ma brava!
7: Buongiorno,
2: ma
7: sono Sara dalla provincia di Catanzara. Sì, e mia scognata ci mandiamo reel.
2: Mia scognata!
7: Perché ultimamente ci siamo fissati con i sintomi della premenopausa, quindi ci escono reel in continuazione e ce le mandiamo per dire: vedi, non siamo noi strane o malate,
2: sì,
7: perché
2: sì,
7: ogni
2: sì.
7: tanto pensiamo di avere qualche male, qualcosa.
2: Adesso anch'io ho i sintomi della menopausa. Devo mandare qualcosa.
1: Che mi vuoi mandare? Cosa mi vuoi mandare? Allora, ricordiamo che Pippo, quando pensa ad una persona, gli scrive
2: sì,
1: o gli telefona
2: come
1: addirittura.
2: Stai? Un cuore, un bacio, una
1: poi,
2: cosa.
1: Poi cos'altro?
2: E a Mannanz.
1: Vai.
8: Adriana.
1: Sì. Cosa dai? Cosa fai la persona?
8: Sentite la mia voce.
1: Che antichità.
8: Ragazzi, vi denuncio. Giuro che mi denuncio.
1: Che antichità. Basta.
8: Ciao, dai. Sono Franco Simeri. Eddie Rock. Con non dimenticate su Radio Kiss Kiss.

0: conosciuto. E noi ci dobbiamo salutare, sono le 8.55. Abbracciamo Max Giannini, non sarà con Max Vitale oggi.
1: Un abbraccio a lui e soprattutto a sua moglie.
0: Kiss Kiss, e anche alla moglie. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 7 alle 9 su Kiss Kiss TV e su Radio Kiss Kiss. E grazie immensamente a tutti voi.
1: Arriva Lisa Stansfield con All Around the World. Questa è una canzone del 1900.

0: Le 5 in questo momento di questo martedì 22 di settembre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno
0: alla nostra regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Che regia stamattina, ragazzi, importante,
1: sì,
0: capito? Va bene, buongiorno a voi tutti, pronti? Da subito vorremmo sentire un po' il vostro stato d'animo, perché la prima parte è dedicata ai vostri racconti, allora vocali per darci il buongiorno a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Ora Leti, sei bloccata, dai, sigla.

0: fare se lo vuoi. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, tu lo sei ma noi. Animo, animo.
1: Tutto bene, sì, la Leti stamattina?
2: Tutto benissimo, Max.
1: Ti salutano già, è una cosa incredibile.
3: Oh,

0: concentrati, eh. Allora, martedì mattina, lei ti dicono, stamattina, stai bene?
1: Sì, sto benissimo.
0: Hai un po' di aneddoti e disavventure da raccontarci da ieri?
1: No, per il momento no, non mi vengono in mente, sai. Ma sicuramente qualcosa è successo ieri, devo solo un attimino collegare i miei neuroni e devo ricordare.
0: Ogni tanto qua ti chiedono delle vicende da Leti che sono, come dire, sei un insegnamento per tutti noi, sei una guida, illuminaci, e quindi aspettiamo da te indicazioni, capito?
1: No, senza dubbio. Guarda,
0: come senza
1: datemi...
0: dubbio?
1: Sì, è giusto, ma datemi un po' di tempo, devo ancora collegare tutto.
0: Vabbè, capito, vedi.
2: Oh, ecco. Madre, ma che bel programma in mattinieri.
0: Siamo partiti bene, ragazzi. Va bene, allora, voi preparatevi, perché voi ascoltatori, sì, anche se siete nuovi, ecco, sapete che potremmo regalarvi la t-shirt dei 50 anni di Kiss Kiss,
1: certo,
0: la maglia celebrativa di Kiss Kiss, così, tra tutti voi che mandate messaggi. Anche per dirci semplicemente buongiorno, però volevo sentire come sempre un po' il vostro stato d'animo.
1: Sì.
0: Compito dei mattinieri è un po' anche tastare il polso, però non basta dire sto così, c'ho sonno, no? E qual è il pensiero? Dice no, io oggi ho questa cosa da fare, che so, devo portare l'auto dall'elettrauto, faccio un esempio, oppure ho la riunione di condominio e quindi ho già un piano per scappare. Che ne so, la scusa per
1: scappare
0: dalla riunione del condominio.
1: No, io quelle le ho sempre saltate.
0: Ecco, fai la delega. quindi stato d'animo, primo pensiero del giorno, numero abbiamo ricordato.
1: Sì,
0: sì, vuoi rifarlo lentamente?
1: Certo.
0: Grazie.
1: 347-490-0042.
0: Intanto vi sollecitiamo con quelli che sono gli argomenti di attualità riportati, sì, dai quotidiani, giornali, ne dico da questa mattina. Iniziamo dalla prima del Corriere della Sera, anche se vedevo che bene o male tutti aprono con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, dopo che la Presidente del Consiglio ha detto che insomma vuole cambiare alcune regole, vuole applicare delle nuove leggi sulla scuola, in particolar modo quelle alle classi piene di stranieri, e dice che integrazione è, sto parafrasando la Presidente del Consiglio che diceva si parla di integrazione, giusto, nella scuola pubblica, ma che integrazione è se poi sono 40 ragazzi tutti stranieri? Dov'è l'integrazione con gli italiani? E soprattutto tuteliamo anche gli studenti italiani, cioè non è corretto che in una classe ci siano 20 stranieri e 2 italiani, insomma dobbiamo bilanciare questo numero. Da queste parole ne sono scaturite una serie di reazioni politiche, anche perché siamo in piena campagna elettorale, pure non essendo partita, perché insomma le elezioni sarebbero lontane un anno. E fatto sta che ha parlato anche il Presidente della Repubblica e tutti i giornali riportano in prima pagina le parole di Mattarella: il Colle, scuola no ai ghetti. Il monito di Mattarella, la scuola deve unire, la CEI si aggiunge, dice, sia il luogo in cui nessuno si sente escluso, e la Presidente del Consiglio ribatte, era proprio quello che dicevo io, ma comunque da qui tutti parlano di uno scappellotto alla Meloni da parte del Presidente della Repubblica. La Repubblica titola: la scuola di Mattarella, il Presidente in classe da matrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere efficaci per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi, fanno sapere. Laddove ci sono per esempio i territori che hanno un'altissima densità di stranieri, dalla maggioranza si ripete il problema non è certo l'esclusione, ma non escludere neanche gli italiani, quindi non,
1: certo,
0: sia questo un po' quello che ribattono dall'altra parte. La stampa di Torino: Mattarella, scuola senza ghetti, insomma la frase riportata. E poi stavo leggendo l'altro titolo che riguarda l'intelligenza artificiale, la rivoluzione che parte dall'Italia, i 10 italiani dietro l'innovazione tech nel mondo. C'è un articolo editoriale di Andrea Andrei sulla Prima del Messaggero molto interessante, magari approfondiamo dopo. Anche qui la scuola e integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti, barriera. E poi riforma Rai e riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, resta ovviamente il nodo delle coperture, il MEF indicherà 2 nomi in consiglio d'amministrazione, ma magari si togliesse anche appunto il canone Rai.
1: Mamma mia, sarebbe meraviglioso. Sì, sarebbe meraviglioso.
0: Già so che qualcuno potrà dire, hai detto anche perché dici anche perché il bollo auto non è stato tolto, è stato solo sospeso. Anche su questo è intervenuta la Presidente del Consiglio, ha detto il bollo auto verrà tolto definitivamente, perché per ora è solo sospeso nel 2007, perché è uno dei provvedimenti che metteremo nella legge finanziaria di fine anno. Sapete che la finanziaria viene fatta, famosa legge di bilancio, a fine anno. Vedremo se sarà così. Il resto del Carlino, il monito di Mattarella, no ai ghetti scuola, la parola è tutta riportata, non so, fedelmente su tutti i giornali. Il Giornale apre invece con migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano. L'alto là di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Sembra che il provvedimento vada in questa direzione, scrivono sul Giornale. Il Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17% tra gennaio e giugno in primo grado, oltre 15.000 impugnazioni in meno, in discesa anche i fascicoli pendenti in tutto il merito, meno 6,5% rispetto al 2025. Andiamo su Il Mattino di Napoli. Scuola, monito di Mattarella, anche qua l'istruzione, la principale leva di integrazione, i vescovi dicono nessuno si sente escluso, Meloni va avanti, no al burka e tetto di stranieri per classe, giovedì sul tavolo del governo. Queste le notizie principali, ma andiamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani sportivi. Inter, una freccia in più, la maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence, che ritorna. L'inglese erede di Dumfries sarà pronto per la difesa per la ripresa dal 10 di ottobre a Parma. Ci sono anche le convocazioni di Mancini, perché queste sono due settimane dedicate alle nazionali, sono in debito e ora Mancini prepara un'Italia d'attacco. Il Corriere dello Sport, Orsato chiaro sul VAR, prime proteste, designatore difende la sua linea, basta fermarsi ad ogni fallo, ha detto il capo degli arbitri, si deve giocare, i calciatori devono imparare a non buttarsi a terra come gli sfiori, si giocherà, si arbitrerà soprattutto più all'inglese. Un titolo di Tutto Sport per concludere, Juve sembra scherzi a parte, si rompe pure Kolo Muani, meno male che c'è la sosta, si frattura il mignolo, operato il calciatore attaccante della Juventus che ha l'11° infortunio, oltre ad alcuni lungodeggenti si aggiunge appunto l'operazione Cromoni. Queste le notizie principali, adesso preparatevi mattinieri, sentiamo voi da tutta Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Oh, spigoli mattinieri stamattina, è la Leti. Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, sapete cosa facciamo, cari ascoltatori?
2: Cosa?
0: Da questo momento, registrato un vocale, vi mettiamo in onda.
1: Va bene, mi piace.
0: Dice, vabbè, ma che ti devo dire? Non lo so, tu sei
1: perché,
0: in auto?
1: Sì, punto, perché no, magari non per forza in auto, magari anche a casa.
0: Sei in auto, sei a casa, sei
1: già al lavoro,
0: sei
1: lì, in viaggio.
0: Che sta per chiudere un turno di notte, sì. Dice, no, raga, vi devo dire sta cosa. Ve la devo dire e ditecela. E allora, subito certo. In onda, dite il nome veloce della città e vai con l'esternazione.
1: A questo numero 347 490 0042.
0: Va bene, anche un saluto,
1: sì.
0: Ma insomma, un po' di cos'è che vi passa per la testa? Cioè, io sono un parente, no? E dicevo, non sai oggi che devo fare. Che dovete fare, raga? Dai.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Francesco dal Mugello, consegno il pane. Stamattina sonno. Ma animo.
0: Ce la possiamo fare. Buongiorno.
4: Buongiorno da Montoro e anche stamattina la sveglia suona e si va al lavoro.
0: Vedi. Cioè,
5: sì.
0: Pronto,
5: buongiorno
0: pronto
5: a tutti i mattinieri.
1: Ciao.
5: Oggi ultimo giorno di lavoro, domani si parte per una bella settimana durgata. Quindi animo, mi devo svegliare, ragazzi.
0: Forza.
5: Datemi una mano.
0: No,
6: buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
6: Leti.
0: Che c'è Cristi, che dici?
6: Io oggi ancora sono al lavoro e poi domani dopo sono di riposo. Comunque
1: sì.
6: Posso dirlo che bello comunque quando al mattino
1: non
6: c'hai voglia di uscire, però sarò qui in macchina e faccio tutto il tragitto comunque in vostra compagnia.
0: Oh, vedi, questo è un po' lo spirito.
6: Ovviamente anche il pomeriggio quando esco.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno mattinieri.
0: Mary.
1: Ciao.
0: Mari.
7: Da Cesano Maderno.
0: Che dici stamattina?
7: Sono a lavoro. Ieri mi sono dimenticata di dirvi una cosa fantastica. Sto crescendo delle lumache di giardino.
1: Siccome
7: il giardino quest'anno ne ho veramente tantissime. Allora, per evitare di schiacciarle, poverine, anche loro sono degli esseri viventi, ho chiesto un aiuto a Google.
0: Ma non ti mangiano le piante?
1: No, più che altro che te ne fai? No, vorrei capire a che serve.
0: Non so, vabbè.
1: Perché se tieni le lumache non puoi tenere le piante.
0: Non so, ma ce lo dirà adesso.
4: Buongiorno mattinieri, un saluto da Voghera. Animo.
0: Voghera, Tortonarquata.
1: Ma magari
0: stavo pensando alle fermate.
1: La bava di lumaca, sai che fa benissimo alla pelle, a tante cose.
0: La bava di lumaca.
1: Sì,
0: se io prendo
1: magari
0: una lumaca sbavusa, me la metto addosso, mi fa bene alla pelle?
1: Sì, fa bene.
0: O devo prendere l'estratto?
1: No,
0: devo
1: fa bene.
4: Buongiorno Max.
1: Ciao.
4: Michele, direzione Bari questa mattina.
0: Dai, Michele.
4: Animo.
0: Sentiamo che ci dice Luigi.
8: Buongiorno ragazzi, ciao Max, ciao Lanetti. Sempre Luigi da Milano. Mamma mia, in casa ho avuto un piccolo infortunio. Le due auto si sono rotte. Andiamo con una sola, mia moglie e io. Mamma mia, che casino quando mi cambiano la radio. No!
1: Aspetta. Due macchine rotte, quindi ne avevi tre, ne avete.
0: Vabbè.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Tommy di Crazy Radio.
0: Tommy, che dici?
9: Allora Max, ascoltavo la tua notizia inerente al mondo scolastico della Meloni, no? Dove si parla di creare classi un po' più promiscue, non solo di stranieri. Ma in realtà, a mio avviso, è una questione di mentalità, perché nei piccoli paesi, per esempio parlo del mio, già a priori si commettono degli errori quando vengono composte le classi, dove
0: molte
9: volte vengono messi in determinate sezioni i figli, i cosiddetti figli di papà, magari il figlio del notaio, il figlio del medico,
0: ecco quelli.
9: E in un'altra sezione vengono messi un po' quelli di serie B, il figlio del contadino, il figlio dell'artigiano.
0: Ma veramente?
9: E queste sono
1: cose che
9: non me le invento io, le ho vissute anche indirettamente, per cui è proprio una questione di mentalità. Poi magari viene amplificata perché qui parliamo di stranieri e quindi entrano in gioco altre situazioni, ma bisognerebbe cambiare un po' il modo di pensare.
0: Tutto chiaro, vai.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Buongiorno da Montoro.
0: Vai.
4: E anche stamattina la sveglia suona e si va al lavoro.
0: Forza.
10: Ciao Leti, eccomi, pasticcere da Casalvieri, già operativo da un'ora.
1: Che stai preparando?
0: Sta preparando qualcosa, te lo dico io. Robe dietetiche, tutto light. Vai.
1: Sì,
0: Chi è? Pronto?
2: Buongiorno a tutti, Kiss. Mattinieri, sono Vitangelo.
0: Oh, Vitangelo.
2: Stamattina sono dovuto fuggire dal mio forno con una bella scusa.
0: Che perché?
2: Abbiamo avuto tanti ordini, io e il mio amico Michele. Tanti ordini, tantissimi cornetti oggi. Pane.
0: Dai.
2: Quindi ho trovato la scusa di dover aiutare il mio amico Donato.
0: Ecco.
10: Buongiorno Mattinini. Buongiorno Max. Buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Ernesto da Rossano.
0: Ciao Ernesto.
10: Stamattina servizio con la spazzatrice.
0: Grazie. Buongiorno.
11: Ciao Leti.
1: Ciao. Ciao Matti.
11: Buongiorno da Grazia da Voghera.
0: Che dici?
11: Buongiorno
0: grazie
11: a tutti i mattinieri come me,
0: sì,
11: e notturni,
0: sì,
11: specialmente. A chi sta smontando come me dal lavoro e chi deve ancora smontare,
1: sì,
11: animo continuamente, vi seguo anche durante la notte.
0: Grazie.
11: Vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie, salutaci Voghera. Allora mi raccomando ragazzi, vi siete ancora troppo quieti, dai, scateniamo qualche polemica. Tra poco un tema d'attualità che vi sta a cuore commentare, trattare, tra poco con i mattinieri.
12: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Kiss, kiss.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Wake Up Wested dei mattinieri di Kiss Kiss, prima parte, insieme chiacchieriamo, parliamo, sì, cerchiamo di confrontarci sulle cose che vi passano per la testa. Allora, abbiamo fatto un paio di domande. La Leti parlava di bava di lumache.
1: Confermo, Max, la Leti ha ragione, la bava di lumaca è ottima, sì, per la skin care, costa anche abbastanza,
2: è vero,
0: però la nostra ascoltatrice ci ha specificato, ci ha detto che in realtà non sta diciamo curando le lumache da giardino per la bava, ma
3: mio marito si sta già pensando di mangiarle, non quest'anno, nel senso che le facciamo crescere e non lo so se quindi riuscirò a mangiarle perché sono troppo carine,
2: quindi farete le escargot.
0: Le escargot,
2: ma scusa, sono lumache.
0: Ma le lumache da giardino?
2: Quelle da terra?
0: Ma no,
2: certo,
0: non io posso, capisco quelle.
2: Non le
0: hai
2: mai mangiate? No, mia nonna me le faceva. Ma anche mia
0: faccio
2: mamma.
0: Voglio salutare Peppino che festeggia l'anniversario.
4: Peppino da Bari, Max, se mi potresti fare gli auguri oggi, 47 anni di matrimonio.
0: Oh, raga, facciamo un applauso a Peppino da Bari perché veramente 47 anni di matrimonio sono tanti. Bravo,
2: sono
0: bravo.
2: Tantissimi.
0: Grande Peppino, auguri. Poi Marica da Bari, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri. E anche stamattina sveglia all'alba, si va al lavoro. Pronta per fare tante multe.
0: Aia.
5: Buona giornata, ciao.
0: Cioè raga, Marica,
2: aspetta,
0: da Bari,
2: lei è contenta di andare a fare tante multe?
0: Ragazzi, a Bari, Marica si è svegliata contenta di comminare sanzioni. Quindi io eviterei, Marica, dove bazzichi? Che zona sei che dove fai le multe?
2: Si è alzata così, si è
0: Sei un ausiliario del traffico, come si dice, quello là che fa le multe? O cioè, sei proprio un vigile urbano? Cosa fai? Cioè, si è alzata così, capito? Sa miseria, vabbè ragazzi,
2: con la voglia di fare tante multe.
0: Guarda, vabbè, quanti stati d'animo. Tu come stai?
6: Mattinieri, sono stufo. Sono stufo.
0: Ragazzi, quando siete così ci dovete dire anche il motivo, perché poi ne parliamo,
2: certo,
0: insieme.
7: Buongiorno mattinieri, ritorno dalle ferie dopo una settimana con il turno di mattina. E vai, animo, Vanessa da Carrara.
0: Carrara, che è la città
2: del marmo.
0: Ma che brava, vedi?
2: Ma che brava.
0: Sono un marmo di Carrara, io la riguardo.
8: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati

0: Universo Special su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo, animo!
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, la Liti, quante ne preparate per noi?
2: 4.
0: Ti vedo pieno di entusiasmo stamattina.
2: Tanto.
0: Cosa c'hai?
2: No, nulla. Vai, iniziamo.
0: Sai che dicevano gli Squallor?
2: Che dicevano gli Squallor?
0: Posizionatevi in un certo modo e la vita vi sorriderà. Posizionati, così la vita ti sorride.
2: Ma io sono già posizionata, bella, dritta.
0: Perfetto. Va bene, allora, abbiamo un po' di storie stamattina, vedo. Avete sentito di questo ragazzo? Ecco, cioè, partiamo così, dalla tragedia finale. Zio muore.
2: Sì.
0: Passa a miglior vita, insomma, semplicemente perché ha raggiunto un'età, diciamo, avanzata, e il nipote decide di aprire la sua cassetta di sicurezza e trova una sorpresa incredibile: oltre 2 miliardi di vecchie lire, una cifra che sulla carta corrisponde a più di 1 milione di euro. È successo a quest'uomo, che in realtà è morto prematuramente, però insomma, un uomo di 51 anni residente a Cuneo, mentre stava sistemando l'eredità dello zio, ha trovato questa cassetta. Il problema è che quel tesoro, almeno per ora, non può essere utilizzato. La banca ha rimandato la questione alla Banca d'Italia, che avrebbe rifiutato la conversione per i termini per cambiare, no, le lire in euro, che sono scadute da molti anni. E allora l'uomo si è rivolto a un'associazione specializzata per tentare di recuperare il valore delle banconote della serie. C'è sempre chi passa miglior vita e non te dice niente. Quei soldi non li voglio dare a nessuno,
2: mia.
0: E devono stare nella cassetta. Zio poteva dire: guarda, ci sono 2 miliardi di vecchie lire là, andatele a cambiare prima che non servono più. Ma nulla, vabbè. C'è un'altra storia che invece arriva dal Galles, dove un appassionato di metal detector stava esplorando un campo agricolo. Cioè, ci sono gli appassionati di metal detector, lo sapevi? Cioè, tu ti compri online il metal detector
2: e vai a cercare tesori. Certo.
0: Fin quando non suona. Ha iniziato a suonare il suo metal detector mentre passeggiava. Lui credeva di aver trovato il solito pezzo di stagnola o, che ne so, alluminio abbandonato nel terreno. Scavando, però, ha trovato un riflesso dorato. Scavava, e poi ha tirato fuori un bracciale risalenti a circa 3.000 anni fa, probabilmente appartenuto ad una persona molto importante della tarda età del bronzo. Le analisi del Museo del Galles hanno stabilito che è composto per il 92% da oro ed è stato ufficialmente classificato come tesoro. Il valore non è ancora definitivo, ma potrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 sterline.
2: Quindi lui, cioè, si è arricchito, immagino.
0: Sì, circa 23.000 euro. Non si è arricchito, però insomma un bel ritrovamento. Ora alcuni musei si sono già fatti avanti per acquistare ed esporlo. 23.000 euro. Vedi, alle volte vado a comprare il sulle app, dov'è che si compra sta roba? Il metal detector.
2: Ah, vuoi andare a prendere qualcosa?
0: Vado in giro con metal detector.
2: Ci vedo.
0: No, voglio cercare tesori, che qui a Roma dove scavi trovi qualcosa, quindi insomma.
2: Anche questo è vero.
0: Va bene. Poi, allora, Alberto Bertani, parliamo di quest'uomo che ha 101 anni e continua ad andare ogni pomeriggio in ufficio, è la guida di Elesa, spero si dica così, è un'azienda di Monza che fattura 250 milioni di euro più o meno l'anno, è presente in tanti paesi. Fatto sta che la storia comincia di questo manager durante la Seconda Guerra Mondiale, studiava ingegneria al Politecnico, sotto i bombardamenti lavorava nell'impresa acquistata dal padre. All'inizio producevano piatti e scodelle in bachelite, no? Nel dopoguerra servivano oggetti economici e resistenti, ma insomma poi ha convertito l'azienda negli anni. Fatto sta che quello che insegna Alberto, 101 anni, continua ad andare al lavoro e non usare computer e dispone da comandi ai suoi fidati ingegneri, ma comunque fa tutto dal posto di lavoro. 101 anni, non smette mai di lavorare. Hai capito?
2: Ma ti rendi conto, mamma mia.
0: Sono stanco, mo a 54, pensa. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Le mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno Aletti.
1: Buongiorno Max.
0: Oh, ragazzi, vi ricordiamo che potremmo regalarvi da un momento all'altro la maglietta celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Se vi chiamano e vi chiedono, ma tu che radio ascolti? Come rispondete?
1: Ascolto radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Cioè, vabbè, ne ho 42.
1: È uguale.
0: La parola d'ordine è questa per aggiornarvi la maglietta di Radio Kiss Kiss celebrativa dei 50 anni, appunto. Chissà che non vi chiamiamo a sorpresa tra voi che avete mandato messaggi tra poco. Non vi ho detto niente. C'è una canzone nuova, lei si chiama Adela, Ain't in LA.

0: Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Paletti, sta canzone mi ricorda Vogue di Madonna. Ecco, Strike a Pose, Snap and Sue. Terza su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Siete pronti? Attenzione, vai!
1: Rispondi e vinci.
0: Ragazzi, siamo pronti. Vi chiamiamo al volo. Vediamo se qualcuno di voi tra i tanti che hanno mandato messaggi WhatsApp risponde. Vediamo. Risponde in maniera corretta. Sto chiamando già, dai, vediamo.
2: Sì, vediamo, vediamo, vediamo. Sentiamo.
0: Aspetta,
2: Squilla.
0: Ti chiamiamo? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno, la Leti, chi abbiamo al telefono?
2: Donato!
0: Ciao Donato, senti, noi dovremmo farti una domanda. Non so se puoi rispondere, no? Donato?
3: Sì,
0: sei pronto? Parla, alza la voce che ti sentiamo lontano. Allora, Donato, attenzione, ti facciamo una domanda.
3: Sì.
0: Ma tu, che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Bravo!
0: Bravo Donato! Allora, solo per aver risposto così ti aggiudichi la maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni che stavi lavorando, sentivamo ancora noi in sottofondo, insomma. Quindi...
3: Sì, sto lavorando, sto guidando.
0: Ecco, quando ti chiamiamo, ora insomma, sei stato fortunato, la radio la devi spedire che ti disorienta, che sei un po' in ritardo. Allora, grazie, complimenti, sei stato fortunato, ti abbiamo chiamato, rispondi vinci, torna più tardi. Ciao!
2: Ciao Donato!
3: Grazie!
0: Kiss Kiss
3: grazie.
0: A te!
3: Grazie!
0: Ciao
2: Donato,
3: grazie,
0: chi schissa
3: grazie.
0: Te
3: buona

0: dividerà.
1: Giorno a Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: Lo scopriamo con la Leti, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno dai mattinieri, su Radio Kiss Kiss, sì. I tre segni più fortunati di oggi, i tre segni zodiacali, partiamo dalla terza posizione.
3: Per il segno dei pesci, il cielo vi riserverà una marcia in più, facendovi brillare sia nelle relazioni personali sia nel superamento di piccoli ostacoli quotidiani.
1: In seconda posizione per quale segno?
3: Per il segno dei gemelli, grazie a uno splendido trigono lunare potenziato da Plutone e Urano, vivrete una giornata ideale per concretizzare i vostri desideri.
1: Ce l'ho il trigono, ce l'ho.
3: Ce l'hai, eh?
1: Prima posizione per quale segno?
3: Per il segno dell'acquario, la luna nel vostro spazio zodiacale vi regalerà un intuito straordinario e una spinta irresistibile a rivoluzionare i vostri progetti con idee vincenti.
1: Allora, facciamo un riepilogo. Oggi martedì 22 di settembre i tre segni più fortunati sono:
3: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dei gemelli e in prima posizione il segno dell'acquario.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Allora, ricordiamo ancora una volta la data 22 settembre. Oggi cosa ricordiamo e cosa si celebra?
3: Iniziamo dai santi del giorno.
1: Aleti,
3: San Maurizio. Eccomi.
1: Da dov'è?
3: Sì, eccomi. Iniziamo appunto dai santi del giorno. San Maurizio e compagni martiri. Sant'Ignazio e Sant'Emmerano di Ratisbona.
1: Grande Emmerano lo conoscono tutti, c'ho un amico che si chiama Emmerano. Vai,
3: passiamo
1: poi
3: agli eventi del giorno. Il 22 settembre del 1888 esce il primo numero del National Geographic. All'inizio la rivista era molto diversa da quella che conosciamo oggi. Le grandi immagini che sarebbero diventate il suo marchio di fabbrica arrivarono soltanto successivamente.
1: Bene.
3: In questo giorno del 1994 va in onda la prima puntata di Friends. Che bello, ragazzi! La NBC trasmise

0: negli Stati Uniti il primo episodio della serie che sarebbe poi durata 10 stagioni.
1: Che bello.
0: Trasformando
1: Rachel,
0: Ross, Monica, Chandler, Joy e Phoebe in alcuni dei personaggi più famosi della televisione mondiale. Mamma mia, te lo ricordi? Che bello.
1: No. Bello. Rachel era l'attrice quella bella, no? Quella.
0: Quale?
1: L'ex moglie di Brad Pitt.
0: Rachel.
1: No? Rachel, sì. Com'è che si chiama l'attrice? Jennifer Aniston.
0: Sì,
1: lei. Vai.
0: Anche se a me piaceva anche molto Chandler, anche Joy, non era male. Comunque, passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, una delle interpreti più importanti della musica italiana. Auguri a Giuseppe Saronni, ex campione di ciclismo, compie oggi 69 anni.
1: Auguri.
0: Questo è difficile, aspetta.
1: Aspetta, che questa la ti prendo la rincorsa. Buon compleanno a
0: Ronaldo Luis Nazario de Lima. Giusto?
1: Per tutti
0: il fenomeno. L'ex calciatore brasiliano compie oggi 51 anni. Ecco. Ma è difficile il suo nome.
1: Ex calciatore di Barcellona, Inter, insomma, sì, giusto per ricordare. No. Poi vai!
0: Concludiamo con la storia della musica. Celebriamo oggi il compleanno di Andrea Bocelli. Vero. Nato il 22 settembre 1958 a Laiatico, in Toscana, tra i cantanti italiani più conosciuti al mondo. Oggi compie 69 anni.
1: Auguri Andrea!
0: Lo festeggiamo però ascoltando una delle sue interpretazioni più belle, in questo caso un duetto con Jennifer Lopez. Chissà.
1: E chissà. Sempre che...

ad Andrea Bocelli, oggi 69 anni per il nostro anni, sì. Orgoglio, diciamo, nel mondo, uno dei nostri cantanti orgoglio, quelli sì. che portano il nome alto dell'Italia con la voce, con la sua voce incredibile.

0: di settembre, un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Saluto al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: E buongiorno più grande va a voi tutti. Primo pensiero del giorno, pronti a commentare fatti d'attualità? Tra poco ritorniamo, ripartiamo da quelli perché ci sono le notizie e le agenzie, ma mentre siete lì, in viaggio, chi vi spostate? Qual è il vostro stato d'animo? Vi sentiamo? Magari perché state pensando a oggi ho la riunione di condominio.
1: Mamma mia, questa riunione.
0: Oggi la riunione invece, la call, sai, con le call che fai aziendali. Cosa avete? Raccontatelo ai mattinieri con un vocale qui
1: 347 490 0042.
0: Appunto, tra poco vi aggiorniamo, intanto ripartiamo dalla musica più bella, ci sono le Cat's Eye.

0: Cat's Eye Animal, una cure band su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Liti.
0: E naturalmente
2: Animo.
0: Questo è il nostro claim, il nostro slogan, ci riconosciamo così, sì, tra mattinieri. E se in giro sentite qualcuno che dice Animo è uno di noi,
1: ah, certo.
0: E quindi salutatelo. Oh, senti pure tu i mattinieri di Kiss Kiss, ricordate
1: così.
0: Dillo. Allora ripartiamo con le notizie d'agenzia e poi su uno dei temi riportati su tutti i quotidiani questa mattina vorremmo coinvolgervi e capire un po' come dalle vostre parti. Allora, avete sentito le parole del Presidente della Repubblica ieri? La scuola è più efficace, la più efficace leva di integrazione, è aperta a tutti come dispone l'articolo 34 della Costituzione, deve stabilire, ha detto il Presidente della Repubblica, legami, non formare ghetti, aiutare a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e a non lacerare, e chiamata a produrre coesione sociale. Avevo letto proprio pari le citazioni di Mattarella, che ha detto inaugurando l'anno scolastico da Amatrice poche ore dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio Meloni del tetto delle classi agli studenti stranieri e del divieto di indossare il burka nelle aule. Ecco, ora, al di là delle, anzi, le parole del Presidente della Repubblica, dicono dal governo che, attenzione, rispecchiano quello che è il provvedimento, perché che cosa ha detto Mattarella? Non formare aule ghetto. E non è formare un'aula ghetto, dicono sempre dalla maggioranza, se metti 20 bambini stranieri da soli. Cioè non è quello formare ghetto, oppure 20 bambini stranieri e solo due italiani. Non è giusto che per una maggiore integrazione ci sia un giusto mix. Allora, poi c'è qualcuno che fa, chi difende il provvedimento, fa l'esempio. Come se noi andassimo a studiare all'estero e ci ritroviamo, per esempio, in Inghilterra, vado a imparare l'inglese e mi trovo in classe con 20 italiani. Che mi serve? Sì, serve stare con gli inglesi per imparare la lingua. L'integrazione è qualcosa di diverso, però insomma questo ci fa capire come il dibattito si è aperto. Allora vorremmo chiedervi stamattina, ma nelle scuole dei vostri figli e tutto il territorio italiano ci segue, quindi come va? Quanti stranieri ci sono? È giusto secondo voi questa proposta che vuole lanciare il governo, o è giusto è più il monito di Mattarella, lasciamo stare tutte le cose così come stanno? È bene ricordare che ci sono classi bolla al nord, leggo dal Messaggero di Roma, che hanno veramente un numero altissimo di stranieri e praticamente bambini italiani non ce ne sono proprio, o ce ne sono veramente pochissimi, e quindi gli insegnanti dicono, i genitori che se ne lamentano, non è per gli stranieri in sé, ma le insegnanti devono stare dietro ai bambini che non conoscono la lingua italiana e abbandonano totalmente i due bimbi che sono in minoranza italiani, per intenderci ragazzi. So, questa è un po' la discussione, com'è dalle vostre parti, se volete dircelo, e soprattutto qual è il vostro punto di vista, questo è il numero per commentare.
1: 347 490 0042.
0: Poi ci sono le altre notizie che riguardano la Francia, che sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Speriamo si riesca, anche perché insomma, se si sblocca Hormuz dovrebbe calare il prezzo del petrolio, poi certo c'è sempre il costo della raffinazione che è elevatissimo, ma insomma dovrebbero bastarsi i carburanti. L'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas ha sollecitato invece il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Per la Kallas la missione Aspides poi ha bisogno di ulteriori assetti navali e aerei. Quando Aspides è stata istituita era indicato che fossero necessarie almeno 10 navi, la situazione è ancora più grave oggi, ne servirebbero più di 10, ha detto la Kallas a proposito del conflitto medio orientale e delle navi, per esempio anche la nave italiana che adesso scorterà appunto negli stretti interessati le navi del nostro paese che trasportano merci, e quindi l'Italia chiedeva più aiuto da parte della missione Aspides. Queste erano notizie principali, e poi ripeto, c'è questo argomento che sta facendo discutere, cioè io qualunque giornale prendo stamattina aprono tutti con le parole di Mattarella che dice mi dispiace, niente, ho premuto il tasto non volendo, sono premuto qua. Mattarella dice le classi devono restare così come sono, in pratica stiamo parafrasando un pensiero del Presidente della Repubblica che ha detto le classi devono unire, devono stabilire legami, non formare ghetti.
1: Sì, la scuola è aperta a tutti, stabilisce legami, non ghetti.
0: Qual è il vostro punto di vista? Raccontatelo al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: always follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Working Class Hero, la classe operaia cantata dai Green Day nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
2: animo, animo.
1: Dai, le 6:13 minuti, Max Poli,
2: la Leti.
1: E tutti voi dei giornali, tutte le prime pagine, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella che dice le classi non siano classi ghetto, sì. L'integrazione passa attraverso la scuola, stiamo parafrasando. Appunto un po' di parole dai giornali, sì. La scuola, integrazione, no a ghetti, barriere, l'istruzione deve essere aperta a tutti. Dal governo difendono l'idea del provvedimento lanciato dal presidente del Consiglio Meloni, che diceva metteremo un tetto agli stranieri nelle classi laddove c'è l'emergenza, perché la vera integrazione non è mettere che ne so il 95% di stranieri e il 5% di bimbi italiani. La vera integrazione è un giusto mix, mi sembra, sì. Cioè, per posare l'altro concetto. E insomma, vi chiediamo, al di là del credo e del tifo politico.
2: Sì, va al di là della politica.
1: Che ne pensate? Qual è il vostro punto di vista? Com'è dalle vostre parti? Perché leggiamo che l'emergenza, in questo senso, se di emergenza vogliamo parlare, attenzione, che poi si usano a volte termini inappropriati, insomma, chiamarla emergenza forse non lo è, o forse lo è, ditecelo voi, com'è dalle vostre parti? Veramente, per esempio, vedo che ci sono cartelli degli insegni di alcuni genitori di una scuola di Milano che hanno messo fuori appunto l'istituto, la vostra integrazione e la nostra, me ne sono perso, comunque in pratica il nostro degrado, cioè noi non riusciamo a metterci a posto perché non riusciamo a far formare i nostri figli, perché devono seguire soprattutto i bambini. Qual è il problema? Non è il problema dei bambini stranieri, è il problema dei bimbi, infatti, che non parlano la lingua italiana.
2: Sì, però non è neanche loro il problema, nel senso che secondo me non è neanche loro la colpa, sono dei bambini che giustamente vengono qua.
1: Ma che colpa hanno i bambini?
2: Ci mancherebbe. E quindi allora dobbiamo fare un qualche cosa alla base, dai docenti a qualsiasi altra cosa, per aiutare tutti, entrambi.
1: È quello che dice il governo, non è mica che caccio i bambini, semplicemente mischiamo meglio le classi, bilanciamole meglio, questo stavano dicendo. Vediamo cosa raccontano gli ascoltatori.
3: Secondo me sta decisione del governo bisognerebbe fino rimodularla, perché è da considerare anche che molti paesi stanno in piedi grazie a queste persone non italiane, chiamiamole così. Quindi
1: vai.
4: Buongiorno Max e Leti.
2: Ciao.
4: Luciano da Pistoia. Non mi riguarda me, però una mamma, una nostra amica, mi manda l'elenco dei bimbi in prima media di quest'anno, sì. Una classe di 25, 3 italiani e gli altri tutti albanesi e rumeni.
1: Ma il problema non c'è se parlano italiano,
5: Buongiorno, sono Elena di provincia di Grosseto. Da noi c'è la scuola senza zaino, scuola Montessori. Ci sono più stranieri che italiani nella classe seconda, che sono 12 bambini, sono 3 italiani e il resto tutti stranieri. Nella prima, che sono 9 bambini, sono 2 italiani e il resto bambini.
1: Sì, ma la domanda che vi facciamo, questo crea problemi di comunicazione perché magari non parlano una parola di italiano e quindi non si riesce a fare lezione bene? Cosa lamentano i genitori da una parte e cosa lamentano gli altri? Sì. Vedi?
6: Ciao ragazzi, buongiorno. No, io sono d'accordo con il provvedimento che stanno attuando l'attuale governo.
1: Perché?
6: E non è questione di razzismo, è questione di...
2: Sì?
6: Maggiormente di integrazione e di inclusione.
1: Laleti, cosa scrive, vedo, Elisa?
2: Quello della scuola è il primo passo, essendo bambini piccoli. Vogliono imporre la loro ghettizzazione fin dall'elementare e crescere una generazione sempre più isolata e di conseguenza arrabbiata. Solo tanto schifo, Elisa.
1: Elisa è schifata dal provvedimento. Sì. Vai.
7: Buongiorno a tutti. C'è da dire anche questo, che se una maestra, una prof, si ritrova in una classe di 25 alunni, 12 non italiani, è un problema anche per il programma.
8: Buongiorno Mattiniti, ma Max, ma Mattarella si rende conto della situazione? Ma non si rende conto?
1: Dillo tu, che succede?
8: Io credo che il governo ha pienamente ragione. Per quanto riguarda il bulk, qua si viene in Italia e tu devi rispettare le nostre tradizioni. punto e basta. Se non le vuoi rispettare, torna a casa tua e ti metti il burka, ti metti il velo, ti metti che vuoi tu.
1: Capito? Ma sei arrabbiato, ragazzi?
2: Sì, sei un po' arrabbiato.
1: Perché c'è anche questo provvedimento, basta coperti a scuola nei luoghi pubblici. E insomma, qual è il vostro punto di vista? Vi sentiamo ancora tra poco.
9: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Hey, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te, che sei imbottigliato nel traffico e fantastichi su quanto sia comodo il divano di casa. Chissà te, che riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e nelle piccole cose trovi la felicità. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
8: Kiss Kiss!

0: Pausa Magnetic, sono Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno, buongiorno e animo, animo ragazzi, siete in tanti a raccontarci il vostro punto di vista dai giornali, dai quotidiani, noi partiamo sempre da lì e leggiamo oggi che ci sono diverse esternazioni politiche. Siamo in piena campagna elettorale, pur non essendo partita formalmente, però sapete che si voterà l'anno prossimo, già c'è una battaglia aperta da una parte e dall'altra tra i partiti, quindi anche qualunque tema viene fuori diventa appunto motivo di scontro. Le parole del Presidente della Repubblica che ieri da Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico ha detto le classi non siano classi ghetto, ci sia integrazione. E questo arriva dopo la proposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di mettere un tetto agli stranieri per classe. Il problema, dicono dal governo, non è mica lo straniero in sé, assolutamente, che può essere una risorsa. Il problema è quando non parla una parola di italiano e che integrazione è. Sto parafrasando un discorso, mettendo insieme tutto quello che è stato detto da chi ha proposto questa idea, dalla maggioranza, insomma, che classe, che integrazione è se metti 20 stranieri da solo e non con gli italiani o con il giusto mix tra italiani e stranieri? Poi è vero, ci sono gli italiani di seconda generazione che parlano perfettamente italiano, lì non c'è un problema di integrazione perché quando c'è il linguaggio c'è tutto. Però c'è un ascoltatore che ci raccontava che la moglie è un insegnante e che ha avuto un po' di pazienza, ma alla fine ha portato a casa il risultato. Diciamo, questi bambini parlano e sono molto preparati e adesso se la cavano piuttosto bene. Vi sentiamo.
1: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
1: Allora, la Meloni secondo me si è espressa male, è molto lontana da me politicamente. Lei vuole formare classi non tutte straniere per evitare il non parlare italiano, ma vuole fare un 50% stranieri, 50% italiano, così si parla italiano e i professori, le maestre hanno meno difficoltà a comunicare con gli alunni.
0: Allora, specifichiamo, leggevo dalla proposta del provvedimento, il tetto degli stranieri è il 30%, quindi sarebbe 70-30, 70-30, ma questo solo in alcune classi, in alcuni istituti dove la concentrazione di stranieri che non parlano la lingua italiana è altissima, quindi vabbè, vi sentiamo.
3: Sì, buongiorno.
0: Vai.
3: Radio Kiss Kiss. Il problema di fondo, bisogna anche dire che non ci sono proprio insegnanti, cioè siamo al 22 settembre, mio figlio che va a scuola, non c'hanno ancora tutti gli insegnanti su alcune materie, cioè questo è anche il problema, non è il problema solo di stranieri o non stranieri, il problema è che oggi la scuola non è più come una volta, non ci sono insegnanti, non ci sono. Questo è il vero problema dell'Italia.
0: Guarda, io leggevo i dati del Ministero dell'Istruzione, in realtà mai così tanti insegnanti assunti come quest'anno e ti parlo da persona che ha una famiglia di insegnanti presidi, oggi si chiamano dirigenti scolastici, cioè su tutti in famiglia lavorano alla scuola. È un problema che c'è tutti gli anni, quello dei supplenti che sono in nomina, sì, proprio in questo periodo, lo saranno fino a dicembre, però leggevo dai dati del Ministero che mai così tanti assunti quest'anno, quindi speriamo rientri presto questa assenza di insegnanti. Vai.
4: Buongiorno, sono Cristian D'Arezzo.
2: Ciao Cristian.
4: Per quanto riguarda il problema di questi provvedimenti, fanno bene poiché la maggioranza di alunni stranieri nelle classi rallenta il programma perché la maggior parte dei bambini non capisce la lingua nostra.
5: Io ho una moglie che è insegnante di scuola elementare, quest'anno fa la quinta elementare, ma già dalla prima elementare ha avuto 4 bambini stranieri, erano quasi tutti dell'estremo oriente, quindi bengalesi e pakistani, non parlavano una sola parola di italiano, in casa parlavano solo bengalese o pakistano. Mia moglie è armata di santa pazienza e comunque per poterli includere all'interno della classe ha fatto uno sforzo enorme. Ed oggi
0: insomma i ragazzi parlano italiano e riescono a far parte della classe. Che volevi
2: io
0: dire?
2: Ad esempio sono con un messaggio di Monica e sono della sua stessa idea. Classe da 17, 5 stranieri, ma tutti parlano italiano, sia genitori che bambini, quindi ok, penso sia necessario fare una classe di bambini stranieri finché non imparano italiano e poi inserirli così da essere tutti pari.
0: E queste
2: Monica.
0: Sono le classi ghetto di cui parlava però Mattarella,
2: no,
0: sono
2: stranieri. No, perché tu comunque è ovvio in qualche modo di farli imparare l'italiano per non rallentare anche gli altri. Secondo me non è sbagliata come
6: giusto,
2: cosa.
6: È un provvedimento equo ed è un provvedimento che serve a tutti per imparare e crescere.
0: Pronto, senti quanti?
6: Giorgio da Bologna, io sono cittadino albanese, vivo in provincia di Marzabotto da più di 15 anni, ho un figlio che va in prima media adesso e diciamo che lì sono tutti, quasi quando io lo vado a prendere dalla scuola, sono tutti marocchini, albanesi e una piccola parte di italiani, oddio non li ho contati, però sono tutti bambini stranieri nati in Italia che comunicano italiano perfettamente.
0: Se c'è la lingua non ci sono problemi, l'integrazione c'è perfettamente.
7: Allora, nella classe dei miei figli la maggioranza sono stranieri, sì. E c'è una piccola parte che non parla italiano. E anche a detta delle maestre alcune volte rimangono indietro sul programma perché per loro cercano ovviamente di portare tutti i bimbi sullo stesso piano,
2: certo.
7: Ma non sempre questo succede e inevitabilmente i bambini che non parlano italiano rimangono indietro. Ci sono bambini che non parlano italiano nemmeno a casa e i genitori neanche lo parlano bene, tanto è vero che io, essendo rappresentante di classe, mi ritrovo moltissime volte a fare da traduttrice per aiutarli anche nelle faccende burocratiche.
8: Allora, io sono d'accordo o non sono d'accordo? Cioè, vabbè, certo, giustamente distribuiamo per bene questi bimbi, va bene? No che una classe devono essere due italiani e 10 stranieri, ok, va bene. Vabbè, può essere giusto anche questo. Però io dico che mia figlia è cresciuta, ha fatto l'elementare in una scuola dove vicino c'era una comunità si chiamano Lo Pianino, insomma sono una comunità cattolica dove vengono sempre tutti gli anni tantissimi stranieri da tutte le parti del mondo, Europa, Asia, tutto, e questi bambini venivano collocati nella scuola, che era una piccola scuola quella di mia figlia, spesso c'era tantissimi stranieri, ma questo non ha mai inficiato nello svolgimento, mia figlia è uscita fuori da quella scuola con un ottimo livello di preparazione.
0: Bene, vedi, allora che c'è?
2: Io lavoro in una classe di 27 bambini di cui 3 italiani. Non è un problema di razzismo, è questione di non riuscire con quei 3 provi cristi a imparare, perché c'è sempre da fare imparare l'ABC. Quindi non è un discorso di razzismo.
0: Chi è che lo scrive questo?
2: Allora, te lo dico subito, Michela.
0: Ciao Michela, grazie. Allora, vi sentiamo. Ragazzi, è un problema reale o no quello delle classi con troppi stranieri? Ma non in quanto tali, in quanto la difficoltà con la lingua rallentano gli altri bambini? Raccontatelo a chi scrisse. Ora Joliet e Achille Lauro per noi.

0: Giulia Achille Lauro per noi, i mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo.
0: Le scuole con le classi che devono avere il giusto equilibrio tra italiani e stranieri è uno degli argomenti più riportati sui quotidiani questa mattina, anche per le parole del Presidente della Repubblica Mattarella che ha detto le classi non siano classi ghetto. Il governo dice ma per carità, vogliamo lo stesso, quando parliamo di un giusto equilibrio vuol dire non lasciare proprio gli stranieri da soli, insomma, ma chiediamo a voi, non tanto per la questione di bandiere politiche, provvedimento giusto, non mi piace il governo, mi piace il governo, giusto Mattarella, non è giusto quello che dice il Presidente della Repubblica, non è questo che vi chiediamo, ma come la situazione nelle scuole dei vostri figli, delle persone che conoscete, nipoti, insomma, veramente i bambini italiani sono pochissimi e appunto hanno difficoltà poi gli italiani a seguire le lezioni perché le maestre, gli insegnanti devono andare dietro ai bimbi stranieri che sono ovviamente hanno qualche difficoltà soprattutto laddove non parlano l'italiano. C'è un ascoltatore che fa una riflessione giusta.
2: Sì, manteniamo i tetti, mandiamo la miscelanea dei ragazzi, ma ci stanno questi bambini italiani? Io penso che la maggioranza ormai siano tutti quanti stranieri.
0: Non ha tutti i torti, siamo a culle vuote ragazzi, anche lo ricordiamo, cioè è normale che ci siano più bambini stranieri che italiani, ma in realtà il problema persiste più in alcuni territori, in particolar modo il nord Italia, dove le classi straniere con bimbi stranieri che non parlano italiano sono veramente tante e la percentuale è veramente appunto importante di stranieri, tanto che alcune classi hanno 22 bambini stranieri e 2 italiani e molti di questi stranieri non parlano la lingua italiana. Che ne pensate? Com'è dalle vostre parti? Questo è il numero
1: 347 490 0042.
3: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
4: Animo, animo!
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Kiss Kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Yes, yes.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Kiss, kiss.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Yes, yes.
12: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì. Come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Sera Star Human nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Dai giornali, dal Corriere leggiamo lo striscione, così titola il Corriere della Sera: striscione d'odio davanti alla scuola, iscritti al parco contro gli islamici, la vostra integrazione, la nostra emarginazione. Capirete insomma che cosa si è scatenato poi dopo la proposta del Presidente del Consiglio Meloni di equilibrare le classi, un tetto del 30% massimo di bimbi stranieri proprio per integrarli al meglio, soprattutto quelli che hanno difficoltà con la lingua. Il Presidente della Repubblica ieri da Matrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico ha detto che non ci siano classi ghetto, e quindi si è acceso ancora di più il dibattito politico, ma non era di questo, insomma, non dello scontro politico nel quale vogliamo coinvolgere voi tutti gli ascoltatori, ma vogliamo chiedervi com'è dalle vostre parti, veramente la situazione è complicata. Sentite questa nostra ascoltatrice da Venezia.
2: Ciao Max, ciao la Leti, Erika da Venezia. Qui sta succedendo che in una scuola elementare praticamente il personale ausiliario e diversi docenti si sono rifiutati di lavorare in questa scuola perché? Ci sono praticamente tutti i bambini stranieri. Il guaio grosso è che questi bambini parlano quasi esclusivamente la lingua dei genitori e quindi dei paesi di provenienza, e questi genitori non hanno la benché minima intenzione di integrarsi.
0: Ecco, questo è quando non c'è volontà da parte delle famiglie di far integrare i figli, lì diventa un problema non da poco. Ci sono dei critici, volevi leggere un paio di messaggi di testo?
1: Sì, mia figlia, prima superiore, 2 italiane e 27 straniere, vuole cambiare scuola, Mattia. Poi aspetta che ne ho un altro. L'Italia è un paese molto arretrato, in Germania e in Francia nemmeno se lo pongono questo problema e hanno più stranieri di noi. Daniele.
0: Critici, vai, sentite qua uno dietro l'altro. Buongiorno, vai.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Purtroppo siamo noi italiani che ci stiamo integrando a loro. Il crocifisso nelle scuole non è inclusivo, il presepe non è inclusivo, il burka non possiamo vietarlo. Aveva ragione Diego Patantuono.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Peppino da Bari.
1: Ciao.
4: Il problema è che gli stranieri fanno sempre più figli, sono gli italiani che fanno sempre figli di meno.
0: Vai.
5: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno. Ciao.
5: Il problema sono i genitori che a casa gli parlano in straniero.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Angela da Castellammare di Stabia. Allora, che si pensasse a formare anche gli insegnanti. Ho due figlie, una all'Università Biologia, la Federico II di Napoli, l'altra è al liceo classico Plinio di Castellammare. Mia figlia praticamente l'altro giorno è arrivata a casa perché aveva discusso con la professoressa, la quale invogliava loro a fare ricerche su ChatGPT e non in maniera autonoma come lo si faceva una volta.
7: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
7: Io sono perfettamente d'accordo con Giorgia Meloni perché io sono la prima che ha spostato i propri figli dal quartiere perché le scuole qui non hanno un rapporto adeguato tra straniero e italiano, anzi parliamo addirittura che ci sono forse 1/2 italiani su tutta la classe.
8: Buongiorno Kiss Kiss, io come il ragazzo di prima ho un'amica che fa l'insegnante.
7: Classe.
8: Buongiorno Kiss Kiss, io come il ragazzo di prima ho un'amica che fa l'insegnante e

0: parla niente di francese, vengono messi in classi dove insegnano prima la lingua francese, quindi dove gli alunni imparano prima la lingua francese e dopo vengono messi nella loro classe corretta, quella dove dovrebbero andare.
1: Io lavoro nella scuola e vi posso garantire che facendo supplenze in giro prima di entrare di ruolo ho trovato scuole, specialmente gli istituti professionali, ma anche i comprensivi, quindi scuole primarie, in cui il tasso di stranieri era elevatissimo. E mi domando come si fa a non prendere degli studenti e mandarli magari in altri paesi, in zone limitrofe, semplicemente perché sono stranieri e in quanto stranieri dovrebbero rivolgersi altrove.
2: Dai, che volevi dire? Messaggio
3: no,
2: di c'è testo,
3: un messaggio di Alfredo. Corsi obbligatori di italiano pomeridiano per permettere a chi non parla italiano di imparare. Anche questa potrebbe essere un'idea.
2: Mamma mia, siete in tantissimi. Senti,
1: io lavoro nella scuola.
2: Sì. E l'abbiamo sentito
4: però di bambini che non parlano italiano, no? Ma con tutto il rispetto, ma non dovrebbero fare un altro percorso prima di entrare a scuola?
2: Dicevo con l'ascoltatore. Sì,
5: mi chiamo Marina e sono straniera, provengo da Ucraina. Sono 19 anni che sono in Italia e ho due figli, e uno va alle medie e l'altro ai superiori. Io in casa non ho mai parlato con i miei figli in mia lingua per motivo di non creare problemi a scuola.
6: Buongiorno Kistis, ciao Max, ciao Liti, mi ricongiungo all'ascoltatore precedente. Anche noi nella nostra scuola abbiamo la classe di alfabetizzazione, pertanto gli alunni vengono integrati nelle classi, nelle loro classi di appartenenza solo quando hanno un livello di italiano tale da permettergli di seguire le lezioni.
7: Ciao Max, ciao la Leti, Erika da Venezia.
2: L'abbiamo sentito la Leti.
3: Perdone, non è ghettizzare questo, però scusami.
2: Questo è il presidente della Repubblica.
3: Sì, ma questa è un'integrazione, cioè una classe, io ti insegno l'italiano, impari a parlare italiano e poi torni, arrivi, vai nella classe di tutti gli altri. Io non la vedo una ghettizzazione.
2: Emanuela.
8: Buongiorno, salve, mi chiamo Emanuela e chiamo da Perugia. Io sono d'accordo con il provvedimento. Questo perché c'è l'articolo 7 della Costituzione che prevede la laicità dello Stato. Come è stato previsto o è stato chiesto che venga rimosso il crocifisso dalla scuola, credo sia giusto che un identificativo religioso come il velo venga eliminato.
2: Questo sul burka e sul velo, vabbè. Ragazzi, abbiamo messo quanti più messaggi possibili, sì. Ci avete detto di ogni, ne sono arrivati tanti, grazie per le vostre opinioni. Torniamo sui temi d'attualità domattina, tra poco Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, noi mattinieri, ripeto, domani 5-7 sì. Di nuovo insieme a occuparci e confrontarci con voi su tutti i fatti che ci fanno discutere al bar, alle macchinette in ufficio, insomma. Vi lasciamo con l'email Never Ending Story dal 1984, grazie alla regia
3: Giuseppe D'Amelia,
2: sempre prezioso, dai mattinieri. Max

0: Trending Story, la bellissima canzone di Limal ha chiuso i mattinieri e apre quasi il Pippo Pelo Show.
1: Buongiorno, sono le 6:57 ed è già pronto per noi Antonio Mercurio. A tra poco, vi aspettiamo.
2: Buona giornata e bentrovati all'ascolto. Appello per un'istruzione aperta a tutti e no ai ghetti da Sergio Mattarella, che ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto. Il richiamo ad una scuola che faccia del rispetto e dell'inclusione i suoi pilastri. Nessuno spazio al bullismo, alla violenza, danno degli insegnanti, no in generale a tutte le forme di sopraffazione. Dal Presidente della Repubblica anche l'invito agli studenti ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
3: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per assegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
2: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, nella notte il faccia a faccia tra Donald Trump e il presidente francese Macron su Ucraina e Medio Oriente. Discussione costruttiva, ha detto Macron. Parigi starebbe lavorando ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per provare a sbloccare la situazione a Hormuz. Il ministro degli esteri italiani ha invece visto il segretario di Stato americano Rubio firmato un memorandum di intesa Italia-Stati Uniti sui minerali strategici. Intanto a Washington prosegue lo scontro tra i media e la presidenza, che lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le televisioni All News hanno deciso di boicottare Trump, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, di MS Now e Politico. In Yemen, stragi di civili dopo un raid aereo sulla città portuale di Al Makkah da parte dell'Arabia Saudita. Secondo fonti locali affiliate agli Houthi, si contano 6 morti e 8 feriti. Si tratta della risposta di Riyadh agli attacchi dei ribelli filo-iraniani, che hanno ripreso a lanciare missili contro il territorio saudita una volta scacciato i governativi e preso il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb. Torniamo in Italia, incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la sottosegretaria Maria Bizzotto. Il presidente e la senatrice si trovavano in auto quando all'altezza di Treviglio si sono scontrati con un camion, con loro anche una terza persona, per tutti solo ferite lievi. Ancora la cronaca, tentato femminicidio in Val d'Ossola, fermato un 44enne pregiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lite per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto. La donna, 27 anni, ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. E chiudiamo con lo sport. Calcio, nazionale in raduno a Coverciano in vista dell'esordio in Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Voglio una squadra dominante, ma il concetto deve essere giocare bene e divertirsi, ha detto in conferenza stampa il CT Mancini, che però dopo il romanista Cristante sostituito con Ricci del Como perde anche l'interista Di Marco, che non ha recuperato da un problema fisico. Al suo posto convocato Ruggeri dall'Aston Villa. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, che schissa a tutti.

0: Benvenuta Petro. Petro ha messo gli
1: Buongiorno.
0: Stivali.
1: Buongiorno, ho messo gli stivali, ho messo
0: lei
1: anche...
0: Lei è la gatta con gli stivali.
1: Visto che dopo parliamo che del ministro Tajani, sì. Insomma, non mettiamo altra carne a cuocere.
0: Sì, perché la gatta è ancora qui, non parla, ma dice sì.
1: E Adriana. Ha pure la gonna corta, quindi la... donna inaffidabile.
0: Il tuo problema è che la gatta parla nel
1: Beh,
0: tuo
1: certo,
0: caso.
1: Ha sempre parlato, Pippo.
0: Ha la gatta che parla.
1: Dai, che si parte, buon

0: Allora, stamattina, Diana, per la prima volta non mi sono catapultato dal letto.
1: Cioè, quando è suonata la sveglia, hai deciso di restare ancora un po' a letto.
0: Di accendere la luce, perché altrimenti il rischio era altissimo.
1: Sì.
0: E poi di restare qualche secondo a letto. Ma chiediamo subito agli italiani di chiamarci allo 081 546 1212 se pospongono la sveglia oppure si tirano giù dal letto immediatamente.
1: Se siete
0: tu posponi, sì.
1: Allora, io pospongo se, e stamattina ho rischiato di brutto perché avevo talmente tanto sonno.
0: Quante volte hai posposto?
1: Ho posposto 4 volte e poi alle non dico a che ora perché non lo dico.
0: 2 minuti fa
1: mi sono addormentata e poi mi sono svegliata di soprassalto senza sveglia perché avevo tolto, eliminato tutto e quindi ero fortemente in ritardo.
0: Ah, vedi?
1: Quindi ho fatto veramente una corsa per essere qua stamattina.
0: Allora,
1: perché
0: tu,
1: mi sono fatta prendere dal sonno.
0: Tu posponi o ti tiri giù dal letto immediatamente. In genere io sono alla sveglia, sono già giù e via, perché altrimenti rischio.
1: È già giù dal balcone, tra l'altro.
0: Buongiorno Antonino.
1: Ciao Antonino.
2: Buongiorno ragazzi, si schissa a tutti dalla fantastica cava dei Tirreni.
0: La
1: Buongiorno.
0: Meravigliosa cava dei Tirreni. Tu posponi, ti giù da letto subito Antonino.
1: Ma secondo me è caduto
0: Antonino.
1: Allora, la raffica è questa, cioè noi apriamo il centralino, quindi sarete voi a chiamare sul nostro numero fisso che è lo 081 546 1212 in maniera un po' sintetica,
0: ecco.
1: Questo è il senso della raffica, ci dite, insomma, rispondete alle nostre domande di volta in volta.
0: Sì, pospongo oppure no, vado subito giù dal letto.
1: Abbiamo Maria, buongiorno, ciao Maria.
3: Ciao Maria, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
0: ciao Maria, ciao, buongiorno. Maria, tu posponi o vai giù dal letto subito?
3: No, io vado giù immediatamente.
0: Come me, immediatamente, sì.
1: Ma quello sarebbe il senso, sì.
3: A volte metto la sveglia così, tanto per metterla, perché mi sveglio anche prima.
0: No, io no. Quasi mai.
1: A noi sta roba non succede mai, se non
0: succede
1: nel weekend quando la sveglia non ce l'abbiamo.
0: Non ce l'abbiamo, esattamente.
3: Vabbè, quello è un classico.
0: Grazie Maria, chi schissa te? 081 546 1212. C'è Fabio, buongiorno.
1: Ciao Fabio.
4: Sì, ciao Pippo, ciao Adri.
1: Ciao,
4: buongiorno.
0: Fabio, posponi o tiri giù dal letto subito?
4: No, io diciamo che metto la sveglia e quando squilla salto giù dal letto, perché poi se non mi sveglio facendo io l'autista è un casino, perché non arrivo più a fare le consegne.
0: Questo vale un po' per tutti, per chiunque deve andare a lavoro.
1: Quindi suona la sveglia, bam, sei già con i piedi a terra.
4: Sì, perché purtroppo ho avuto qualche brutta esperienza.
1: Lo so, come ha detto
4: Pippo prima, cioè che
1: sì.
4: Squilla, però ho detto vabbè dai, sto quei 2-3 secondi in più.
0: No, è pericolosissimo,
1: ciao,
0: pericolosissimo.
4: Ho svegliato dopo un'ora.
0: Grazie dai. Fabio, ciao, chi schissa te, buona giornata.
1: 081 546 1212 per parlare con noi adesso c'è Cinzia. Ciao,
5: ciao
1: Cinzia.
5: Ciao. Buongiorno, finalmente parlo con voi, che felicità.
1: Oh, che siamo bella felici che sei. Anche noi.
0: Grazie Cinzia, tu posponi o ti tiri subito giù dal letto?
5: Pospongo all'inverosimile.
0: Posponi all'inverosimile.
1: Benvenuta,
0: cioè,
1: nel mio club.
5: Disperato mi dice, senti, o ti alzo, spegni definitivamente questa sveglia.
0: Ah, vedi.
1: Ma quante svegli metti al mattino?
5: Almeno 4-5.
1: Almeno 4-5.
0: Grazie Cinzia, ciao, chi schissa te?
1: Filomena, buongiorno. Ah, è caduta Filomena, non ce l'abbiamo.
0: Allora 081 546 1212, vediamo chi è il prossimo che ci racconta se si tira giù dal letto come nel mio caso o pospone come nel caso di Adriana, che posponendo
1: stamattina ho rischiato di non essere qua, Pippo, capito?
0: Esatto. Nicola, buongiorno.
1: Ciao Nicola.
6: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Piacere. Benvenuto. Tu posponi o ti tiri subito giù dal letto? Nicola.
6: Dimmi.
1: Sei ancora a letto, Nicola?
0: No, la domanda l'ho già fatta.
6: Sto andando al lavoro e oggi mi aspettano 9 ore di
0: Ok, la domanda è però, la domanda è, posponi la sveglia o ti tiri subito giù dal letto?
6: No, sbalza come un grillo dal letto.
0: Balza come un grillo,
1: Si
0: dal letto.
1: Si sente,
0: vabbè.
1: C'è pure una velocità discorsiva.
0: Grazie, ciao, chi schissa
1: a te.
0: Ciao, ciao, grazie.
1: Allora, adesso andiamo sotto la doccia, Pippo. Senti che pezzo che sta per

0: Allora Adriana l'altro giorno mi ha detto che quando l'ascolta questa canzone le viene voglia di spogliarsi. Non ho capito perché.
1: Beh, non è che ci vuole tanto stamattina.
0: Quindi lo farai adesso?
1: Certo.
0: Grazie.

0: di Luna, la canzone di Tony Esposito. Fanno tanto discutere ancora le parole del nostro ministro Tajani, Adriana.
1: Sì.
0: Cosa è successo?
1: Pippo si è lasciato un po' andare.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Secondo me ha incarnato proprio il pensiero di milioni e milioni di uomini italiani, forse anche di qualche donna italiana.
0: Sì.
1: Anche un po' di più di qualche.
0: Di qualche, vero.
1: Beh, lui ha misurato un po' la gonna con
0: la zoccolatura, diciamo.
1: La con l'affidabilità.
0: Con la zoccolatura.
1: Cioè, gli è stato chiesto quale donna potrebbe essere ideale per suo figlio da sposare, e lui ha detto una donna sicuramente non troppo appariscente, perché le donne appariscenti, quelle che si vestono anche in maniera abbastanza provocante, non sono affidabili e non possono essere delle buone donne di famiglia.
0: Allora, ricordiamo che Adriana, la mia festa, era vestita
1: parole.
0: In modo estremamente provocante.
1: Beh.
0: E ha provocato appunto delle discussioni in famiglia. Era provocante fino proprio al midollo, diciamo.
1: E quindi?
0: Eri molto provocante.
1: Non sono una madre affidabile, non sono una lavoratrice indefessa.
0: Secondo il ministro degli esteri Tajani, non sei una madre affidabile.
1: E nemmeno una buona lavoratrice.
0: Una probabile traditrice.
1: A me viene da... No, ci sarebbe un po' da piangere, però in realtà noi ridiamo rispetto a queste dichiarazioni. Lo sai che si è scatenata la rete, si è scatenato il mondo, cioè è uno di quelli più rappresentati dai meme che girano ovunque praticamente.
0: Sì, è vero.
1: Ho visto delle foto di Tajani in gonna ieri sera, mi hanno fatto molto molto ridere.
0: Sì,
1: mini gonna,
0: in realtà, secondo questa teoria, anche un uomo che ne so che va in palestra, che cura il proprio corpo, che magari va in giro col corpo palestrato, secondo questa teoria dovrebbe essere un uomo che, diciamo,
1: un
0: è
1: uomo
0: altamente
1: inaffidabile. Un uomo inaffidabile. Quindi nel 2027 stiamo ancora a giudicare o a misurare l'affidabilità con la misura dei vestiti.
0: Sì, nel 2027
1: o comunque...
0: giudichiamo, voglia. Ma
1: sì,
0: giudicheremo anche
1: così.
0: Nel 2028. Ho una brutta notizia per te. Vecchioni, cioè, vuole una donna con la gonna, una donna che fa la femmina, non una donna che fa, diciamo...
1: Hai capito? La showgirl.
0: La showgirl, sì, esattamente.
1: Ecco perché sono due giorni che non faccio altro che accorciare, Pippo, la misura delle mie gonne, non so se ci hai fatto caso.
0: Sì, vedo. Sei inaffidabilissima.
1: È cortissima, vabbè, bisognerebbe, diciamo, a questo punto, sono seria, smettere di chiedere alle donne di dimostrare la propria serietà attraverso quello che indossano, questo in linea generale. Vabbè, lo diciamo, è una scontatezza, però... Viste le dichiarazioni, magari non è neanche tanto banale ripeterlo.
0: Assolutamente.
1: Allora, italiani,
0: ma
1: voi...
0: A me piacerebbe sentire anche quelli che la pensano realmente con il ministro Tajani.
1: Ma Pippo, ma sai quanti ce ne sono?
0: Li sentiamo.
1: Forse troppi.
0: Però abbiate il coraggio di dirlo. Cioè,
1: sì.
0: Nel senso che dovete dire le vostre idee. Non è che poi andate a mettere i like ai post del ministro e poi magari però se dovete dire no, io penso che una donna un po' in abiti un po' troppo succinti, non è una donna affidabile, eccetera, eccetera. Ditecelo, fatecelo sapere, siamo curiosi.
1: Siamo curiosi, anche il nostro presidente o la nostra presidentessa, la Meloni, è andata a supporto, insomma, delle parole di Tajani. Ha detto, beh, si è espresso male, cioè
0: ecco.
1: Un po' l'ha liquidata e l'ha chiusa così.
0: Va bene, allora 347-490-0042, voi che ne pensate? Pensate realmente che l'abito faccia il monaco da questo punto di vista? Cioè un abito succinto, un abbigliamento sempre un po' sexy può realmente consegnarci l'idea di una persona che non sia tanto affidabile o che non sia tanto fedele? Lo ripeto, WhatsApp audio al 347 490 0042. Io generalizzerei, passerei l'argomento anche agli uomini, cioè un uomo,
1: no,
0: che,
1: ma soprattutto
0: un uomo che, no, un uomo che tiene tanto al suo corpo, lo cura, fa, non è un uomo affidabile.
1: Sì. Ma anche se qualcuno
0: tuo marito
1: ha avuto...
0: per esempio che sembra un tronista di uomini e donne,
1: sì.
0: Potrebbe non essere affidabile, perché lui vuol dire che è sempre alla ricerca di conferme da parte delle donne.
1: Infatti non lo è, Pippo.
0: Ah, non è affidabile? Ah, no, scusa, pensavo appunto no, pensassi che fosse
1: scherzando.
0: Affidabile.
1: No, sto scherzando.
0: Anch'io, Adriano.
1: Sto scherzando. Dai, ci piace misurarci noi con voi rispetto a questa cosa qui. Oh, però magari ci sta pure qualche uomo all'ascolto che dice sì, avevo una fidanzata sempre vestita in maniera provocante e in realtà era un infedele, era una poco affidabile. Ok? 347-490-0042. Arrivano Ariete e Angelina Mango.
0: Bella.
1: Che bella vita.
2: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
3: Quanto è piccola sta cosa, me la

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 Kiss The Weekend con Raul.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950€, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Yes, yes.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
2: Yes, yes.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Yes, yes.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950€, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99€, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126€, rata finale 10.499€, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15€, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Bellissima canzone di Sunburnt da My Buddy's Trady su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori. Adriana stamattina si sta occupando del ministro Tajani.
1: Me ne sto occupando io personalmente.
0: Ieri fa, domani voglio parlare di politica.
1: Sì.
0: Vuoi parlare di politica?
1: Allora, intanto sentiamo Francesco da Napoli. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
0: Ciao Francesco.
1: Dai, in che senso sei d'accordo col ministro Tajani? Spiegaci.
2: Io sono completamente d'accordo per quanto riguarda
1: l'affidabilità delle donne.
2: L'affidabilità per quanto riguarda quando escono di casa mezze nude, e tipo lavorativamente nulla da dire. Può essere una donna mezza nuda, lavorativamente può essere bravissima. Però che escono mezze nude da casa per andare al lavoro, io non sono completamente d'accordo.
0: Non sei d'accordo, cioè tu sei perché tu pensi che una donna che vada al lavoro, non lo so, cosa intendi tu per mezza nuda, con una gonna corta,
1: in realtà,
2: che mostra il suo seno, che mostra, diciamo, appunto,
0: che mostra il suo seno, che indossa dell'abbigliamento che mette in evidenza il seno e le gambe, per esempio,
2: esattamente, seno, gambe, come appunto il
0: culo, tette,
1: abbiamo già detto, lo stiamo dicendo solo in maniera diversa.
0: Scusate, no, pensavo
1: pure Gaetano. Dille tutte.
0: Cioè, vabbè, qui tu vuoi dire questo, cioè che una donna che mette in mostra vuol dire che non è appagata o comunque è alla ricerca.
2: Esattamente, relativamente non metto in dubbio. Io sfido chiunque, che un uomo che la prima donna esce di casa mezza nuda a stare tranquillo tutta la giornata.
0: Tipo,
1: quindi tu non stai tranquillo, tu sei sposato, Francesco?
2: Io convivo, sì.
0: Lui convive, quindi... se c'è accanto a lui una donna, diciamo...
2: donna esce composta, perché lo sa.
0: Esattamente. Allora, lui ha detto che se non esce composta, perché per lui diciamo è un problema
1: di
0: compostezza.
1: Compostezza si misura in base all'abbigliamento.
0: Ecco, la donna vuol dire che crea nell'uomo un'agitazione. Io vorrei dei messaggi in tempo reale, delle italiane e degli italiani che stanno ascoltando la radio per capire
3: Francesco,
0: se sono d'accordo.
3: Francesco, sono Francesca da Modena, ripigliati, ma come sei messa? Ma che discorsi fai?
1: Francesco, scusami, quindi se la tua compagna mettesse sempre i pantaloni, ma immagino
0: pantaloni
1: che,
0: e magari
1: che
0: una
1: faccia
0: giacca,
1: così,
0: una cosa,
1: tu sei più sereno?
2: Io se esco in quel modo, sì, sono molto
1: sei più sereno. Invece se lei mettesse una minigonna, tipo come ce l'ho io stamattina, tu non sei tranquillo perché lei è inaffidabile? Perché i maschi si buttano addosso, cioè non ho capito, spiegami.
0: Sì, lui dice che l'uomo è mediamente arrapato.
1: Questo magari posso anche essere d'accordo. Però
0: abbiamo degli esempi, quindi uomini mediamente continuamente arrapati, basta girati un po' intorno e guarda.
2: Essere maschile, quindi conosco che noi siamo molto cacciatori, appena vediamo una mezza tetta,
1: quindi lei potrebbe tradirti soltanto perché ha una gonna e perché viene insomma in qualche modo
0: importunata dagli uomini. Aspetta che stanno arrivando al 347 490 0042 tanti messaggi.
1: Rispondi,
2: l'approccio sì, con altri uomini si potrebbe avere,
1: quindi lei potrebbe avere un approccio con altri uomini perché ha la gonna, quindi lei non ti ama in effetti.
2: Non parliamo di gonna, parliamo di
1: di abbigliamento succinto. Quindi se lei ha un abbigliamento succinto, viene provocata, insomma, viene importunata dagli uomini, quindi potrebbe tradirsi.
0: Potrebbe tradirsi. Allora, sentiamo.
1: È il senso dell'amore che cercavo.
4: Caro ascoltatore, benvenuto nel 1926. Senti, ma non è che sei un po' invidioso
1: un attimo.
4: Anche tu vorresti andare al lavoro mezzo nudo? Un bacio.
0: Ecco, okay. Vabbè.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Ma spiega all'ascoltatore in linea con voi che siamo nel 2026. Se ne tornasse nel Medioevo, se deve ragionare così.
0: Aspetta, però volevo chiedere a tutte queste donne.
6: La sua donna, a me sono venuti i brividi.
0: I brividi.
6: Assurdo.
0: Allora, questo è quello che pensa l'ascoltatore.
1: Sì.
0: Allora, tu invece, voglio dire, pensi che se invece un uomo facesse esattamente quello che tu stai dicendo, possono fare alcune donne, cioè andare a vestire con abiti succinti? No, l'uomo non va in abiti succinti al lavoro. L'uomo può andare, diciamo, che ne so, con una t-shirt attillata perché magari ha una muscolatura importante, può andare con dei jeans aderenti che fanno vedere le forme, eccetera, eccetera. Secondo te non è la stessa cosa?
2: Per me sì, è la stessa cosa, è la stessa cosa.
0: Quindi tu dici l'uomo deve andare vestito in un certo modo a lavoro, non solo la donna.
2: Ovviamente. Ma
1: allora, premesso che Francesco, diciamo, a lavoro si va in un certo modo, a prescindere da tutti questi argomenti e da tutte queste, diciamo.
0: Allora, Adriana, perché per esempio guarda i pacchi. occhi degli uomini che passano potrebbe essere, diciamo, una minaccia per i mariti di donne
2: che vanno in giro con, andiamo a lavoro con i ciclisti, dai.
0: Sì, poi sì, no, che vanno in giro con il pacco in evidenza.
1: Ma non tutti se lo possono permettere, Francesco. Sì. Oh.
7: Ciao Francesco, fatti curare da uno bravo però, molto bravo, mi raccomando. Ciao.
0: Francesco, vedi, purtroppo
7: Elena,
0: non
7: ha liberotto.
1: Allora, forse la cosa che sfugge a molti, Francesco, è che tu hai proprio detto che la tua compagna potrebbe tradirti solo perché importunata o apprezzata, forse è il termine migliore, da un numero maggiore di uomini. A me questa roba mi sconvolge.
0: Sentiamo, allora, sentiamo i messaggi.
1: Vai,
8: Francesco,
1: come, perché?
8: Ma vaffanculo.
1: Vai. Allora, abbiamo.
2: Sentire, grazie, buongiorno anche a voi.
1: Allora, Francesco, abbiamo al telefono Anna Maria, che è di Novara e la pensa esattamente come te ed è una donna. Buongiorno, Anna Maria.
9: Buongiorno, no, allora vorrei specificare, sì. Non è che la penso esattamente come lui, perché il messaggio passa che se la donna mette la gonna, se qualcuno le fa qualcosa è colpa della donna. Quindi
0: no, stiamo parlando di non questo, voglio, no, allora esatto. Non stiamo parlando di questo, questo argomento qua della violenza non c'entra niente.
9: No, non di violenza, se la donna si mette una gonna e qualcuno ci prova, allora è colpa della donna, cioè intendo quello. No,
0: si sta dicendo che evidentemente, secondo il nostro ascoltatore, che si chiama Francesco, evidentemente secondo lui, se una donna ha l'esigenza di mettere troppo in evidenza certe parti, evidentemente, e quindi di essere provocante, si sottopone a una serie di stress, diciamo, coniugali, perché in qualche modo potrebbero entrare altre persone nell'interesse.
1: Ma che cazzata!
0: E lui così dice.
9: Questo è una cavolata.
0: È quello che pensa lui. È quello che pensa lui.
9: No, lì fuoriesce l'insicurezza dell'uomo, perché voglio dire, indipendentemente da cosa mette una sua donna, cioè se vuole fare le corna gliele fa anche se c'è un pantalone e il burka, parliamoci chiaro.
1: Quindi,
0: Francesco, ti puoi difendere se vuoi,
2: Sì, certo, mi difendo subito, perché non c'è bisogno del burka e pantalone, come dice lei. Semplicemente stare a contatto con più persone in quel modo, uscire in quel modo, ti dà modo di appunto stare più a contatto con gli uomini che ti vengono comunque addosso, vicino.
0: Sì, ma comunque sono d'accordo con te, non c'è bisogno delle burka. Allora, noi abbiamo pica qui, che è come se avessi un burka, nessuno la guarda, nessuna donna lo guarda. Prego, andiamo avanti.
9: Allora, io sono vorrei dire
2: quante donne in giro vanno e vedi mezze nude, che quanti uomini passano nelle macchine.
1: Ma secondo te questa cosa è normale? La dobbiamo normalizzare questa cosa? Che se una donna ha il giro più succino,
0: non devi normalizzare. Lui sta dicendo l'essere umano è un animale.
2: Escono così le donne pure, che sono donne che veramente escono nude.
0: Adriana, lui sta dicendo che l'uomo è cacciatore, i camionisti, quando tu mi aspetti al parcheggio, là dove ci vengono.
1: Ma lì c'ho veramente il burka.
0: E come ti dicono? Bambola, che fa? E te lo dico, allora perché non vuoi ammettere che te lo dicano?
1: Dico, perché deve ancora accadere questo, che una donna anche di sera debba avere paura di tornare a casa da sola?
0: Ma non mettere in mezzo la paura. Quale paura?
1: È la paura, Vinco, è anche questo.
0: Ma non stiamo parlando della violenza, non entriamo in un argomento che non ci riguarda.
1: Non entriamo in questo argomento, ma questo argomento è...
0: Stiamo parlando del fatto che secondo lui sta dicendo che secondo lui una donna che mette un abbigliamento, quello che poi voleva dire il ministro, non è una moglie, diciamo, una moglie fedele, perché si sottopone alle, come dire, ai complimenti di altri uomini che non fanno altro che guardare. È anche
1: allora,
0: giusto.
1: Allora, quindi stiamo catalogando nuovamente una donna in base anche al numero di relazioni, diciamo, sentimentali e sessuali.
0: È lui che sta dicendo questa
1: perché
0: cosa.
1: Una donna con una gonna corta è infedele.
0: Però allora lui non ha parlato di violenza e non dobbiamo parlare, allora, Adriana, per favore.
2: Prima o poi ti cornifica.
0: Sentiamo i messaggi, prego.
1: Mamma mia, che fatica oggi.
10: Francesco, ma il problema è vostro degli uomini, perché le donne devono essere libere di vestirsi come cavolo vogliono.
0: Prego, poi.
11: Francesco, ma siamo nella savana? Noi siamo mezzi cacciatori, la preda. Vabbè, tieni presente che l'abito non fa il monaco, quindi magari per evitare di darti sospetti la tua compagna si veste pantalone lungo, manica lunga e magari pure cuffia, e poi quando esce da te fa comunque quello che vuole. Okay, pensaci, riflettici, grande cacciatore.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Francesco, hai perfettamente ragione. Vedi? La donna, se si mette nuda, vuol mettersi in mostra, vuol far vedere.
12: Non so la donna.
8: Quindi se vuoi far vedere vuol dire che vuoi pure prendere.
0: Se vuoi far vedere vuoi anche prendere. Adriana, prego, prego, andiamo avanti.
1: Mamma mia, mamma mia.
13: Sì. Io faccio il camionista, ma non è che salto addosso a tutte le donne che vedo, eh. Ripigliati.
0: Non ha detto che gli saltate addosso, gli fate i complimenti, ha detto, non che saltate addosso.
14: Tutte le donne che vanno al mare in costume la danno tutte.
0: Sì, alla Calabria,
15: ma magari si avvicinavano gli uomini. Io vado sempre in giro a mezza nuda, qua non si avvicina mai nessuno, perché siete tutti dei cacasotto.
0: Allora, vabbè, come si chiama l'ascoltatrice che io non ho
1: allora
0: la chat.
1: Anna Maria.
9: Anna Maria. Vorrei dire appunto perché secondo sono un po' d'accordo con quello che dice Tajani. Mi medesimo anche un po', diciamo, in una donna che è accanto a suo marito e va da qualche parte in un'occasione speciale tutto. Se è troppo appariscente, ok, si toglie l'attenzione da quel che potrebbe essere la mia intelligenza e la mia bravura. E si sofferma sulla mia appariscenza fisica, ok?
0: Ho capito, sì. Tu stai dicendo che un uomo, diciamo, e anche una donna hanno degli istinti primordiali che fortunatamente esistono ancora, che è l'istinto di guardare, di provare, diciamo, un'emozione, chiamiamola emozione, nel vedere un'altra persona dell'altro sesso.
1: E dovrebbe finire là, ma le donne non sono complementi dell'uomo non devono misurare l'affidabilità in base all'abbigliamento.
0: Adriana, te lo prego, ti dico in diretta, non tornare sulla violenza, stiamo parlando di attrazione di una donna verso un uomo e di un uomo verso una donna, e basta.
1: Le donne non sono complementi dell'uomo, per cui deve essere affidabile se mette la gonna o no.
0: Ma anche l'uomo non è complemento delle donne, che sia chiaro. Andiamo avanti,
1: ma stiamo parlando delle donne. Ciao ragazzi, chi schizza voi?
0: A voi, grazie.
1: Ciao.

0: Sempre Bees con Pump It su Radio Kiss Kiss. Un piacere averli ascoltati.
1: Sono le 7:40 e noi siamo subito pronti a cedere la linea ai nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno. Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi. In mattinata le correnti da est saranno responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche e su tratti della pianura padana. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, ancora condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia, massime in calo tra 23 e 28 al nord, tra 20 e 30 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Kiss, kiss.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
13: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: Kiss.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
6: Kiss Kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
19: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
18: E tutte quelle persone nella foto?
19: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
18: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: tradimento stamattina ha scelto un outfit, diciamo, estremamente
1: proprio per via dell'outfit
0: succinto. Sì, se ti vedesse il ministro degli esteri italiani oggi ti direbbe: tu vai cercando il puparuolo.
1: No, tu hai cambiato
0: Arianna
1: tanti uomini.
0: È alla ricerca del puparuolo.
1: Sì, sì.
0: Esatto.
1: Vabbè, vabbè. Allora,
0: anche
1: grazie.
0: Anna Chiara, che è sempre con il deretano in mostra, è alla ricerca.
1: Come direbbe il nostro amico Marcello, ma tu esattamente cosa vuoi?
0: Cosa vuoi da quelle foto che metti? Con faccia e culo, prego.
1: Va bene, va bene. Allora, siamo pronti per l'oroscopo. Abbiamo deciso di non andare in ordine, quindi abbiamo mischiato un po' i segni.
0: Sarebbe una cosa.
1: Ho capito il senso delle risate.
0: Cos'è una.
1: Non vogliamo essere prevedibili, Pippo.
0: Vuole essere un gioco, una cosa simpatica.
1: Ieri abbiamo dato, visto che era lunedì, riparte una nuova settimana, un aggettivo per la settimana per ogni segno. Ok, adesso diciamo, Pippo, dobbiamo affrontare i segni uno ad uno.
0: Uno ad uno, no, quindi
1: bene.
0: Oggi affrontiamo. Affrontiamo.
1: Il toro, vai con la
0: sigla. Il toro.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Sì, sì, sì.
3: Tu capisci quello che vuoi.
4: Per piacere, sì.
0: Sì, vai.
1: Ma sai che ho letto che la maggioranza della popolazione, se volessimo fare proprio un'indagine, lo sai qual è il segno
0: più votato, diciamo?
1: No, più votato. Le persone di che segno sono maggiormente?
0: Del toro?
1: No, della Vergine.
0: Hai visto?
1: Eh sì, sono nati quasi tutti a settembre.
0: Sì, perché si
1: me
0: fa.
1: Me lo sono sempre chiesta
0: si
1: questa cosa.
0: Si fa l'amore a Natale.
1: Si fa l'amore a Natale, di
0: si
1: più.
0: Si fa l'amore a Natale e si concepisce.
1: Più che in estate. Sai?
0: Ma Natale sotto l'albero. Sai
1: e
0: quanti
1: quindi?
0: Sono stati concepiti sotto l'albero? Non hai idea.
1: L'albero di casa tua.
0: Secondo
1: sì.
0: me è Peppino pure.
1: L'albero di casa tua.
0: Per la malattia che abbiamo per.
1: Ha visto un concepimento.
0: Ah, veramente? E chi è?
1: Sì.
0: Chi sono?
1: Mio nipote.
0: Tuo nipote? Cioè, è stato concepito sotto l'albero di casa mia?
1: Più o meno era festa di Natale a casa tua. E poi, diciamo, dopo.
0: Sono tornati
1: a
0: casa.
1: Sì, sì.
0: Ma veramente? Antonella!
1: Sì, mia sorella!
0: Ma non
1: sì.
0: capisci, questa viene a casa mia per
1: no,
0: trovare ispirazione per una trombata.
1: C'è la festicciola,
0: la sorella di Adriana è venuta a casa mia, ha trovato ispirazione per una trombata, è tornata a casa, ci ha fatto un figlio.
1: Ed
0: ma
1: è nato,
0: ti pare una cosa normale?
1: Ed è nato mio nipote.
0: Ah, bene,
4: brava.
0: Allora,
4: brava.
1: Andiamo avanti. Toro, toro, imperturbabili. Ieri l'aggettivo per il toro era imperturbabile, ovviamente è il mio segno. Cari amici guidati da Venere, questa settimana la vostra determinazione è una roccia incrollabile. Sul lavoro non vi fa piegare nessuno. Andate dritti per la vostra strada con metodo e calma olimpica, portando a casa risultati certi. In amore cercate come al solito la stabilità, abbracci calorosi e zero drammi. Ma se vi invitano a cena, la strada per il vostro cuore è spianata, perché il toro è sempre un inguaribile romantico.
0: Con chi va d'accordo questa settimana il toro?
1: Con il capricorno, una certezza assoluta sotto ogni punto di vista. Quindi Giuseppe D'Amelio, andiamo d'accordo e te. E poi con il sagittario che corre flop.
0: Ah, tu sei del toro, Adriana?
1: Pippo, sono 20 anni che sono del toro, mica ho cambiato segno.
0: Ah, pensavo avessi cambiato.
1: Non va d'accordo invece il toro col sagittario questa settimana, perché corre troppo e vi fa venire il mal di testa solo a guardarlo. Diamo un solido 8.5 al toro per la costanza, ma un 4 se qualcuno prova a cambiarvi i piani all'ultimo secondo. Testardi,
0: ecco,
1: vero,
0: grazie.
1: Vero, posso
0: amici,
1: confermare.
0: Amici del toro, vi siete ritrovati in questo oroscopo di Adriana Petro, stilato, redatto questa notte.
1: Posso
0: amici,
1: confermare.
0: Amici del toro, vi siete ritrovati in questo oroscopo di Adriana Petro, stilato, redatto questa notte insieme a quante altre persone? Il team

0: 333-4190-42. Mi pare che si ritrovino nel tuo oroscopo. Grazie mille.
1: Grazie
0: a tutti.
1: Per, come sempre, per i vostri feedback. L'oroscopo torna domani con un altro segno zodiacale. Intanto sono le 7.51. Noi siamo in diretta anche in TV, ve lo ricordiamo, al canale 158 del Digitale Terrestre. E da qui vi suoniamo sempre la musica più bella.
0: Andiamo al 1985. Il mitico Sir Elton John cantava Nikita, una canzone che diventò un vero e proprio manifesto. Risentiamo.

0: bellissima canzone del mitico Elton John che ci porta alle news, Adriana.
1: Sì, tra pochissimo siamo pronti a ricollegarci con la nostra redazione per aggiornare l'attualità e c'è Umberto Aprea.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Una buona giornata a tutti e ben ritrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice, a 10 anni dal violento terremoto che causò 299 morti. Tanti temi affrontati dal

0: capo dello Stato, a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie, poi la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme e l'affermazione che la scuola è la più efficace leva di integrazione. Alla cerimonia è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha ricordato che per evitare alla radice qualunque discriminazione bisogna rimuovere le cause di una marginalizzazione linguistica, perché ha detto: senza la padronanza della nostra lingua non c'è vera integrazione né successo scolastico. Andiamo negli Stati Uniti, a New York, che si prepara ad ospitare l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Il ministro degli Esteri Tajani ha firmato un memorandum di intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Sul fronte Ucraina, invece, c'è attesa per l'incontro tra Trump e Zelensky. Altro tema al centro dei lavori al Palazzo di Vetro dovrebbe essere il Medio Oriente. E Donald Trump non arretra nel nuovo scontro frontale con la stampa. Le emittenti incaricate di seguire le attività del presidente americano incrociano le braccia in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, a cui il tycoon ha negato l'accesso allo studio Vale fino a data da destinarsi. Sono fuori dalle conferenze stampa e per questo hanno deciso di fare causa per violazione del primo emendamento, quello che tutela la libertà di stampa. Trump sui social ha dichiarato che ha a cuore la libertà di espressione e che la sua è solo una lotta alle fake news. Torniamo in Italia con la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accolto la richiesta del 67enne trentino, ex imprenditore che nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di un uomo avvenuto nel 1998, per il quale si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di reclusione in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena e da maggio 2024 si trova nel carcere di Verona, da cui aveva già ottenuto il permesso di uscire per lavorare. A Torino un ragazzino di 12 anni ha denunciato di essere stato violentato in un parco alla periferia della città. Stando a quanto riportato dal minore, un ventenne lo avrebbe avvicinato con la scusa di fare un giro in monopattino, poi avrebbe abusato di lui. Sull'accaduto indaga la polizia. Siamo allo sport calcio. A Coverciano è iniziato il ritiro della nuova nazionale di Roberto Mancini. Il CT pensa positivo: sono qui per vincere di nuovo. Per gli azzurri, che saranno impegnati in 4 gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre, esordio venerdì prossimo all'Olimpico contro il Belgio. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea buona giornata e kiss kiss a tutti.
1: Buongiorno a tutti, sono le 8, grazie a Prea, grazie Umberto per essere stato con noi, come sempre. Saluto tutta la famiglia Prea, sono fantastici, sì. Meravigliosi, li amo.
2: Allora, grazie alla redazione puntuale come ogni mattina, sono le 7:59, un minuto alle 8, ne siamo qua. Buongiorno a tutti, rigorosamente in diretta, potete anche guardarci in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Tra un po' parliamo degli uomini, quelli che si stresserebbero tanto al lavoro e che anche sotto le lenzuola ne risentirebbero, Pippo.
1: Questa è per Adriana, Easy Lady. Spagna.
2: Ah, tu.
1: Ma dopo non c'è la Easy Lady?
2: No, non ti preoccupare, la mettiamo dopo.
1: La mettiamo
2: per una
1: dopo.
2: Volta non è per me. Scusa, esatto. Puoi rimetterla, Pica? È per
1: grazie. Grazie.
3: Sì.
1: Per un momento sono tornato a 3 mesi fa. Da quanto tempo, Bianca? Prima, sì, 3 mesi fa. Sì, va bene. No, ragazzi, ho dormito poco stanotte.
2: Vabbè, non
1: vai.
2: Ti preoccupare, Pippo, noi siamo qua a coccolarti.
1: Dopo la sentiamo. Però dopo arriva Spagna,
2: non noi che... ti vogliamo coccolare, celebrare.
1: Andiamo
2: come
1: avanti,
2: ogni mattina. Allora, gli uomini che si stressano a lavoro poi soffrirebbero di più sotto le lenzuola. Cioè, se un uomo è stressato al lavoro,
1: certo,
2: vai in
1: burnout. Un cazzo non va pensieri. Si dice così, me la disse Rocco Siffredi in un'intervista. Disse un cazzo non va pensieri. Lui disse Rocco Siffredi, scusami.
2: Credo sia manifesto per tutti gli uomini, ma anche un po' per le donne.
1: Ecco, allora, quanti uomini stressati abbiamo all'ascolto che pensano che questo stress influisca sulle loro prestazioni, diciamo?
2: Sì.
1: Allora, comunque è vero, io sono uscito adesso da un periodo di forte stress in questi giorni.
2: E che è successo?
1: No, è stato un periodo in cui veramente, cioè, non ci pensi manco al sesso.
2: Veramente?
1: Quando sei troppo stressato, non ti viene
2: e
1: proprio.
2: Quindi, è moscio, come immaginavamo.
1: Aveva ragione Rocco Siffredi, la Pica non è mai stressato. Perché tu non ti stressi mai, evidentemente.
4: Sì, ma non influisce.
1: No? Non influisce. Sempre pronto,
2: guarda, Pica, posso dire? L'hai detto in una maniera così autorevole, così antipatica. romantica, che veramente ti odieranno tutti quegli uomini che invece se la vedono un po' nera.
3: Grazie.
2: Prego, prego, sì. Era un complimento,
1: no,
2: in diretta.
1: Perché è una roba old style dell'uomo che deve dire che lui non ha impedimenti, cioè è una cosa molto vecchia.
2: Sta
1: diciamo.
2: Sempre pronto.
1: Adesso l'uomo lo dichiara chiaramente, se ha una defianza lo dice, no, no, non ho voglia di fare sesso perché sono stressato.
2: Allora Pippo, voglio darvi un po' di cose, diciamo, certe, un po' di numeri, e lo voglio dire in maniera medico-scientifica.
1: In base a quali, diciamo?
2: No, no, ovviamente non sono cose mie,
1: quali
2: sono cose che,
1: diciamo,
2: ho appreso e studiato. Allora,
1: le tue referenze, possiamo saperle?
2: Uno studio,
4: la base quark, la referenza.
2: Esatto.
1: Sì. Va bene, prego.
2: Uno studio pubblicato sull'International Brain ha coinvolto 826 uomini tra i 22 e i 40 anni, tutti occupati a tempo pieno, per capire quanto lo stress da lavoro incida sulla loro vita sessuale. Risultato? Più aumenta lo stress sul lavoro, più peggiora la funzione erettile. E non in modo casuale, i ricercatori parlano di una relazione dose-risposta, cioè più sale il livello di stress, più aumenta
1: ma anche voi donne
2: proporzionalmente
1: siete così.
2: Il rischio.
1: Voi sì, è pure, vero che sì, non avete il problema dell'erezione, ma non avete voglia
2: non
1: quando siete
2: voglia.
1: Stressate.
2: No, non abbiamo voglia, non
1: noi,
2: ci pensiamo. No,
1: dipende, magari abbiamo anche
2: dipende.
1: Voglia, però a volte se sei troppo stressato, troppi pensieri, non... Cioè, diciamo, le cose non vanno benissimo da quel punto di vista. Ma sì, può succedere, Pica. Come,
2: è
1: ma perché?
4: Un antistress naturale. Scusa.
1: Ma che antistress naturale?
2: Però, bravo, Pica, mi dai un assist importante. Da un lato i ricercatori ci fanno sapere che gli uomini, ma anche le donne, molto stressate, soprattutto in ambito lavorativo, non riescono a rendere bene sotto le lenzuola.
3: Brava.
2: Però, d'altra parte, ci consigliano di utilizzare comunque l'attività sudombelicale per... Ah, come antistress.
1: Adriana, l'ascoltatore che si chiama, sì, Gregorio Papa scrive: Adriana, vuoi essere la mia dottoressa? Papa Gregorio, non
2: si
1: so
2: chiama
1: scherzare.
2: Papa Gregorio questo
1: Gregorio
2: qua.
1: Papa si chiama.
2: Ah, okay.
1: Papa di cognome, Gregorio di nome. Papa Gregorio.
2: Va bene, allora
1: non sarà settimo magari, sarà un altro numero.
2: Vabbè, subia, domanda.
1: Subia addirittura?
2: Sì, Pippo, quando ho a che fare con i principi io voglio dire subia.
1: Esattamente.
5: Allora, ma quanto siete scemi.
2: Lo stress incide. Ah, c'era pure la risata.
1: Vedi, vero, vedi. Pippo, vero, hai ragione, dice Luca. Io ho ragione sempre, ragazzi.
2: Ah, buon piacere.
1: Fica questa dimostrazione di uomo sempre pronto.
2: Però
1: l'arma.
2: C'è pure
3: piacere, sì.
2: Buongiorno, andiamo. Ragione Pica.
1: Andiamo avanti.
2: Vedi? Allora, lo stress incide sul sesso, diciamo così, sulla vostra attività sudombelicale. Uomini, sì, e donne indistintamente, non vogliamo
1: donna,
2: tagliare fuori
1: è una
2: nessuno.
1: Donna qua che dice ha ragione Pica, è normale.
2: Beh, sì, sì, sì.
1: Ho capito, quindi che senso ha?
2: Ma magari
1: uomo.
2: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno, ragazzi. Ma succede tutto a quell'altro, mio marito no. Mio marito lavora quasi 14 ore al giorno.
1: Ma non è stressato, è diverso.
6: Ma quando parliamo di sta roba va fuori di testa, non capisce più niente.
1: Allora, non stiamo parlando di stanchezza, ragazzi. Lo stress può essere proprio il nervosismo. Sei nervoso per una. Sei agitato, non stai bene. Perché c'è gente che lavora pure 20 ore al giorno e sta sempre, diciamo, serena. Non necessariamente è agitata ed è stressata. No, non confondiamo la stanchezza con lo stress.
2: Ma magari la stanchezza può essere indice di stress e viceversa.
7: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
1: Ma che cazzo c'entra? Ma vai avanti, mica togli sta roba, no?
8: Buongiorno a tutti. Lo stress fa male a tutto il corpo, è un dubbio, quindi.
2: Sì,
8: che
2: certo.
8: Te risenti in primis anche la parte più preziosa, no?
1: La parte più preziosa, è vero.
9: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
9: Il mio compagno è un lavoratore stagionale. Sono 4 mesi che non si fa niente perché è stanco.
2: È stanco, vedi?
1: Ma la stanchezza è un'altra cosa, non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando.
2: Vabbè,
1: noi.
2: Lei vuole dire che è stanco, quindi non ha tempo per dedicare. Comunque non lo fa.
10: Buongiorno, Adriana.
2: Buongiorno.
10: Allora, questa cosa va un po' discussa perché a me
2: capita,
1: è arrivato un altro maestro.
10: Ce la metto veramente tutta. Mi impegno da morire perché a me piace tantissimo sotto le lenzuola. Già faccio a lavorare. Kiss kiss a tutti.
2: Ciao, kiss kiss a te.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
11: Ma quale stress? Ma quale stress? 2-3 volte al giorno. Sì, mi basta, no. Stress o stress?
1: Ma state zitta!
2: Sono partiti gli applausi da teatro. Allora, sentiamo.
12: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
12: Allora, mio marito al lavoro è stressatissimo, ma veramente stressante, ve lo posso assicurare perché ci lavoro insieme,
2: sì,
12: ma vi assicuro che non influisce sulle sue prestazioni sessuali o sulla sua voglia sessuale.
3: Brava.
12: Se, anzi, come brava? Se potesse anche tutti i giorni.
1: Se ciao, potesse anche tutti
2: allora,
1: i giorni.
2: Allora, definiamo.
1: Ma è il marito che deve essere bravo, non brava.
2: Vabbè, è una brava persona.
13: Ah, certo. Pippo, Adriana, buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno.
13: Pippo, non ti incazzare quando dici che cazzo ne sei della vita coniugale. Lo stress
2: si è arrabbiato.
13: Lo causa la compagna o la moglie.
1: Lo so.
2: Certo, anche.
1: Ma infatti io lo so molto bene.
2: Allora,
1: lo so molto bene.
2: Pica un attimo solo, lasciatemi definire stress, perché i ricercatori ovviamente sono intervenuti sulla definizione di stress.
1: In base a quale referenze stai definendo la parola stress?
2: È l'università del Massachusetts.
1: Ok, vai, prego.
2: Allora, i ricercatori hanno misurato 5 aspetti dello stress lavorativo, quindi ci sono le ore lavorate, quindi ci sta quando si parla di stanchezza, cioè numero di ore trascorse al lavoro, pressione legata alla carriera, autonomia nelle decisioni, supporto dei superiori e rapporti con i colleghi. Chi aveva poi un capo più presente, più libertà decisionale e relazioni migliori con i colleghi, mostrava una funzione erettile nettamente migliore.
1: Posso dire una cosa?
2: Hai capito?
1: Posso dire una cosa?
2: Vedi?
1: Ma se il guru della materia, perché
2: sì,
1: Pica può dire quello che vuole lui,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: che cacchio è nella materia? E niente, pure tu fai tutta la scienziata. Ma
2: io faccio la scienziata perché leggo le cose degli scienziati.
1: Il guru della materia ha detto una frase, un'unica frase, l'ha detta a me personalmente in un'intervista qui a Radio Kiss Kiss.
2: Sì.
1: Di che dobbiamo parlare?
2: Di
1: se
2: niente.
1: Lo dice Rocco Siffredi, che fu chiaro.
14: Buongiorno amici, dalle nostre parti non c'entra la stanchezza, si dice lo cazzo, non volo pazzire.
1: Ecco, l'ha detto Rocco, andiamo avanti.
2: E quindi morale della favola, possiamo
15: mosso.
1: Parla mosso. Ma Pica che chi è? Chiudi sto microfono, togli sto microfono e vai avanti, va.
2: Dai, sotto la doccia.
16: Le canzoni sotto la doccia.
14: Sotano, lady.
1: Eccola qua, finalmente è arrivata.
14: Lady in the pension to the night.
1: Allora, perché io volevo legarla all'argomento di prima,
2: sì,
1: della donna che si veste succinta ed è un easy lady, una donna facile.
2: Una
1: esatto.
2: Donna facile.
1: Esatto.
2: Dai, allora, come sempre su Radio Kiss Kiss, ci impegniamo per farvi ascoltare il meglio della musica in circolazione.
17: Sì, ma che ne dici di una chiantella io e te?
1: Una bella passeggiata nel Chianti. Ricordiamo che la chiantella è la passeggiata nel Chianti.
2: No,
1: se non
2: no,
1: ci credete.
2: No.
1: Andate su internet e scrivete chiantella e vedete cosa vi esce fuori.
2: Sta stressato. Non può fare niente,
1: non lo può
2: usare.
1: No, non ho pensieri adesso. Ce l'avevo fino a 2 giorni fa, adesso sono tranquillo.
2: Ce l'ha segregato.

0: Magna con Easy Lady su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
0: Allora, 50 anni di Radio Kiss Kiss celebrati con una t-shirt meravigliosa e soprattutto celebrati anche con questo gioco. In questi giorni ricorre il 50° anniversario della nascita di Radio Kiss Kiss.
2: Rispondi e vinci, è facile. Prendiamo random un numero di telefono, ovviamente tra quelli che hanno interagito fino a questo momento con noi. Vi chiamiamo in diretta, quindi stiamo già per effettuare la prima telefonata. Quando vi chiediamo che radio ascoltate, dovete semplicemente rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Anche se di anni ne avete 30, questa è la dicitura esatta che vi dà accesso ovviamente al nostro regalo, che è la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, ok?
0: Adesso il nostro PC sta cercando random tra gli ascoltatori che hanno interagito con noi anche poco fa sull'argomento, diciamo, della sessualità che sarebbe sottoposta, diciamo, spesso e volentieri a stress.
2: Sì.
0: E vediamo chi risponde se è pronto a vincere la t-shirt celebrativa dei 50 anni.
2: Ecco, squilla.
3: Pronto?
0: Come ti chiami?
3: Alessandro.
2: Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss, da 50 anni.
2: Oh, bravo! Bravo Alessandro!
0: Alessandro, hai vinto la t-shirt di Radio Kiss Kiss, sei contento?
3: Contentissimo.
0: Bravissimo,
3: grazie.
0: Grande, grazie.
2: Complimenti e stai sempre con noi Alessandro, va bene?
3: Va benissimo,
0: ciao,
3: grazie.
0: Ale. Kiss ciao,
2: kiss
0: ciao,
2: a te. Ciao,
0: ciao, ciao, complimenti.
1: Rispondi e vinci.

0: Chissà te che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi. Chissà te che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice. Felice. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
2: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley V.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld. Kiss, kiss.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ah! Il serrasto frizzato in colla! Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.
8: La musica più bella suona solo su Radio K.

0: questa canzone Baby Steps, Popò, la canzone Olivia Dinn su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, bella. Matilde, Popò.
0: Popò che dice Popò, ma Baby
1: Steps. Matilde da Palermo, ciao, benvenuta su Kiss Kiss.
0: Popò Matilde, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Allora, ti abbiamo dato uno studio, insomma, scientifico. Adesso sei più serena perché tuo marito è esattamente così. Quando è molto stressato non ha voglia di fare niente.
0: Sessualmente parlando.
2: Sì, adesso mi metto il cuore in pace perché ho pensato magari c'è qualcun altro.
1: C'è un'altra, perché poi... È vero che gli uomini subiscono in media più rifiuti dalle proprie compagne rispetto alle donne, ma quando la donna subisce un rifiuto sta sempre a pensare che ci sia qualche altra
0: cosa
1: sotto.
0: Che c'è qualche problema sotto.
1: Sì, è vero.
0: Proprio sotto il caso di dirlo, in senso stretto proprio.
1: Sì,
0: senti, quindi tuo marito è ultimamente un po' stressato e a volte non ha voglia, e tu hai voglia invece.
2: Ma ultimamente, già sono mesi però ultimamente.
0: Ma è stressato da cosa, che tu sappia?
1: Da un'altra donna?
0: Stiamo scherzando ovviamente. Sì.
2: Ma non lo so. Dal lavoro, magari problemi familiari, perché lui ha tre figli, io sono separata, lui è vedovo, quindi lui
1: quindi da una gestione familiare.
0: Potrebbe,
1: di famiglia,
0: però, fammi capire, lui è vedovo, già tre figli con un'altra donna?
2: Sì.
0: L'ex moglie, diciamo, la vedova, la persona di cui è vedovo, la defunta, anzi, volevo dire. E quindi lui ha tre figli, ma potrebbe aver appeso il pisello al chiodo?
2: No,
0: perché uno sai, fa una carriera e poi a un certo punto Arduino, per esempio, mi ha detto ieri che lui ha appeso il pisello al chiodo.
2: Sì? Vabbè, sì. In quel senso sì, perché dico, non è che io voglio un altro figlio, anche perché non ho più l'età neanche per avere un altro figlio, penso.
0: Però dici tu, almeno per divertirsi un po', sennò che ce lo tieni a fare sto cardamone accanto che... è stressato.
2: Da luglio, diciamo.
0: Te lo sei preso già con tre figli,
1: ma
0: da luglio, cioè, giustamente.
1: Matilde, da quanto tempo dura la vostra relazione?
2: Da 13 anni.
1: 13 anni. Allora, vabbè, ci può essere un po' di stanchezza da quel punto di vista lì.
2: Lui,
1: no?
2: È più grande di me di 14 anni.
1: Quanti anni ha lui?
2: E lui ne ha 62.
0: Un attimo solo, aspetta, 62 anni, c'ha già tre figli.
2: 48, dai, ti agevolo, ti aiuto. 48.
0: Cosa 48?
2: Io ne ho 48.
1: No, lei 48 e lui 62.
0: 42 anni, 62 anni, già tre figli, vedovo, già le ha passate di tutti i colori. Adesso è stressato dal lavoro, sentiamo che sta facendo in questo momento. Sta appendendo il pisello al chiodo, sì, è ufficiale.
2: Ecco,
0: sta martellando, sta mettendo i chiodi. Sentiamo.
1: No, sta proprio appendendo.
0: Sì, no, sto mettendo i chiodi, senti.
1: Sta
0: inchiodando, una volta messo il chiodo, la appende, è andata.
1: E ancora non è appeso.
0: Tu l'hai appesa al chiodo?
1: No, però vorrei appendere un'altra persona al chiodo, posso? Posso appendere quest'uomo al chiodo?
0: Allora, vogliamo sapere se Adriana l'ha appesa al chiodo o meno. No, si dice ha appeso le scarpette al chiodo uno che smette di giocare a calcio.
1: Uno che smette di praticare una certa attività.
0: Esattamente.
1: Okay.
0: Lui ha appeso il pisello al chiodo.
1: Allora, c'è una rivolta degli uomini sessantenni, sessantaduenni. Non è una questione di età. Perché...
2: Non l'hai detto.
1: Però qualcuno si è sentito magari offeso per il fatto di aver menzionato.
0: Posso essere serio un attimo? È stressato, ci sta Matilde?
2: Matilde.
0: Ci sta Matilde che sia stressato. A 62 anni è più facile stressarsi che magari a 30, da quel punto di vista anche. Quindi ci sta.
2: Sì, sicuramente. Magari è più stanco, ha più pensieri.
0: Sì, assolutamente sì.
2: So.
0: Secondo me sì.
2: Ha perso la pazienza, ha meno pazienza, non so.
0: Magari tu.
1: Allora,
0: tu, diciamo.
2: E poi ci siamo noi per contraddire il grande Rocco che dice che.
1: Appunto.
0: Che non vuole pensieri. E poi Matilde, tu magari quando vi siete fidanzati 13 anni fa eri un po' più. Adesso sei un po' scesa, diciamo.
1: Tipo.
0: Non si dice.
2: Ma anche no.
0: Sto scherzando.
1: Matilde, non sa quello che dice.
2: Ma neanche
1: anzi,
2: no.
1: Anzi, lo sa e lo dice apposta.
2: Vatti a guardare la mia foto profilo.
0: No, Matilde, intanto questo continua a mettere chiodi, ma io ovviamente sto scherzando e voglio salutare Ornella, la mia cara amica. Una volta le ho fatto sta battuta, mi ha tolto il saluto per due anni.
2: No,
0: tipo.
2: No.
0: perché l'aveva detto che era un po' scesa.
1: No, si è tolta le cuffie e se n'è andata dalla diretta.
0: Se n'è andata dalla diretta e mi ha tolto
1: il saluto. Era una collega radiofonica.
0: E mi ha tolto il saluto per due anni.
1: Hai capito?
2: No, scherzato, no, io non ti tolgo il segui.
0: Meno male. Ma sei bella, ma grazie mille.
1: Matilde, grazie, che schizza a te. Salutaci tuo marito, bacio grande.
2: Grazie a voi.
3: Ciao. Avete presente quella pubblicità o quel video che passa dove tu, donna, sfiori oppure dai una carezza a tuo marito, lui è subito pronto? Il mio è sempre così, stanco, non stanco, lo stress ce l'ho io.
0: Perché lui vuole sempre battere il martello, in questo caso non con il chiodo.
1: Ci sono donne invidiose rispetto a quanto hai detto.
4: Ma
1: poi,
4: nella voce
1: sentiamo
4: di Pippo c'è un po' di invidia o sbaglio?
0: Invidia di che?
1: Di cosa? Aspetta, forse di qualcosa detta prima?
5: Secondo me gli uomini più sono stressati, più hanno voglia di sesso.
0: Vedi? Secondo lei.
6: Ciao Adriana, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
6: Ma che stress. Io lavoro 12 ore al giorno e ho voglia di farlo tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
6: E io ho 56 anni. Dai, buona giornata.
0: Valerio, 61 anni, lo fa tutti i giorni. Ha scritto.
7: Secondo me, chi schissa tutti. Intanto, secondo me, questi che, diciamo, fanno un po' cilecca, non è tanto per lo stress, ma hanno le mogli che mettono le gonne troppo lunghe.
0: Ok, sono d'accordo. Picca, puoi mettere un applauso, te lo chiedo io, per favore. Vorrei fare un saluto a tuo padre Alfonso.
1: Ah,
0: perché
1: sì.
0: Ci ha appena comunicato ufficialmente che ha appeso il pisello al chiodo.
1: No,
0: un applauso,
1: credo.
0: Alfonso.
1: Adesso ti scriverà.
0: Bravo,
1: subito.
0: Bravissimo.
1: Ah, non credo.
0: Grazie mille per averci dato questa comunicazione. Eccolo qua, questo è Alfonso. Tuo padre,
1: non credo.
0: E tua madre dietro che piangeva, lo
1: forse
0: implorava.
1: Mia madre che lo vuole appena al chiodo.
0: Tua madre disperata per questa, diciamo.
1: Vabbè, sentiamo perché dai messaggi, no? Sento, cioè, leggo tutti i fenomeni. Allora, mai ha pensato.
0: Questo è Arduino, non è tuo padre. Arduino che pure lui sta appendendo.
1: Pure la moglie urla.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. In realtà se noi uomini non facciamo sesso siamo più stressati, più scorbutici. Ma invece il sesso è il nostro antistress
0: naturale.
1: Sì.
9: Pippo, ma io ti amo.
0: Grazie.
1: Ok, però ha appeso pure lui al chiodo.
10: Giovanna da Bergamo.
0: Ma chi l'ha detto?
10: Comunque dove lavoravo prima c'era molto stress. Adesso lo stress è molto meno e si lavora molto sotto le lenzuola.
0: Vedi?
9: Pippo, ma io ti amo.
1: Pippo ha detto che esce da un periodo di stress molto intenso e che quindi l'hai appeso al chiodo.
0: Non ci ho pensato, no? Quando sei preso a mille cose ogni secondo, non c'è anche il tempo di pensare.
1: Non l'hai appeso al chiodo, ma lo tieni insomma nel cassetto.
0: Ma per una settimana.
1: Cioè, l'ho conservato.
0: No, l'ho appeso al chiodo e l'ho ripreso.
1: L'hai ripreso.
11: Buongiorno. Vai, sentiamo. Ma sapete che il sesso è un antistress?
0: Lo sappiamo, però
1: lo
0: ragazzi,
1: stiamo dicendo, tra le
0: Vitale
1: altre cose.
0: Mi dice che quando è stressato non fa sesso, me lo dice sempre.
11: Sì, sicuramente ha appeso il pisello al chiodo, rassegnati.
0: Vedi, lo sta dicendo anche questa ascoltatrice.
1: Ma
0: pensa,
1: no, dai,
0: come me.
1: Non dobbiamo avvilire la nostra ascoltatrice. Allora aspetta, leggo il messaggio di Enrico che dice: ma è appeso al chiodo. Mia moglie
0: allora,
1: è più piccola
0: anche
1: di
0: Max
1: me.
0: Max Vitale ci conferma: l'ha appeso al chiodo. Ha finito la carriera sessuale. Un applauso, grazie. Bravissimo, abbiamo il martello.
1: Stavo leggendo il messaggio.
12: Ma anche tu, no, il pisellino, l'hai appeso al chiodo?
0: Io dici?
1: Aspetta, me lo fai risentire?
0: No, l'ho appeso, poi l'ho ripreso. No, l'avevo appeso al chiodo.
12: Ho visto che stai facendo tanta carriera, ma anche tu il pisellino.
0: Non so quale carriera tu ti riferisca, però detto questo, io ho appeso il pisellino al chiodo per una settimana e posso andare a riprendermi. Pisellino.
1: Il pisellino mi fa ridere.
0: Il pisellino è bellissimo.
1: Vabbè, dai.

0: hai voglia di musica, risate e buon umore, allora sei già dei nostri.
1: Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Kiss,

0: www.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, sai che qualcuno ha scritto l'altra volta? Sì, è vero, Pippo, hai ragione. Questo cantante è bravissimo, però ha un nome che non mi piace.
2: È vero, è vero. È un nome che potrebbe anche essere a tratti, non dico disturbante, però forse sgradevole.
1: Forse per la scuola vecchia.
2: Oppure, Pippo,
1: ai giovanissimi forse non, poco interessa sta roba qui, la scuola vecchia su Ernia.
2: Però posso dirti, chi ha realmente un problema di questo tipo, ogni volta glielo stai a ricordare semplicemente nominando
1: sai qual è il colmo
2: l'autore
1: per un DJ? Sai qual è il colmo per un DJ?
2: Sì, l'ernia del disco.
1: L'ernia del disco.
2: Ah, la sapevo, vedi, perché che poi me li dimentico. Me li dimentico. Però bene, complimenti ad Ernia, facciamogli gli auguri, Pippo, perché si è sposato.
1: Complimenti.
2: Sì, sì, lui è uno molto auguri. Riservato, però poi abbiamo
3: con Valentina.
2: Con Valentina.
1: No, ma la nostra proprio segretaria. Cazzi vostri, niente, eh. La nostra segretaria abbiamo Valentina qua che è a caccia di fidanzato.
2: No, no, però posso dire.
1: L'altra sera alla mia festa veniva chiunque la conosca a dirmi, no, a parte i complimenti che ho ricevuto per lei, ma poi chiunque dei nostri amici veniva a dirmi, Pippo, devi trovare un fidanzato a Valentina qua stasera alla festa, vedi un po'.
2: Però devo dire che catturava l'attenzione di tutti. Anche a me hanno chiesto di lei. Comunque,
1: hanno chiesto informazioni.
2: Hanno chiesto informazioni. Allora, quindi, vabbè, auguri ad Ernia, perché è sempre uno molto riservato. Poi a un certo punto becchi le sue foto del matrimonio e ti chiedi, oh, però, capito, ha fatto la grande festa anche lui. Allora, a 30 anni ci sentiamo già vecchi, ma a 70 si torna ragazzini. Lo sai, c'è questa percezione, anche sin da molto giovani, di essere in ritardo con la vita. Per esempio, sono in ritardo, non mi sono ancora laureato, non mi sono ancora sposato, non ho fatto ancora un figlio, eccetera eccetera. Però è una percezione, una sensazione che poi sparisce mano a mano che si va avanti con gli anni.
1: Certo.
2: Ovviamente non lo dico io, ma lo dicono sempre gli scienziati a cui facciamo affidamento totale.
1: Sì, sì, perché ci sono delle età in cui tu fai inevitabilmente i conti con te stesso.
2: Sì.
1: E cominci a prendere ad avere la percezione fortissima, a prendere la consapevolezza di quello che sei, di quello che potevi essere e di quello che non puoi essere.
2: Sì, bisogna prendere questa consapevolezza e fare pace un po'.
1: E anche di quello che hai fatto, di quello che potevi fare, di quello che non potevi fare. Quindi arrivi a un certo punto che dici, vabbè, va bene così, metto l'animo in pace.
2: Cioè, il tempo diventa inevitabilmente una fonte d'ansia, no? Sempre per questa storia che ci sentiamo in ritardo. Ma in ritardo perché poi siamo portati inevitabilmente. No, fortunatamente è tutto a posto. Ci sentiamo in ritardo con la vita, con gli altri, con i tempi degli altri. E quindi questa cosa qui è fisiologica, lo diciamo a chi in questo momento magari sente di essere in ritardo con il tempo, ma a 70 anni e anche a 60 si torna proprio tranquilli.
1: Si rimettono le cose a posto, lo confermo assolutamente.
2: Assolutamente. È a posto, che
4: un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia.
1: Grazie, grazie mille.
2: Come vedete, spacca il mondo col suo entusiasmo. Spacca
1: possiamo
2: pure
1: non parlare di me, Adriana, ma magari parlare di te se vuoi.
2: Visto... No, non parliamo di me, Pippo.
1: Tu non hai ancora preso, sei ancora giovane, non hai preso consapevolezza.
2: No, ma non posso parlare di me perché io mi sento sempre in ritardo con tutto, capito?
4: Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Adriana è una gran bella figa.
2: Però io mi sento sempre in ritardo con la vita, un po' in ritardo con le cose, capito? Quindi non faccio testo, io rientro perfettamente in questa statistica.
1: Anche in ritardo con la figa? Cioè, nel senso,
2: No, forse ho qualche rimpianto di averla utilizzata pochino, però vabbè, così.
1: Veramente?
2: Sì, probabilmente sì. 347-490.
1: Allora, un applauso.
2: No, forse ho sbagliato a esprimermi, ma non voglio ritornarci.
1: C'è qualcuno di fanpage che ci sta ascoltando. Adriana Petro dice su Radio Kiss Kiss, ho il rimpianto di averla utilizzata poco. Un applauso. Chiedo agli ascoltatori al 347-490-0042 di commentare questa frase e soprattutto
2: non vogliamo
1: quante
2: commentare questa
1: donne
2: frase, no,
1: hanno in questo momento il rimpianto di averla utilizzata poco. Fatecelo sapere, grazie. Ma immagino che non sia solo un tuo rimpianto, perché le donne spesso volentieri rispetto a noi uomini si fanno il problema
2: di aver fatto poche esperienze, mettiamola così, che forse è un pochino più sensato.
1: Sì.
2: Di aver fatto poche esperienze, sono fidanzata da una vita, cioè il compagno è lo stesso
1: invece che non è propriamente così, però lasciamo perdere.
2: vabbè, Pippo, quello che...
1: Le voci che girano sono
2: Pippo,
1: altre.
2: Pippo, quello che gli altri pensano di me è frutto del loro pensiero, mica del mio comportamento.
1: Esattamente,
2: ci mancherebbe altro.
1: Qua stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 sull'impianto di Adriana. Mariana ha subito scritto io, anche lei ha il rimpianto di averla utilizzata
2: poco. Adriana, sono con te, vedi.
1: Mandate i vocali così li mettiamo in onda. Tutte ste donne che si dicono di averla utilizzata poco.
3: E mica sono il rimpianto di Adriana.

0: c'è perché sta appendendo il chiodo, sentiamo. Non ce l'ha.
1: È Max Vitale che mi ha trattenuto.
0: Ah, pensavo stesse.
1: Sì, sì, per il chiodo.
0: Stavo appendendo il chiodo. Lui l'ha già appeso,
1: lui l'ha
0: gli stavo facendo vedere come si faceva.
1: Mettilo pure tu. Vabbè, ho fatto la prova. Non ci sta bene il mio sul chiodo.
0: Non ci sta bene?
1: No, sta meglio il suo.
0: Vabbè, allora abbiamo due chiodi, fatevi due conti. Allora, sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani. Prego.
2: Ragazze, incominciate a darla come se non fosse la vostra.
1: Ecco, recuperate. Adriana, recupera.
0: No, grazie per il consiglio.
1: Sei
0: non richiesto, tra l'altro.
1: Mamma, quanto sei proprio bigotta.
0: Poi,
1: È una bigotta. Sì, sei bigotta.
0: No, non sono bigotta. Senta,
3: bugiarda!
1: Se hai il rimpianto di averla data poco, hai detto tu, giusto? E potevi, diciamo.
0: Non sono bigotta. Senta,
3: bugiarda!
1: Se hai il rimpianto di averla data poco, hai detto tu, giusto? E potevi, diciamo.
0: Ho avuto pochi fidanzati.

0: posso, vi farò
1: ma se
0: sapere.
1: Ti lasciassi cominceresti a cioè, o troveresti o cercheresti
0: tipo, ma che ne sa poi si vede non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Non lo so, vuole sapere, non si posso sapere. Parlare di cose che non sono ancora accadute.
1: Va. Andiamo avanti.
2: Mitica Adriana sei sì. Tutte noi
0: oh vedi
1: tutte
0: vedi.
1: Voi che non l'avete data
0: ma, no ma questo è diciamo il rovescio della medaglia di quando sei con una persona da tanto tempo e inizi anche prestino ecco.
1: Abbiamo altre vabbè. Ascoltatrici sull'argomento.
3: Grazie. È vero, questa cosa è assolutamente vera. Io ho un'età in cui ancora non riesco a capire cosa sto facendo nella mia vita. Mi sento in ritardo per tante cose.
0: Oh, vedi?
3: Però poi mi rendo conto che ho fatto tutt'altro, tanto mm-hmm. altro, che comunque mi ha permesso di essere quella che sono oggi. Quindi è tutto relativo.
1: È tutto
3: dipende
1: esatto.
3: Cosa si
0: esatto, esatto. Sì, infatti, sì, esatto. Si parlava di percezione, di sensazione rispetto a, al sentirsi in ritardo appunto nella vita.
1: Prego, poi, sentiamo.
4: Adriana, sei mica morta, c'è ancora tempo. Cazzo, falla andare sta roba, no? E poi esperienze. Che cazzo di esperienze?
1: Bravo.
4: Vai con tuo marito e fai cose diverse, no? Su. Un po' di fantasia.
1: Un po' di fantasia. Adriana, okay. Falla andare. Un po'
0: non
1: di fantasia.
0: Non volevo parlare di me a questo giro.
1: Ognuno ha le
0: non
1: sue
0: so
1: fantasie.
0: Come ci si... non so come ci siamo arrivati.
1: Vai.
0: Allora, dai.
5: Io, soprattutto averla data a un uomo sbagliato. Solo a lui.
1: Lei l'ha data solo a uno e l'ha sbagliato. Poverina.
0: Okay, poi sentiamo.
1: Sei sempre in tempo per recuperare, anche tu. Vai.
0: Aveva la voce molto.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io alle mie figlie dico l'opposto. Mia figlia di 22 anni ha un ragazzino da 4 anni e io le dico Giulia esplora, conosci, vai.
0: Vedi?
6: Uno è troppo poco nella vita ragazzi, ecco. Bisogna esplorare.
1: Bisogna esplorare, Giulia prenderà la lettera, pure Pica dirà a sua figlia Giulia vai, esplora, dalla.
0: E poi
1: vai.
0: Mi ha portato a dire così, insomma, ai figli, alle nuove generazioni. Però vedi,
1: sì,
0: anche loro faranno
1: fa,
0: come gli pare.
7: Adriana, facciamo sempre ora a rimediare. Kiss, kiss.
1: Vai, prego.
0: Ti stavo aspettando proprio, eh.
1: Andiamo.
8: Adriana, tranquilla, si è sempre in tempo ad utilizzarla ancora, eh.
1: Adriana,
8: stai tranquilla.
1: Sì, sì. Ma stai tranquilla.
0: Vabbè, viene
1: Adriana.
0: Comunque utilizzata, non vi preoccupate, tranquilli.
1: Adriana, stai
0: utilizzo.
1: Tranquilla, ti dicono gli ascoltatori.
9: Adriana, sei ancora in tempo, se
0: ecco
9: vuoi ti
0: qua.
9: Faccio da cavia.
1: Ti vuole fare da cavia questo
0: ascoltatore. Allora ringrazio tutte le cavie umane che sto, diciamo, leggendo attraverso i messaggi.
1: Prego.
0: A posto.
10: Buongiorno, Kiss Kiss. Beh, dopo la frase di Adriana, una bella donna come lei vuol dire che è innamorata.
1: È innamorata.
10: È innamorata del suo fidanzato.
1: Sì, però c'è il rimpianto.
10: E ha fatto una scelta.
0: Ma certo.
10: La scelta di farlo solamente con lui o,
1: sì,
10: o con
0: certo.
10: Gli altri, insomma, prima di conoscere lui.
0: Va
10: ciao.
0: Bene,
1: grazie
0: avanti.
1: Al caro ascoltatore toscano, perché si capiva
0: sì,
1: chiaramente
0: sì.
1: La sua provenienza. Caro ascoltatore toscano, Adriana non ha detto che diciamo è felice di averla data poco, ha detto che ha dei rimpianti.
0: Ma ho detto magari mi sarei divertito un po' di più.
1: Le cose sono andiamo
0: in un universo parallelo dei rimpianti.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss Pippo,
0: mia,
2: però sei polemico, eh? Non è che se una donna dice che vorrebbe aver avuto più esperienze adesso deve
0: mia.
2: Mettere in discussione tutta la sua vita.
0: Oh.
2: È un pensiero, è un ricordo, è
1: ma
2: una cosa
1: ricordo?
2: Che ha pensato,
1: ma
2: non necessariamente adesso si deve rivoluzionare la vita.
0: Ma giusto,
1: ma
0: bocca
1: ricordo?
0: Mia taci. Ragazzi, domani
1: ma
0: vengo con
1: ricordo?
0: Lo scotch.
1: Ma perché ha parlato così ha detto il ricordo. Ricordati che sei giovane, ancora
0: sì,
1: hai tutta la vita davanti per poter.
0: Non era un
2: Pippo, però sei polemico.
1: Ma non sono polemico, tu
0: oggi
1: devi esplorare,
0: così.
1: Adriana, esplora un po'.
0: Pippo,
2: Pippo però sei polemico.
0: Mamma mia, la palla.
1: Mia.
0: Allora, intanto andiamo a vai a recuperare il coso al chiodo. Se no te ne vai senza oggi. Luca Carboni con

0: bestiale.
1: Bestiale, non da bestia.
0: Che siamo barche in mezzo al mare.
1: Bentornato, Max.
2: Aspetta,
1: che
2: ricomincio
1: piacere. No. Sì. Abbiamo deciso di tagliarla qua. Salutiamo tutti. E soprattutto sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss.
2: Certo.
1: Non volevo dirlo.

0: Giannini.
1: Ti è piaciuto scialare Max Vitale ieri con la Marta Martinez?
0: Senza offesa, sei un bel ragazzo perché sei un bel ragazzo. Però credo che facendo, diciamo, il paragone, ieri mi è andata bene. Dai,
1: tu fai il paragone o il paragulo?
0: Modestamente, faccio il paragulo.
1: Che avevi gli occhi a cuoricino ieri mentre eri in onda.
0: A un certo punto ho detto meno male che sono bassi, perché la visuale cambia.
1: Grazie a tutti coloro che ci stanno già salutando. Grazie, buongiorno a Michele, buongiorno a Luisa e buongiorno anche alla sigla.
0: Vai!

0: chiami solo Miley, Recorder, perché mi ha chiamato tre o quattro volte. Ragazzi, smettetela comunque. Sosaius, basta.
1: L'ha rifiutato. L'ha buttato via il cognome.
0: Questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno di nuovo, Max e Max di nuovo insieme. Marta, ovunque tu sia, se ci stai ascoltando e guardando, sei sempre la benvenuta. Vieni qui nel mezzo che ti coccoliamo noi, non ti preoccupare.
1: Marta mi manchi.
0: Bastardo. Allora, oggi vi coinvolgiamo e salutiamo tutti coloro che hanno già mandato messaggi spontaneamente. Fatto caso da quando abbiamo detto che interagire conviene, cominciano a salutarci più ben volentieri.
1: Sì, senza insulti, tra l'altro.
0: Dario, Teresa, Simone, Donato, Marco, Davide.
1: Ma che bello, ragazzi.
0: Allora, vi stiamo per chiedere una cosa che sta succedendo anche in molte case italiane in questo periodo.
1: In tutte, credo.
0: Perché sai, tra poco si fa il cambio guardaroba.
1: C'è stato il cambio per l'estate, ma arriva il cambio. Cosa succede puntualmente?
0: Siete team conservo tutto o siete team tenete solo l'essenziale? Siete del team
1: che tutto diventa vecchio in un attimo per voi o guai a toccare questa cosa e guai a chi la tocca?
0: E come si chiamano quelli che conservano tutti i cereali?
1: Sì,
0: gli accumulatori seriali.
1: Sì.
0: Siete accumulatori seriali come me, che ho anche le pagelle della mia scuola elementare, i libri, quaderni della scuola elementare, o quelli che buttano via tutto, tanto sì. La vita è troppo.
1: C'è gente che, faccio un esempio stupido, c'è gente che tiene anche le cose inutili, scadute, tipo il latte. No, c'è gente che quando scade oggi, buttalo via.
0: Siate sinceri, 347-490-0042, siete accumulatori seriali oppure siete di quelli che buttano via tutto alla prima, fanno scomparire le cose alla prima occasione?
1: Io non riesco a buttare tutto. Poi quando butto qualcosa mi pento due minuti dopo.
0: Aia.

0: Mamma mia che voce, Anastasia, io non riesco a buttare via i ricordi legati a queste canzoni di Anastasia, che è un po' uscita da radar, non la stiamo sentendo più. Anastasia, ovvia, ho fatti risentire, oh porca miseria,
1: mi trasferite in Toscana. Anastasia, quindi come siete messi al 347 490 0042? Buttate via tutto o non buttate via nulla mai?
0: Siete accumulatori seriali oppure
1: siete seriamente buttatori?
0: Alla prima occasione via tutto.
2: Buongiorno. Hola. Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io ho da poco fatto pulizia nella libreria di mio figlio e mi sono resa conto di avere ancora le sue pagelle dell'asilo. Mio figlio quest'anno ha iniziato la prima media.
1: L'asilo prima media è poca roba.
0: Benvenuta nel club.
1: Tu hai le tue pagelle ancora.
0: Certo.
2: No, assolutamente no. Io butto tutto ciò che non serve. Tra poco butto anche a mio marito.
1: Ah, come sarà contento lui? Che non
3: serve. Max, Alfredo da Monza. Io conservo tutto, ma perché tengo bene la roba.
1: Ah.
3: E ho fatto in tempo a far passare di moda delle cose e farle tornare ed erano ancora buone.
1: Lo vedi il motivo per non buttare le cose? Tanto tornano di moda. Ma non stiamo parlando solo di vestiti, è di tutto proprio.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Io sono del team che ogni cambio di stagione faccio un bustone. E lo regalo perché si è
0: brava. Ottima,
4: due o tre stagioni non ho indossato quel capo, è inutile che lo conservo.
0: Brava, attenzione, anche qui il marito è a rischio. Intanto saluto Giuseppe, dice: io vivo in campagna, in quanto vivente della campagna non butto via niente.
1: Contadino è contadino.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: loro cantano
1: Clark,
0: I can wait.
1: Questa
0: cosa aspetti? Butta via sta roba vecchia.
1: Questa è Radio Kiss Kiss, 9:17 del mattino. Ma perché butti via tutto?
0: Perché la discussione è quella, butta via sta roba vecchia. Guarda, no, può sempre tornare utile.
1: Bravo,
0: alcune cose
1: bravo.
0: Sì,
1: ascoltiamo. Dai.
2: Tim conserva tutto, anche l'inconservabile.
0: Anche l'inconservabile. Voglio sapere cos'è. Faccelo sapere.
3: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao. Buongiorno.
3: A casa mia siamo team, teniamo tutto, ma non ci ricordiamo mai dove sono le cose e poi andiamo a comprare le cose nuove.
0: Il passaggio successivo è quello.
4: Buongiorno Max e Max.
0: Ciao.
4: Io butto tutto quello che non è mio.
0: Eccola.
4: Soprattutto periodo cambio di stagione faccio una grande pila di vestiti di mia sorella e dico guarda per me questi li puoi buttare.
0: Cioè, lei fa il cambio di stagione agli altri.
1: La chiamavo la piccola pila. La
5: ciao
1: piccola.
5: Max e Max.
0: Ciao.
5: Questo tema è terribile.
0: Perché?
5: Io sono parte dei team a fasi alterne. Ci metto una tanta fatica per buttare, riordinare, poi magari dopo sei mesi mi ritrovo nella stessa situazione.
0: Mannaggia, è quello.
6: Buongiorno Radio Ciao. Kiss Kiss. Io purtroppo per mio marito sono del team Steve Catrov.
0: La Steve Catrov ha rovinato tante famiglie.
1: Però bellissima quella signora che ha detto, la radio ascoltatrice ha detto, noi accumuliamo ma non ci ricordiamo dove mettiamo le cose.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
2: Kiss. Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu. Kiss Kiss.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss. Goodbye.

0: Non trovo più il cappello, il caschetto di cuoio che ha Saif. Continua a fare yoga, tu non l'avevi buttata questa mania della yoga.
1: Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di tenere o di dare via tutto, ha fatto molta notizia l'asta di molti oggetti privati appartenuto all'iconico nome della storia del cinema, dello spettacolo.
0: Double B, che non è Bed and Breakfast, ma è
1: Brigitte Bardot. Scusa se lo dico così.
0: No, no, devi dirlo.
1: Brigitte Bardot.
0: Oh mamma, che brivido, perché quando non butti via le cose, poi le puoi rivendere.
1: Ieri, 21 settembre, all'Hôtel Drouot di Paris, la fondazione Brigitte Bardot ha messo in vendita 285 oggetti appartenuti alla grande diva francese, dagli stivali rossi ai cappelli di paglia, passando per gli occhiali, le chitarre, i mobili, persino i collari dei suoi amati cagnolini.
0: E ne aveva tanti. La famosa Olivetti, che lei era, scriveva le sue cose con la macchina da scrivere.
1: Bernard Dormal, l'ultimo marito della Bardot, però si è visto contrario. Ha detto: ragazzi, ma non è giusto vendere tutta sta roba. E la fondazione gli ha detto: guarda, che quando abbiamo a giugno ci siamo riuniti per fare questa cosa, perché l'intero ricavato andrà devoluto all'unico figlio della Bardot,
0: tra l'altro,
1: e anche alle
0: l'associazione animalistica. Lei era proprio.
1: C'eri anche te, e lui ha detto: porca miseria, ma io sono il coglione, io ho firmato, che ne so io.
0: Ah, c'ero anch'io. E cosa ho votato?
1: Ma la cosa che insomma ci chiediamo: ma secondo voi è giusto vendere tutti gli oggetti più intimi di una persona famosa, anche quando il ricavato serve per una buona causa, oppure no?
0: Dai. Secondo me sì, per una buona causa. E poi, cosa te li tieni a fare? Tanto non
1: sono ricordi.
0: Tuo

0: questa parte che io non la so a memoria, non so se fa la la la la,
1: non lo vuoi imparare?
0: Non so se fa la la la o na na na.
1: Secondo me fa tutte e due, fa la na na la la la na, per farti un dispetto.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, Naughty Boy, Sam Smith, la la la e la la la, tanti
1: dove
0: messaggi.
1: Dove la metto sta roba? La la la, la, la, la. Ma buttala, no, tanti, no, la tengo.
0: I messaggi delle persone, sì, che dicono: ma perché poi andare a comprare queste robe di Brigitte Bardot, siete dei feticisti? È perché evidentemente Brigitte Bardot non ti dice niente, ma immagina per esempio una tua palladina di, dei tuoi sogni erotici che vende la roba, se tu trova un buon prezzo se non la vai a comprare.
1: Ci sta, poi attenzione, alcune cose sono un investimento, no? Perché sai, compro un cos'è, come si chiama? Memorabilia?
0: Memorabilia, bravo, i memorabilia.
1: Ho azzeccato. Mamma, sto uscendo sangue dal naso.
0: Aspetta.
1: Ho azzeccato per sbaglio, però poi hanno un futuro e magari guadagni, ma ci sono delle cose che cosa le compri?
0: Allora, tra poco vi parliamo di quello che ha trovato in soffitta tale Owen Richard. Ha trovato un vero e proprio tesoro nella soffitta della casa del babbo. E poi vi diciamo anche il babbo che cosa faceva.
1: Tra l'altro, noi invece solo le ciclette abbiamo nelle soffitte. Però un domani mi compro qualcosa di Annalisa.
0: Ecco,
1: no?
0: Anche subito però.
1: Sì, e di Madame?
2: Di chi?
1: Di Madame.
2: Vabbè, dai.
1: Allora prendiamo una cosa, amica. Il titolo, amica.

0: Ieri si c'è un'amica, ieri. Annalisa con Madame New Kiss.
1: Amica?
0: Ieri si c'è un'amica.
1: Ma adesso parliamo di altro, caro Giannini.
0: Sta soprattutto... per arrivare l'equinozio, te lo voglio dire.
1: È qui?
0: L'equinozio.
1: Ma a breve arriva l'autunno, ma lo teniamo questo tempo o lo buttiamo? Chiediamo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone perde qualche colpo. Nella prima parte della giornata correnti da est favoriranno il transito di annuvolamenti a tratti compatti lungo il versante adriatico e su alcuni settori della pianura padana, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia, ampie schiarite altrove, massime in calo tra 23 e 28 al nord e tra 20 e 30 al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno una nuova storia e un nuovo motivo per esserci. Daddy Kiss con Marco e Raff. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Vende se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
17: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
17: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
17: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Madonna che dicevamo, lei ne ha buttato via di roba, ragazzi, mariti, fidanzati, case, cose.
1: Lei poi ha fatto anche un'asta in vita di suoi oggetti e l'ha bloccata tramite un giudice.
0: L'asta
1: c'era la lettera di Tupac Shakur e le sue mutandine. Si è incavolata, ha detto, quelle sono le mie.
0: A proposito di cose di valore inestimabile, allora, qualche tempo fa, Owen Richards, che già anche questo nome non ci sembra niente di nuovo, è figlio di uno storico tecnico del suono inglese.
1: Aia.
0: Allora, ha trovato nella soffitta del padre oltre 100 ore di registrazioni inedite, prove, conversazioni private e ben 63 concerti dal vivo degli amatissimi Oasis.
1: Che materiale originale, 100 ore inedito.
0: Infatti il padre era il loro fidatissimo tecnico del suono che aveva la maniera di registrare tutto sulle famose, te le ricordi le cassettine quelle?
1: Ma porca miseria, come no. Tutti i tecnici registravano tutto sempre.
0: La collezione si chiama The Desk Tapes e tra poco a luglio sarà messa all'asta.
1: Aia.
0: Stiamo parlando di un valore di, insomma, per cominciare, tanto per cominciare, di 1,5 milioni, 2 milioni di sterline.
1: Ah, beh, poca roba. Dai.
0: Allora, c'è da dire una cosa. Io e Isis non sarebbero d'accordo su questa cosa. Vorrebbero che gli desse tutto il materiale senza sgangiare nemmeno
1: niente. Un euro. Questo ha detto, no, la roba è mia, è
0: attaccati
1: mia.
0: Attaccati un attimino. E però c'è una cosa da dire, che chiunque compri questa collezione non potrà pubblicarla perché i diritti sono degli Oasis.
1: Certo. Quindi, comunque li pigliano gli Oasis i soldi alla fine.
0: 2 milioni
1: questo.
0: Di sterline, se la compra e se ne va in soffitta anche lui a sentirsela solo perché non la può pubblicare, capito?
1: Attenzione, perché ha anche registrato il parlato. Chissà cosa c'è dentro quei nastri.
0: E chi lo sa? C'è qualcosa per te.
1: Sì,
0: cosa? Qualcosa. Te lo fa vedere. Vieni.

0: Cose per te
1: ancora
0: dire voi, sono
1: basta,
0: cose di cose,
1: butto
0: ragazzi,
1: tutto
2: Allora, questa è Radio Kiss Kiss e questo è il momento di un history kiss, cioè sì. Prendiamo la macchina del tempo, sì. L'hai messa la benzina?
1: Ma secondo te in questo periodo? Ma lascia stare, va.
2: Perché dobbiamo andare al 1986, lontano.
1: Andiamoci a piedi che risparmiamo.
2: 1986, questa canzone la dedico a me stesso.
1: Sì.
2: Che ogni mattina mia moglie viene accanto al mio letto e che lei si sveglia prima.
1: Sì.
2: E per svegliarmi mi dà un invisible.
1: Ma solo invisible, sei sicuro che sia invisible?
2: Un invisible touch. Cioè, bam, Genesis.
1: Invisible.

0: 1986, Invisible Touch. Lo vuoi sentire l'Invisible Touch?
1: Ti ringrazio.
0: Genesis.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: buona giornata e un saluto a tutti voi. Oggi a New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU. Nella notte si è svolto il faccia a faccia tra Donald Trump e il presidente francese Macron su Ucraina e Medio Oriente. Discussione costruttiva, ha detto Macron, con Parigi che chiede più sostegno a Kiev, che starebbe lavorando ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza per provare a sbloccare la situazione dello stretto di Hormuz. Il vice premier Tajani ha invece visto il segretario di Stato americano Rubio, ha firmato un memorandum d'intesa Italia-Stati Uniti sui minerali strategici. E non comunicato diffuso a margine dell'assemblea, i ministri degli esteri del G7 chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare immediatamente le azioni militari e le minacce contro il trasporto marittimo a Bab el-Mandeb. Azioni riprovevoli, si legge nella nota, rischiano di esacerbare il conflitto nell'area che compromette il commercio internazionale e genera instabilità economica su scala globale. Ai missili lanciati dai ribelli filo-iraniani contro il territorio saudita, Riyadh ha risposto con attacchi aerei sulla città portuale di Al-Makkah che hanno provocato 6 morti e 8 feriti. Veniamo in Italia, il ministro Valditara precisa dopo che Giorgia Meloni ha annunciato nuove norme sulla scuola nel prossimo Consiglio dei Ministri. Il tetto del 30% di alunni stranieri per classe varrà solo per i giovani che non parlano italiano. Le classi coinvolte, spiega il ministro, sono meno di 1000, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici avranno comunque facoltà di deroga dalla norma in caso di difficoltà organizzative. Si accende però il dibattito politico, è un provvedimento che non tocca la Costituzione, va in direzione di una scuola inclusiva, affermano dalla maggioranza. Critiche le opposizioni, la destra fa propaganda sulla pelle dei bambini. Su ordine della Procura di Pesaro, eseguite perquisizioni a carico di 4 giovani che fabbricavano Molotov, 2 sono residenti tra Bologna e Rimini. I carabinieri sono arrivati loro monitorando il territorio e siti d'aria e profili social collegati. I 4 sarebbero vicini a collettivi di studenti e soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Sanremo, presentato il regolamento dell'edizione 2027, in programma all'Ariston dal 16 al 20 febbraio. Diverse le novità apportate dal neo direttore artistico e conduttore Stefano De Martino, a partire dai cantanti in gara. Saranno 24, 23 big, più il vincitore di Sanremo Giovani che si conoscerà a dicembre. Chiusura della trasmissione entro l'una, il pubblico voterà online fin dalla prima serata, quella delle cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance che decreterà l'artista che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Lo sport calcio, primo giorno di lavoro a Coverciano per la nazionale di Roberto Mancini, un mix di giocatori esperti e giovani per capire chi può darci una mano subito e chi in futuro, ha spiegato il commissario tecnico, molto chiaro anche sui principi alla base del nuovo progetto.
1: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto.
0: E l'Italia esordirà in Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
2: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max. Allora, guarda che ti butto, Guarda che ti butto.
3: Allora, una cosa non la butteremo mai, la nostra Carolina. Stai tranquilla, Carolina, ti si butta via, se resta sempre da noi. Però ha detto che c'ha delle balle nella stalla, delle balle di fieno.
2: Sì.
3: Lì dal 1980 il marito, il bufalo.
2: Che si imbuffalisce quando le vede.
3: Porca miseria.
2: A casa tua sei tu o tua moglie che butta via, onesto, subito. Tu o tua moglie?
3: Mia moglie.
2: Oh. E ancora ti tiene.
3: Bravo. E anche quando trova un po' di droga, poi chiama l'antidroga.
2: Butta via tu!

0: me questa canzone mi ricorda, non lo so, Non amarmi, te la ricordi?
1: Un pochettino sì.
0: E invece antidroga. Fabri Fibra, Emma.
2: Caccia alla bufala.
0: Caccia alla bufala.
1: E antidroga, a proposito di buttare via tutto. Siete pronti? Perché stiamo per giocare a caccia alla bufala.
0: Lo sai, stavo facendo una considerazione. Lo sai che stiamo regalando un po' troppo qui? Ma allora, mira, sembro Babbo Natale.
1: E chi sono io? Babbo Natale? E a noi fa piacere, e anche bravo, non solo con la bufala, ci sono altri momenti in cui ci sono dei pensieri speciali. Seguiteci tutto il giorno, sempre con la musica più bella e con la bufala. Attenzione, dai, fra le tre notizie che andremo a leggere, una è una bufala.
0: Esatto.
1: Voi la riconoscete, mandate un messaggio e probabilmente vi premieremo.
0: Il più veloce, appena vi darò il via o la più veloce, vincerà i nostri gadget. E in più ci mettiamo anche una tutto cosa vecchia che volevo buttare via, ma non la butto più via.
1: Ah no?
0: No.
1: Quindi metti dentro me, un vecchio di me. Attenzione, notizia numero uno.
0: Sì.
1: In Scozia esiste un ponte che fa saltare i cani nel vuoto. Sembra strana la cosa. Si chiama Overton Bridge e si trova vicino a Dumbarton. Nel corso dei decenni tutti i proprietari di cani sono passati a questo ponte, hanno riscontrato questa cosa. Il cane a un certo punto addrizza le orecchie, va verso il lato destro o sinistro del ponte e salta giù. Meno male il ponte non è molto alto. Un'ipotesi è che ci siano nascosti degli animali sotto questo odore percepito. Ma non è che sono cani antidroghe lì sotto fanno cose strane. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, in Giappone, prima parlavamo del Invisible Touch.
1: È il tuo, è il tuo.
0: Hanno inventato un cuscino che ti sveglia dandoti uno schiaffo. Pensa un po'.
1: E non te lo devi sposare.
0: Un'azienda giapponese, infatti, avrebbe creato questo cuscino intelligente dotato di una piccola mano robotica che allora programmata esce letteralmente dal cuscino, ti dà uno schiaffetto, pam, sulla guancia e se non ti alzi lo schiaffetto te lo ripeto ogni 30 secondi. Penso poi.
1: Vai a dormire con Rocky, vai a dormire.
0: Notizia numero 2.
1: Allora, secondo me ti svegli. Notizia numero 3. In Francia un uomo ha mangiato nell'arco degli anni, praticamente dal 78 al 1980, si è mangiato un Cessna 150, un aereo se l'è mangiato.
0: No,
1: e in più anche come contorno, che fa, non ce le metti due biciclette, un televisore? È famoso questo personaggio, si chiama Monsieur Manchetut, perché veramente è uno indistruttibile, mangia di tutto, ovviamente piano piano, ma un aereo è un aereo.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: Cosa ha bevuto per digerirlo? Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Aspettate il via di Giannini. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3 secondo voi?
0: Allora, pronti? Via! Non vi lasciate ingannare dall'incredibilità delle notizie. Allora, 347 490 0042, il vostro.

0: Predestination.
1: Sai che ha qualche aspettativa impressionante invece adesso?
0: Che c'è? Che c'è?
1: Dovrebbe essere Claudio, dovrebbe. Perché c'è il momento della premiazione.
2: Buongiorno Claudio! Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Schisa te, da dove ci chiami?
3: Da Pestum.
1: Ah, aspetta Pestum, che ti passo il vice sindaco, prego.
2: Allora, Pestum è questa ridente cittadina in provincia di Salerno, ridente ma storica cittadina, una delle prime colonie greche, dove attualmente ci sono ancora dei templi stupendi. Ci sono ancora, Claudio, vero?
3: Sì, sì, fino a stamattina c'erano.
2: No, è bene chiedere. Ma
1: attenzione, ma lì è anche un'altra domanda c'è da fare. Sono i soliti, perché lì ogni quarto d'ora viene fuori qualcosa di nuovo.
2: Bello, bello.
1: La cosa bella. Ma adesso ci devi dire un'altra cosa. Ci devi dire qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
3: La numero 2.
1: Ma certo,
2: non ti sei lasciato ingannare dall'incredibilità delle notizie.
1: Però il cuscino a schiaffo non è male.
2: Il cuscino a schiaffo per adesso non è stato ancora inventato.
3: Meno male.
1: Ecco,
3: meno male.
1: Una domanda: a te ti svegli da solo o è anche tu chi ti schiaffeggia come Giannini?
3: No, io mi sveglio da solo e sveglio tutti a casa.
1: Ah, sei tu lo schiaffeggiatore.
3: Perfetto. No, io lo schiaffeggiatore.
2: È il gallo di casa.
1: È il gallo. E allora,
3: non volevo essere rubato il posto.
1: No, no, e chi te lo tocca? Anzi, facci dormire. Chi schissa a te, Claudio?
2: Ciao, buona giornata.
3: A voi. Ciao. Buona giornata, grazie mille.
2: Sto fatto, ragazzi, di essere svegliati è un'ossessione.
1: Bravo.

0: A proposito di film, sì, questa è Radio Kiss Kiss. Te lo ricordi quel telefilm?
1: Quale?
0: Il principe di Bel-Air.
1: Come no? Il grande Will Smith. Principe di Bel-Air, cosa è successo? Cosa
0: allora,
1: fatto?
0: Attenzione, lo diciamo alle nuove generazioni. Non lo so se Pico adesso ricorderà il principe di Bel-Air con Will Smith.
1: Come no?
0: Oggi non si capisce. No, non era l'epoca tua, era l'epoca nostra, ragazzi.
1: Non litigate, non vi porto più, ragazzi. Voi, non litigate.
0: Allora, aspetta, no, perché loro pensano che siccome era la terza, quarta replica della serie, pensano di averla vista per la prima volta loro.
1: Anche Happy Days poi dici che è roba tua.
0: Insomma, ve la ricordate la storica casa dello zio Phil, che tutti abbiamo sognato, che tutti dicevano.
1: E lui arrivava, scendeva dal taxi e restava a bocca
0: beato
1: aperta.
0: Beato Willy,
1: no?
0: Beato Willy che ci abita lì dentro dallo zio Phil. Ma la cosa bella è che questa casa è stata messa ufficialmente in vendita.
1: Ma hai il numero? Hai il numero dell'agenzia?
0: Allora, dico subito il prezzo, perché se no metti in campo delle
1: cose. Non preoccupare.
0: 23 milioni di dollari.
1: È occupato, l'ho chiamato ma è occupato, non
0: 23
1: mi
0: milioni di dollari, la cosa più bella, la serie è dal 90 al 96, allora avevi ragione che si è... vabbè, la vedevamo anche noi. Allora, la cosa bella è che questa casa di zio Phil non si trova a Bel Air ma a Brentwood, un altro esclusivo quartiere di Los Angeles. Gli esterni sono quelli della casa in vendita,
1: quella che tutti conosciamo.
0: Gli interni invece erano degli studi televisivi, ma erano ricostruiti in studi cinematografici.
1: Certo, molti
0: la villa a 600 metri quadrati, 6 camere da letto, 7 bagni, piscina, gazebo e un enorme giardino.
1: Questa cosa mi ha sempre fatto ridere. 6 camere da letto, 7 bagni, mi avanza un culo, ragazzi, fate voi, io nel conteggio. Ma ha sempre fatto ridere questa cosa che ce n'è uno in più. Però
0: quanto era bello Willy, il principe di Bel-Air, ragazzi.
1: Ma anche 23 milioni di dollari non sono proprio brutti.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Kiss Kiss. Ah.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura X-Fill?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro. Pensiamo a tutto noi.
11: Kiss, kiss.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
11: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Hot Sayer.
1: È una band, è una canzone.
0: Animal.
1: Ah, allora, il nome, scusa.
0: Però avvisiamo i nostri radioascoltatori, anche per chi no, per quelli super fedeli.
1: Quelli... Sono allergico con le stupidate, scusami.
0: Quelli super fedeli lo sanno già, però quelli sì, che si aggiungono di giorno in giorno sempre di più, anzi grazie per averci scelto, che noi di volta in tanto facciamo degli errori, soprattutto sulle pronunce in inglese, per dimostrarvi che il programma non è realizzato con intelligenza artificiale.
1: Perché ce l'abbiamo nel contratto.
0: Esatto, sì, quindi ogni tanto sbagliamo appositamente le pronunce e quant'altro, proprio per evitare che uno dica, wow, vedete che sono così perfetti che... Insomma,
1: è no, perché c'è qualcuno che pensa, questi due sono due ignoranti.
0: Che pensi?
1: E fa bene a pensare. Però, detto questo...
0: A proposito di case, prima parlavamo della casa del principe di Bel Air, di Willy.
1: No, la casa era di zio Phil.
0: Zio Phil.
1: Buonanima.
0: Allora, avete presente quando si torna nei posti della nostra infanzia, che ne so, davanti alla scuola, nella casa dei nonni oppure nella casa in cui abbiamo vissuto, anche se sono passati anni, il quartiere è cambiato, basta un odore, un rumore, uno scorcio, un panorama che subito ritorniamo indietro nel tempo.
1: Mamma mia, vero, casa, adesso solo che ne stai parlando, casa dei nonni, mi ricordo, cioè, ha un odore particolarissimo.
0: Che ne ho avuto,
1: è l'unico odore, vabbè, un po' di cucinato, ma un odore particolare. Io aprivo la porta e soddisfatto.
0: Tra poco vi diciamo come si chiama questo fenomeno, perché non si tratta solo di nostalgia, ma ha un nome particolare.
2: I just mine.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: E preso la rincorsa, Giannini. Guarda chi arriva.
1: Ritorna, chi arriva? Ritorna il Cesare Cremonini.
0: Ah, è tornato quindi.
1: Con una nuova canzone che si intitola
0: È Paparazzi.
1: Che fa rima con Chiarazzi, che aveva mia nonna in casa.
0: Pensavo con Parazzi.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1,

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Yes, yes.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci?
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: Kiss, kiss.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
13: Piacere, Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
15: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
16: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Yes, yes.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati con

0: viajando, viajando. Poi il mondo, poi ritorni.
1: Risenti la canzone e ti ricordi dei viaggi che hai fatto.
0: Ritorni a casa dopo che hai viaggiato per il mondo, ritorni a casa dove hai passato la tua infanzia, la tua adolescenza e ritrovi tutte quelle cose particolari. Il posto dove hai dato il primo bacio, oppure.
1: Sempre lì vai a finire con i ricordi tu.
0: La gelateria dove andavi a comprare ghiaccioli con le 50 lire che ti dava nonno, capito?
1: A te dove mamma mia, avere 50
0: allora,
1: lire.
0: Allora, questa cosa che ti fa ritornare indietro nel tempo, anche attraverso gli odori, abbiamo parlato prima degli odori della casa dei nonni e quant'altro, si chiama place attachment.
1: Place attachment.
0: Ovvero l'attaccamento ai luoghi, il legame emotivo che sviluppiamo con gli ambienti importanti della nostra vita e che faranno parte sempre della nostra vita. Noi facciamo.
1: Nel DNA ce l'abbiamo.
0: Ogni tanto facciamo quello che fanno i salmoni, no? Risalgono il fiume della. Senti come sono poeta.
1: Vieni, guarda, c'ho i brividi.
0: Risalgono il fiume della storia della vita e ritornano indietro alle origini.
1: Che bello, però. Poi arrivano gli orsi e se li mangiano, quindi.
0: Si chiama ritornanza. Io adesso ti chiedo qual è il tuo luogo del cuore, quello che ti fa ritornare proprio che appena vedi, senti.
1: Ho detto, lo confermo, la casa dei nonni, con gli odori particolari. Ma già a vederla, arrivano alla piazzetta con questo arco, mi dà emozione. Tu mi dicevi l'altra volta che provi la stessa cosa, torni bambino.
0: Il Casentino sì. È in provincia di Bibbiena, nella zona di Bibbiena, Arezzo, oppure anche c'è un'altra. La piazza di Pompei.
1: È un ricordo visivo quello. Arrivi, vedi e torni bambino?
0: Torno bambino.
1: Quante volte hai giocato a pallone? Quante ne hai bucati?

Piste Surrendi, Good Old Days. Allora ve lo chiediamo, qual è quel posto, il luogo del cuore che vi fa tornare indietro nel tempo? 347 490 0042. E a proposito di tornare indietro nel tempo, ricordiamo che Radio Kiss Kiss questo mese compie 50 anni. Interagite con noi perché qualcuno sarà chiamato per l'assegnazione della T-shirt 50 Years Special Edition.

0: canzone del 1983, qui veramente facciamo un salto, te lo posso fare un salto temporale?
1: Attenzione, fermi, parte, hoppa! E andiamo ragazzi.
0: Salto temporale, guarda, fai il rumore del temporale, io faccio il salto.
1: No, temporale adesso no, perché non è periodo, dai.
0: Allora,
1: guarda lui.
0: Ritorniamo al 1983, favolosi anni 80, e ritroviamo un Bill Joel che dedicò una canzone a una ragazza che andava su e giù, su e giù.
1: No, non andava su e giù.
0: L'Uptown Girl.
1: Sul Takataera, dai.

0: una ragazza dei quartieri alti che faceva su e giù dai quartieri alti ai quartieri bassi. Non pensate male. Billy Joel, 1983.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, guarda qua che belli che sono.
0: Fino a mezzogiorno, fino a mezzogiorno.
4: Sì, dopo diventerò brutti, ma fino a mezzogiorno siamo belli.
0: Vi abbiamo detto quali sono i vostri luoghi del cuore che appena ci ritornate o ci siete ritornati, siete proprio stati risucchiati dalla macchina del tempo e siete stati riportati alla vostra infanzia.
4: Al momento vincono le case dei nonni come classifica e i luoghi tipo la piazza dove giocava il pallone
0: del paese.
4: L'infanzia, dai.
0: Tra poco anche una bella notizia che riguarda la mobilità.

0: Quante volte ce lo siamo sentiti dire, no? Sì, ti amo, ti adoro, però ancora non mi sento pronto, sì. Non mi sento pronta, ecco.
1: No? Vabbè, quando sei pronta chiamami. Good morning, kiss kiss, i luoghi del cuore, i ricordi, molto bello, il posto del cuore, casa dei nonni.
0: Casa dei nonni.
1: Posto immerso nella natura, ricordo, giardino, rose, alberi, ciliegi, pesche, chiudo gli occhi, ricordo ancora tu e risento tutti i profumi.
0: Vedi?
1: Bene, beh, si apre proprio, una
0: altro
1: cartella.
0: Posto molto condiviso e che me l'ha fatto tornare in mente anche a me, sono i giardinetti dei paesi, le ville comunali, no? Dove si va con le fidanzatine, i primi fidanzati, si va a fare la passeggiata mano nella mano, poi si trova un cappuccino, una panchina.
1: Per due motivi si va ai giardinetti con gli amici, uno era quello, l'altro anche a me ricorda un odore particolare. Sì.
2: Buongiorno Max e Max. Buongiorno. Mi avete sbloccato un ricordo. Eccolo. Io abito vicino alla casa dove abitavano i miei nonni, che è stata venduta ora, non ci sono più. Proprio settimana scorsa ci sono passato sotto per caso a piedi, e c'era una finestra aperta, e ho notato che c'è ancora il lampadario, non l'hanno ancora tolto. C'è ancora quello di quando c'erano i miei nonni.
1: Che se ricordi sono quelli, anche gli oggetti, no, che ci sono nelle case.
3: Il luogo del cuore che mi fa tornare indietro quando ero bambina, ragazzina, è il centro sociale adiacente alla chiesa, dove ci trovavamo alla domenica dopo la messa, mangiavamo i krapfen tutti assieme. Mamma. O dopo il catechismo.
0: Bello.
3: Spettacolo.
0: Bello. Spettacolo. Mi ha fatto sentire
1: i krapfen.
0: Ah, hai detto krapfen?
1: Sì, sì.
0: Lì che lì.
1: Occhio che c'è la crema, eh.
0: Tra poco invece, a proposito di ricordi, parleremo di ritornanza.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: e vinci.
1: E a proposito di ricordi, proprio 50 anni fa, proprio qui da dove stiamo trasmettendo, nacque Radio Kiss Kiss, ragazzi. Che c'era la discoteca Kiss.
2: Era Kiss, ma sì.
1: E allora, proprio per premiare i radioascoltatori più fedeli che hanno permesso questo che siamo diventati, adesso squillerà un telefono in qualche parte del mondo. E quando tu gli farai la domanda, perché sappiamo già chi stiamo chiamando, loro dovranno rispondere Radio Kiss Kiss da 50 anni. Vediamo un po'.
2: Come si chiama? Sempre lei, da.
1: Sì. Vediamo un po'. Anzi, sentiamo un po'.
2: Siamo un call center.
1: Guarda, la fortuna.
2: Chi è?
1: Bussa sempre la porta del fortunato, però.
2: Ancora
1: gli sfortunati. Gli sfortunati non li trova in casa, capito?
2: Abbiamo?
1: Ah, non ci credo.
3: Iliad.
2: No! Ragazzi! Che occasione!
1: Non ci credo!
2: Ti tocca Zengrugna, ragazzi!
1: Ah, vabbè. Mamma mia.
2: Però voi continuate a interagire, perché...
1: Ragazzi, quando ci mandate un messaggio, dovete aspettare anche la... che vi squilli il telefono, porca miseria.
2: Rischio è quello.
1: Comunque l'importante è che quando Max Vitale vi chiederà, o Max Giannini, che radio ascolti, tu che devi dire?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni!
0: Rispondi e vinci.

0: cosmonauti borghesi. Loro di tanto in tanto ritornano. Loro sono di Roma Sud, no?
1: Ogni tanto torno a Roma Nord. C'hanno 12 anni, quali ricordi possono avere?
0: Questo è vero, sono giovanissimi, però sono in gamba. Vero. Quanti bei messaggi stiamo ascoltando e stiamo insomma, commentando.
1: Insieme tanti amici che hanno interagito, continuano a interagire, vi aspettiamo, che mandano dei saluti a chi non ha risposto prima. E chi ha i denti?

0: Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Kiss, kiss.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
5: Kiss, kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Kiss, kiss.
12: Oh, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Yes, yes.
14: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: te ne vai, se ne vai, vedo.
1: Sì, ma prima agito.
0: Se ne va, però invece c'è anche chi torna. Tommaso Paradiso, Gitarre Coca-Cola, questa è Radio Kiss Kiss, 11 e 28 del mattino.
1: La ritornanza, sai, è come il vento.
0: Mamma mia.
1: C'è andato prima. Come siamo antichi, Giannini, finite niente. Canta un rap subito.
0: La ritornanza, attenzione, sì, è praticamente il ritorno consapevole e progettuale nei luoghi d'origine da parte di chi è partito. Tu vai via, stai fuori per un diverso tempo, anni, poi a un certo punto accumuli esperienze e ti rendi conto che ritornare al proprio paese è la
1: una
0: migliore
1: goduria,
0: soluzione.
1: No.
0: Attenzione, è bene specificare che la ritornanza non è una sconfitta.
1: No, anzi.
0: Serve a portare nuove competenze, idee nel proprio territorio, perché comunque sei stato fuori e poi...
1: Motivo in più se hai avuto successo, porta un po' di successo anche al paese. No?
0: Aiuta a rivitalizzare i piccoli paesi e le aree interne, quindi la ritornanza, il fatto di ritornare nei posti dove sei cresciuto, dove hai passato la tua adolescenza, è un momento bello, nostalgico, ma al tempo stesso anche rivitalizzante per la stessa zona.
1: Quindi un motivo in più per farlo.
0: Evviva la ritornanza.
1: Sempre e comunque la ritornanza. È come quando diciamo sempre di che paese sei, dicono la provincia. Diciamo i paesi.
0: Bravo, bravo.
1: Ce ne sono tanti e sono tutti belli.
0: E quando si ritorna al proprio paese, solitamente lo si fa con l'auto, no? Casomai è anche una bella auto.
1: Ma in questi giorni forse.
0: In questo giorno particolare l'auto.

0: Alfa de Bowser, questa radio Kiss Kiss, quando no, si ritorna, si fa ritornanza al paese, che arrivi con la macchina bella, capito? Che è stato fuori, che tutti quanti dicono, oh, guarda che macchina che
1: se
0: è.
1: Non avevi il macchinone non potevi tornare, magari lo noleggiavi i primi tempi, non vi le ho fatto, viste fare. Però
0: ricordatevi che oggi è la giornata conclusiva della settimana europea della mobilità.
1: Settimana della mobilità.
0: Della mobilità, una settimana per cambiare il modo in cui ci muoviamo, cioè cercare di usare meno l'auto e riscoprire le città a piedi e magari scoprire che è possibile andare anche al lavoro in bicicletta.
1: Quello hai detto bene, no? Ma scoprire che puoi andare al lavoro comunque in qualche posto con un altro mezzo.
0: Io
1: perché molti sono obbligati.
0: Ho pensato di prendere la bicicletta per venire al lavoro. Mi sveglio casomai verso le 3:30 di notte.
1: No, allora, per come vai tu, dovresti venire in bici e arrivi prima, per come sei pazzo tu.
0: Prendo la bicicletta e vengo a Napoli da Caserta, tanto che sono 37-38
1: km. Io sono stufo di dirtelo. Ma c'è il solito trucco. Prendi la bici, la carichi in macchina, vieni in macchina, la tiri fuori qua e fai gli ultimi 10 metri in bici. Tutti
0: la giornata non è dedicata semplicemente a cercare di usare meno l'automobile. No. In realtà l'obiettivo è sensibilizzare i governi e le persone per una mobilità equa e sostenibile, cioè più trasporti per tutti e soprattutto sostenibili. Questa
1: banalità, ma se fosse tutto perfetto, chi userebbe la macchina e soprattutto chi comprerebbe la benzina? Il problema è che i mezzi non funzionano proprio come vorremmo e siamo obbligati.
0: Ci sarebbe un modo per andare in barba a coloro che aumentano il costo della benzina e dei carburanti.
1: Ma io non voglio andargli in barba, io voglio proprio andargli in... Non mi viene...
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
3: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove,
1: senti come piove, sì, come piove. Ma quando piove, senti quando piove, piove. Oddio, salutiamo tutti i posti dove sta piovendo anche forte.
2: Però ci sono dei posti invece che l'aspettano.
3: Allora, attenzione perché arriva Adela.
2: Adela. Fermo che mi sono allenato tutta la settimana.
1: Dai.
2: Il titolo è Hand in LA. Detto giusto?
1: Più o meno.
2: Eh beh, più o meno.

0: Lo senti? Good morning! Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: parla bene, scandisci bene le parole, sì. Poi disannuncia per bene perché ci sono i bimbi che stanno imparando. Sono qui, stanno facendo il loro stage, sì. E quindi cerchiamo di insegnare bene. Abbiamo ascoltato Another con Talk to You. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno. Vedi?
1: Sei partito inglese, mi sei diventato romagnolo in un attimo.
0: C'è già
1: mi
0: il Franceschini che sta prendendo nota come, su come si fanno i disannunci in radio in maniera efficace, ecco, pulita e rapida.
1: Ha fatto il segno, ha detto allora, volendo continuare a lavorare qui, basta non imitare.
0: Siete
1: voi due
0: sulle spine perché vi avevamo vi ho promesso come
1: adesso
0: si può
1: lo fai.
0: Insomma contrastare il caro carburante, il caro petrolio. Allora,
1: ma perché, scusa una domanda, ma è aumentata la benzina?
0: No. Non tanto. Allora il caro carburante, il carburante è una merce, quindi più è richiesta più il prezzo sale. Se tu ne richiedi di meno il prezzo scende, quindi sta a noi alzare un po' quel dannato e chiamiamolo così, piedino dall'acceleratore. Svegliamoci un po' prima, partiamo un po' prima invece di andare a 100 all'ora per stare insieme
1: a
0: te.
1: È una stupidata, invece no.
0: Andate a 80 e vedrete che risparmi ci sono, diminuendo i consumi.
1: Vedi come aprono Hormuz subito.
0: A un certo punto
1: Hormuz lo asfaltano pur di far passare le cose.
0: Allora, venendo io per esempio con per fare 100 km, attualmente sono sui 4 litri. Voi per fare 100 km, ve lo chiediamo, quanti litri utilizzate? Tu, piccolo Giovanni, quanti litri? Non lo guardi nemmeno, quindi lui non gliene può fregare.
1: Ma non paga lui, che gliene frega.
0: Scommettere che Franceschini lo sa. Franceschini, 100 km, quanti litri utilizzi per fare 100 km? Con l'auto?
1: Calcolando che è in bici ed è un gesto. Rosso, vino rosso.
0: Non lo sa nemmeno lui, perfetto. Ce lo dite voi, 347-490-0042, per capire se quando andate in macchina avete percezioni di quanti cavolo di
1: perché colpa galloni nostra, bravo. Perché un po' è colpa nostra del consumo, perché abbiamo il piedino pesante.
0: Se alzate un po' quel piedino e andate in 3 o 4 in macchina anziché uno per volta, i pezzi diminuiranno magicamente.

0: solo nostra, Gaia, bossa nostra.
1: Colpa vostra.
0: Allora, sulla storia del piede, alzare il piede dell'acceleratore, ci ritorneremo perché è un argomento caro a molte persone.
1: Caro, molto caro ultimamente.
0: Caro, caro. Bravo. Franceschini, 5 litri per fare 100 km.
1: Ma è in bici,
0: Che è piede leggero anche lui. Signore e signori, tra poco, Kiss Kiss, Trenzone, con Lucilla, il Paolino Franceschini, grazie al piccolo Giovanni.
1: Grazie, alla Control Room, grazie ragazzi. E noi vi diamo appuntamento semplicemente a domani, vi lasciamo con Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
0: 1989, quanto costa?

0: Posso dire che conservo a casa ancora l'LP di questo favoloso album che conteneva Sowing the Seeds of Love dei Tears for Fears.
1: E fai bene, il nostro History Kiss dal 1989. Favoloso. Tra poco però la linea va alla redazione, ci saranno le news con Cristina Manco.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Un saluto e bentrovati. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, dato che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024, uscita che avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità europea su energia e difesa a partire anche dalla prossima legge di bilancio. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi espressi dall'Istat, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Purtroppo, ha aggiunto, l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027. Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, dovrebbero essere contenute in un decreto legge che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì. La scuola, ha ricordato intanto il presidente della Repubblica Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, non alzare barriere. Cambiamo argomento. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Al centro del dibattito, le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. In programma per il presidente statunitense anche un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia, al quale seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre in serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dnipro. Durante la notte sono 3 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite, mentre i soccorritori cercano un'altra persona sotto le macerie di un'azienda distrutta. La cronaca: un 20enne italiano d'origine egiziana è stato arrestato dopo aver violentato un 12enne venerdì in un parco a Torino. Il giovane avrebbe invitato il ragazzino a fare un giro in monopattino insieme. Una volta giunti al parco lo avrebbe violentato, poi in un mini market gli ha comprato una bibita e delle patatine e si è allontanato. Il minore è trovato da alcuni amici in stato di shock, ha poi raccontato tutto alla madre, che ha chiamato il 112. Lo sport: calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Nel primo allenamento a Coverciano il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i 34 giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Chi

0: Popolo di Radio Kiss Kiss, un buongiorno a voi da parte delle vostre voci che vi accompagnano dalle 12 alle 14, il sottoscritto Paolo
1: e la sottoscritta Lucilla. Buongiorno,
0: ciao sottoscritta.
1: Benvenuti nella Kiss Kiss Trend Zone. Diamo un grande buongiorno anche a Giovanni Imperatore, regia con noi quest'oggi. Alla regia TV chi c'è?
0: Arduino. Ah, io vedo sia Arduino che Peppe, li vedo belli precisi lassù in alto per farci risplendere anche sul canale 158 727 di Sky, perché sapete benissimo che Radio Kiss Kiss è anche alla TV, ogni
1: esatto.
0: tanto ricordiamolo, no?
1: Sì, sì, sì, salutiamo anche Max e Max che sono appena andati via, loro Good Morning Kiss Kiss, noi siamo strapronti con tutte le notizie in trend quest'oggi, che sono tante.
0: Sono tantissime e soprattutto iniziamo con il mio pezzo.

0: Abbiamo iniziato la grandissima questa puntata, siamo su Radio Kiss Kiss, tutti insieme Paolo e Lucilla, Kiss Kiss Trenzone, dobbiamo iniziare questa puntata.
1: Come cominciare se non con il nostro fantastico sommario?
0: Eccola qua, e c'è una sigla bellissima anche oggi.
2: Chi sei sommario? Chi sei sommario? Sicuro? Sì, sommario!
1: Sommario! Bravissimo il nostro ascoltatore.
0: Vi ricordiamo che il contest per avere la sigla più bella è sempre aperto, quindi lo ricordiamo, 347 490 0042 per vedere se qualcuno può fare di meglio di questo ascoltatore.
1: E interagire con noi fa bene, ve lo ricordiamo sempre, perché qualche fortunato ascoltatore barra ascoltatrice potranno vincere la maglietta di Radio Kiss Kiss.
0: Guarda, sai che cosa faccio da oggi? Oggi cito anche il primo che ci saluta ogni giorno, perché è una cosa automatica. Appena entriamo in onda c'è qualcuno che ci saluta di default.
1: E
0: ogni giorno cambia. Oggi è Alfredo.
1: Grazie Alfredo.
0: Alfredo, buongiorno a te.
1: Si sa mai che tu possa vincere. Dunque, sommario di oggi, di cosa parleremo nella Kiss Kiss Trend Zone? Miss Italia, si è portata a casa il premio proprio ieri, i farmaci per dimagrire e da lì la bellezza e la chirurgia estetica.
0: Come si collega tutto?
1: E visto che siamo molto trasversali, anche i testimoni di Geova.
0: Veramente?
1: Sì, perché ci sono delle notizie che riguardano proprio i testimoni di Geova e magari parleremo anche un po' di religione.
0: Ah, proprio così, perché oggi a noi piace mettere proprio sul piatto tanti argomenti, come
1: c'è l'ora di religione. Sei preparato, Paolo?
0: Io penso di essere abbastanza preparato, sì.
1: Bene.

0: vinci.
1: Ci sembra di capire che sia arrivato il momento di premiare un ascoltatore, cioè, ascoltatrice.
2: Quindi non perdiamo tempo, oggi
1: no.
2: Subito così, d'amblè.
1: Oggi siamo aggressivi, dai.
2: Allora, Joschi, vai, telefoniamo a questo numero che al momento è stato estratto.
1: È un'ascoltatrice perché... che interagisce sempre con noi, in
2: sì.
1: modo anche molto, molto smart, molto carino.
2: Quindi in questo momento ci starà ascoltando. Se adesso...
1: Speriamo di sì.
2: Allora, non stiamo vendendo eolico, eh. Magari compare un 081, forse.
1: O un se risponde. Magari al lavoro.
2: Magari l'abbiamo beccata nel momento sbagliato.
1: Guarda. Questa base mi mette... Stefania?
3: Sì?
1: Ciao, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Allora,
3: sì.
1: Stefania, che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma allora! Allora sei preparatissima.
3: Vi ascolto tutti i giorni.
1: Grande.
2: Allora non ti abbiamo colta impreparata, ecco, diciamo.
3: No, diciamo di no.
1: Che stai facendo?
3: Aspettavo con ansia.
1: Che fai? Sei al lavoro in questo momento?
3: Sì, sono okay. Una portalettere. Ho la fortuna di avere la radio in macchina e quindi...
2: Ma che bello. Ma dove? Di dove sei?
3: Allora, io sono originaria ovviamente della Calabria, però la posta la consegno ad Aquileia.
2: Ah,
3: non
2: beh,
3: so se
2: dai.
3: Conoscete, sì, in provincia di Udine sicuramente.
2: Infatti, stavo per dire in Friuli, ho detto aspetta che lo dica lei perché non vorrei dire una cavolata, certo, perfetto.
1: Allora, hai vinto la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, compiuti
3: grazie
1: proprio
3: mille.
1: Questo settembre. Stefania, continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
3: Posso salutare un attimo il mio compagno?
1: Certo.
2: Ma salutalo.
3: Piero Massimo. E tutti i miei amici e i miei colleghi, ovviamente, la mia famiglia.
2: Favolosa.
1: Grande. Ciao Stefania,
3: un
1: grazie.
3: Un bacione, grazie a voi.
2: Ciao,
3: ciao ragazzi.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Ariete con Angelina Mango, che bella vita su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Entriamo subito nei trend del giorno. Prima linea c'è Miss Italia
1: Sara Maria Rizea, 18enne ligure del Savonese, è la nuova Miss Italia, l'84esima della storia.
0: Tra l'altro è una gran sportiva perché conta centinaia di medaglie nel nuoto artistico.
1: Tra l'altro anche fa parte delle Fiamme Gialle. Come...
0: c'è qualcosa che non ha fatto questa ragazza a 18 anni, ovviamente studia anche, quindi di tutto.
1: Me la vedo una che uscirà con l'autobiografia tra un anno che dice cosa devi scrivere in 19 anni, ci saranno 4 pagine, no?
0: E invece, tra l'altro riporta la corona in Liguria dopo ben 51 anni, perché l'ultima vittoria risaliva al 1975. Chiaramente sui social, come sai, quando c'è Miss Italia scoppiano le varie polemiche.
1: Penso che Miss Italia sia una delle cose che resteranno per sempre più divisive, perché c'è chi pensa che sia un abominio, c'è chi pensa invece che sia una cosa per giocare, quindi che dire, insomma ognuno dirà la sua come al solito.
0: Ti lancio questa cosa.
1: Ti dico che da un punto di vista, non lo voglio dire con disprezzo di niente, ma mi risulta pressoché indifferente, cioè non è una cosa che mi crea,
0: che ti turba.
1: Sì, non mi turba e neanche mi prende tantissimo, però stavo guardando che la prima Miss Italia della storia nel 1939 era Isabella Vernet, 14 anni aveva.
0: Forse su quello, magari sui minori ci giocherei un po' meno, però fin quando resta un concorso di bellezza, tra l'altro si premia una ragazza che ha anche tutte queste qualità, queste doti, a me non dispiace, anche a me non turba.
1: Sai, io sono un bilancia, sono un esteta di natura, no?
0: Quindi tu approvi.
1: Beh, a me le ragazze, cioè, belle.
0: Vabbè.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Kiss. Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Yes.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss, kiss.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata sci.

0: Lei era Anna, voi state ascoltando Radio Kiss Kiss, proprio per preciso la trendzone di Paolo e Lucilla. Permettimi di dire, secondo te Anna potrebbe avere le physique du rôle da Miss Italia?
1: Ma perché no Paolo, guarda, sfondi una porta aperta su questo discorso, perché Miss Italia non è un appuntamento che mi turba, però nel corso degli anni ci sono state molte polemiche, e mi infilo in questo discorso qui, sulla divisione in categorie, quindi che ci fosse un Miss Italia senior, un Miss Italia curvy. Su quello io non sono per nulla d'accordo, cioè la bellezza secondo me è soggettiva e quindi non è giusto che ci sia una divisione in categorie.
0: Sai che ma hai fatto in questo momento, mentre hai detto sta cosa, mi hai aperto un file nel mio cervello. Io anni fa ho fatto degli interventi comici a una serata di Miss Italia Over.
1: Ah, vedi? Ma sì. Perché deve esserci questa distinzione? Cioè, se una donna è bella, ok, a 60 anni, è una cosa che magari non percepiscono tutti, però comunque risulta bella, è affascinante, ha un suo carisma. Perché non può vincere un Miss Italia generico, ma deve essere ridotto ad una categoria? Non mi trovo d'accordo.
0: Beh, allora, diciamo che anche nel corso degli anni poi sono cambiate, innanzitutto è cambiato anche un po', come dire, la modalità del concetto di bellezza.
1: Sì.
0: Insomma, quando ha vinto Sofia Loren, lei era bella giunonica, no?
1: Certo. Poi che poi è cambiata questa cosa nel corso,
0: esatto,
1: del tempo.
0: Si è passato poi alla magrezza, talvolta anche, cioè,
1: estrema.
0: Da dire, ragazzi, cioè, per cortesia, va bene tutto, però e poi dopo inserire anche tutte le varie, sì, effettivamente tutte le varie sfaccettature.
1: Sì, tra l'altro, come dicevi tu, la bellezza è un argomento che fa molto discutere, non soltanto dal punto di vista di Miss Italia, ma anche sui social, specialmente oggi che si parla tanto di chirurgia plastica.
0: Ah.
1: Ed è lì che magari vogliamo chiedere anche ai nostri ascoltatori, parlando di bellezza, chirurgia plastica, un aiutino, va bene, non va bene, tutto al naturale, quali sono i vostri canoni estetici?
0: Allora, entriamo così in punta di fioretto al momento. 347 490 0042, introduciamo così l'argomento. What?

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss. Siete nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando di Miss Italia, bellezza, chirurgia plastica, sì oppure no, tutto al naturale. Come la mettiamo?
1: No, la mettiamo che ovviamente, come al solito, si apre quello che a me piace tantissimo, ovvero avere diversi punti di vista, perché questa è la cosa bella. E i punti di vista della Trend Zone mi piacerebbe sempre che fossero come quelli che ti dicevo prima. Quando io dico il blu mi piace, è un'opinione, il blu non mi piace, il blu fa schifo, è un giudizio.
0: Quindi ecco. opinioni. Non giudizi.
1: A me piacciono tantissimi.
0: Siamo pacifici.
1: E a me piacciono tantissimi quelli anche che ci danno le opinioni che sono totalmente contrarie alle mie. Io li adoro.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, io credo che una donna, se è bella, è bella sempre, senza un'età.
0: Okay. E
2: il problema è che nei tempi moderni un confronto alla pari di una sessantenne, seppur bella, con una ventenne, credo che sia difficile che possa vincere la sessantenne.
0: Ok, questa è una riflessione dell'ascoltatore sulla questione di prima, che dicevamo Miss Italia ha delle regole per quanto riguarda l'età, quindi
1: sì,
0: lascia un po' fuori 18-30 anni,
1: a
0: questa è la fascia.
1: 18-30 sono...
0: A noi invece piacerebbe vedere un Miss Italia con tutte le donne di qualsiasi età.
1: Sì, allora diciamo che da un punto di vista effettivamente quello che dice l'ascoltatore è oggettivamente... come fai a contestare anche una cosa di questo tipo? Cioè ci sono le varie fasi, no?
0: Sì, è un punto di vista e ne abbiamo anche altri sulla chirurgia plastica.
3: Ciao Paolo, ciao Lucilla, io sono Graziella da Pavolino e io sono per il naturale, mi piace seguire il corso degli anni come la natura offre. Ti scherzo a tutti.
0: Bene, allora,
1: chi era l'attrice,
0: tutta al naturale.
1: Chi era l'attrice che aveva detto ci ho messo tanti anni a farmi crescere queste rughe?
0: Sì, non mi ricordo chi era, però di recente è accaduto. E chissà se Marrakesh è guè, perché la chirurgia comunque tocca anche gli uomini.
1: Ma tantissimo, molto più di quanto pensiamo.

0: Casini Marrakech e Guerra, il nostro New Kiss.
1: E a proposito di Casini, che cosa succederà con il meteo? Ci sarà il sole, ci saranno le nuvole, la pioggia? Noi vorremmo sapere come vestirci, allora lo chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria e la Sicilia, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata. Massime in calo, comprese tra 22 e 28 al nord, tra 20 e 30 al centro, tra 20 e 31 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Kiss, kiss.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Lucilla. Innanzitutto Lucilla era Anna Magnani, ok?
1: Anna Magnani, sì. E qualche ascoltatore ha anche detto era tanto tempo fa,
0: sì,
1: il tempo di questa frase, perché chissà, magari oggi Anna Magnani con tutta questa chirurgia plastica non l'avrebbe pensata allo stesso modo.
0: Comunque
1: chissà,
0: ce ne sono diverse che restano comunque
1: naturali.
0: Certo, totalmente naturali. Tipo
1: sentiamo
0: l'esempio di Giulia Roberts anche.
1: Ah, hai voglia, come
0: vai,
1: no.
0: Vai, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io assolutamente pro chirurgia plastica.
0: Hai capito?
2: Sandra dall'Aquila.
0: Va bene.
1: Grande.
0: Ok, perfetto.
3: Ciao Paolo, ciao Lucilla.
0: Ciao.
3: A me personalmente le donne o ragazze piacciono naturali, senza ritocchi, ma più che l'aspetto fisico, ok, capisco l'argomento che state trattando, conta più la personalità.
0: Kiss
3: a tutti.
0: Certo.
1: Anche questo è vero, però ricordiamo che la chirurgia plastica è una cosa anche per uomini, sottolineiamolo,
0: cioè,
1: questo.
0: Come diceva il saggio, era sceglietene una che sia brava a far da mangiare, perché la bellezza prima o poi svanisce, ma la fame no.
1: Anche questo è vero. Sentiamo ancora.
4: Ciao ragazzi, io sono sempre
0: capito,
4: stata contro la chirurgia, ma sinceramente adesso devo ammettere che da quando ho avuto mio figlio e purtroppo con l'allattamento le cose sono andate un po' così, quindi ora come ora ci penserei a rifare qualcosa, almeno il seno sicuramente.
0: Ecco,
1: vedi perché si dice mai dire mai? Perché a volte cose che nella vita tu dici no, io quella cosa mai, poi alla fine invece te ne vai ad avvalere.
0: È vero, è vero. Sì.
5: Sempre e comunque meglio naturale per me. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Però secondo me se iniziassimo ad amarci un po' di più per come siamo nati, saremmo tutti un po' più felici.
0: Hai visto?
1: Ma io credo che una cosa non escluda l'altra. Non è che rifarsi vuol dire non amarsi. Io credo che se uno è un po' più felice quando si guarda allo specchio, nel proprio privato, perché no? Cioè non, la domanda è sbagliata, non è perché sì, è perché no, perché non farlo? Sei d'accordo?
0: Allora, guarda, facciamo una cosa, ci ascoltiamo Alfa e Gigi D'Alessio, tra
1: vai,
0: l'altro
1: poi torniamo
0: che Genova e Napoli è bellissimo quest'ultimo pezzo. Un amore.

0: Che meraviglia, Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss. Sono le 12.52, siamo nel bel mezzo di un putiferio tra bellezza naturale, bellezza con qualche ritocchino, a metà strada. Sentiamo gli ascoltatori?
1: Assolutamente.
2: Vai. Allora, io credo che la maggior parte degli uomini sono convinti di apprezzare delle bellezze naturali che in realtà sono semplicemente rifatte bene. Io sono stanca di tutti gli uomini che dicono no, che schifo, è rifatta, e in realtà non si accorgono che ha il rhino filler, che ha file labbra, che ha il botox, che fa le vitamine, magari si accorgono soltanto del seno.
0: Ecco, sulla scia di questo ti leggo anche il messaggio di Maria Grazia che dice: ciao Radio Kiss Kiss, mi fanno ridere, tutti le vogliono naturali però sbavano dietro quelle rifatte. Maria Grazia da Cava.
1: Beh dai, ecco. Non lo so.
0: Perché sai che c'è una gran quantità di donne, ma anche di uomini chiaramente, che non dicono cosa si sono rifatte, se si sono rifatti, lo sai? Che lo nascondono, lo tengono, no io sono tutta naturale, poi magari un occhio un po' più clinico percepisce.
1: Secondo me in certi casi ci sono delle evidenze talmente evidenti che quando mentono di fronte alle evidenze dico ma
0: perché scusa, lo nascondi?
1: Ma hai letto Giocondo sulla mia fronte? Non lo so.
0: Infatti sì, sentiamo ancora.
3: Io sono contrario contro queste cose. Diciamo, se è un difetto che si può risolvere con un intervento plastico, ben venga, ma mi trovano contrario. Diciamo, se è un difetto che si può risolvere con un intervento plastico, ben venga, ma mi trovano contrario.
0: Il problema è stabilire chi decide

0: Ah, pensavo dicessi Luigi Fischetti, che è appena entrato in studio.
1: Anche Luigi Fischetti ci accompagna. Fake Love Don't Last. Alla fine di questa prima ora della Kiss Kiss Trend Zone ci trasferiamo nel 1990.
0: Beh, io ogni volta che sento dire 1990 è stato il trend di tutto l'anno. Io, a me ricordo sempre la mascotte Ciao e i mondiali d'Italia.
1: È vero, cioè, ma secondo te si rifaceva già la gente nel 90?
0: Sì, forse un pochino meno bene di adesso, non lo so.
1: Direi di sì.
0: Usciva anche in quell'anno gli Snap, questa è The Power.

0: Ogni volta che sento sta canzone mi viene da pensare che dica raccattapalle.
1: Ma invece sai, no, che ci starebbe
0: sì,
1: bene.
0: Invece erano gli Snap con The Power dal 1990, era il nostro History Kiss. Radio Kiss
1: Kiss. Sono le 13, comincia una nuova ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. Siamo a Paolo e Lucilla, saremo insieme fino alle 14. Stiamo parlando questa mattina di bellezza, chirurgia plastica. Abbiamo ancora tante note da ascoltare.
0: Ne abbiamo tante e siamo veramente oggi quasi come mai negli argomenti che lanciamo, c'è un 50-50, oserei dire. Oggi proprio si stanno spalleggiando bene in maniera...
1: in maniera equa, perché non hanno ancora sentito l'argomento poi che toccheremo in questa seconda ora. Lì secondo me si sbilanciano.
0: Anche secondo me.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica per la sua Milano. Ernia, tra l'altro, fresco sposo.
2: Sì, tanti auguri ad Ernia,
1: fresco
2: vero?
1: Sposo, sì, fresco sì, sposo. Sì, sì. Allora, siete sempre sintonizzati su Radio Kiss Kiss, siamo Paolo e Lucilla e andiamo verso la conclusione di questa prima parte del discorso che era legato alla chirurgia estetica.
2: Sentiamo qualche altra nota.
3: Ragazzi, io sono favorevole alla chirurgia plastica laddove può essere migliorativa. Oggi però se ne fa un abuso, tant'è vero che per strada sembrano tutte uguali e così si perde la propria identità.
2: La bussola è un po' su questo, cioè tutti dicono favorevoli, però nel momento in cui non andiamo ad esagerare. Ecco,
1: sì, sfigurare, diciamo.
2: Sì.
4: Allora, io penso che se chi ricorre alla chirurgia estetica lo fa per modificare un difetto, che può essere un naso sporgente o piuttosto delle labbra inesistenti, sono d'accordo. Non trovo giusto invece l'eccesso, l'esagerazione di dover per forza seguire una moda, di seguire un trend e poi essere quasi tutti uguali.
2: Su questo ci può stare, perché ti ricordi quando andavano di moda per le donne almeno le sopracciglia, quelle sottilissime, poi tante persone che hanno fatto quel tipo di tatuaggio si sono pentite,
1: le ali di gabbiano si chiamavano,
2: esatto, sì, si sa mai che un domani non vada più di moda il labbro particolarmente sporgente, quindi,
1: e che fai lì?
2: Niente, te lo farai togliere
5: come in tutte le cose, il troppo stroppia, ma fatta bene e in piccole misure la chirurgia plastica va anche bene.
2: Bene.
1: Allora, quindi andiamo a concludere questo discorso con il nostro saggio finale. Il troppo stroppia dappertutto, è vero?
2: È tutto bene nella giusta misura.
1: E quando si dice tutto con moderazione, anche la moderazione.
6: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già.

0: sono le 13.13 martedì 22 settembre, siete nella Trenzone, siamo a Paolo e Lucilla. Argomento di oggi spinoso, chirurgia plastica, tutti al naturale, i nostri ascoltatori molto equi, però è venuta fuori una cosa che riguarda dirlo o non dirlo quando rifà qualcosa.
1: Intanto sentiamolo questo, sì.
2: Allora Radio Kiss, io non mi vergogno di dire che ho fatto dei ritocchini, anzi ne vado fiera, però certe volte evito di dirlo perché la gente rompe veramente tanto le balle.
1: La gente,
0: è vero.
1: Beh, insomma,
0: se
1: diciamo
0: avete un'ora e mezza, due, posso dirvi tutto quello che mi sono rifatta io.
1: Questa è un'ammissione totale. Beh,
0: io... dai, perché no?
1: Ma vabbè, ma Lucia, cioè, allora alla fine io la metto sempre lì. Ma se ognuno imparasse la sacrissima arte del farsi i cazzi propri, io dico, ma perché?
0: Sarebbe tutto un mondo migliore.
1: È vero.
0: Eppure sai che ci sono addirittura delle religioni che sconsigliano, in alcuni casi, in altri casi vietano proprio la chirurgia plastica. Quindi ci può essere che qualcuno non lo dica perché appartiene a un determinato credo, ecco, e non può farlo.
1: Qualora fatta non per appunto
0: non correggere
1: un difetto estetico, magari proprio di nascita anche, insomma, diciamo che da quel punto di vista lì è ammessa bene o male da tutte le religioni, però effettivamente
0: ci sono delle religioni che si impongono. E sì, a tal proposito c'è una curiosità sui testimoni di Geova, di cui parliamo tra poco, che possiamo definire un cambiamento epocale.
1: Cambiamento epocale che non ha nulla a che fare con la chirurgia estetica, ma ha qualcosa a che fare con il medicale.
0: E certo, con la medicina, con le trasfusioni di sangue. Sì. Ecco, tra poco i dettagli.

0: Sicuramente uno dei profili migliori della musica italiana degli ultimi anni, Madame, questa con Mama Non Mama. Siamo su Radio Kiss Kiss, stavamo introducendo questo cambio epocale per quanto riguarda la religione dei testimoni di Geova.
1: Sì, perché se vi capita di leggere nei trend di oggi appunto testimoni di Geova, il motivo è questo, perché per anni dire testimoni di Geova era l'equivalente di niente trasfusioni, trasfusioni di sangue vietate.
0: Totalmente vietate.
1: Adesso invece il corpo direttivo mondiale ha modificato questa cosa. In che senso? Comunque non si può né donare né ricevere il sangue nella sua interezza, ma per quanto riguarda le quattro componenti principali, quindi i globuli rossi, bianchi, piastrine e plasma, c'è la possibilità sia di donare che ricevere, ognuno decide secondo la propria coscienza, senza interferenze da parte del credo.
0: Sì, cosa che tra l'altro provocò diversi problemi anche di, posso parlare di posizionamento sociale anche per questa cosa qua, creando, io conosco personalmente delle famiglie alle quali erano successe cose di questo tipo, che erano totalmente, si mettevano le mani nei capelli a pensare ad una cosa di questo tipo, e lì scatta fuori il fino a che punto una religione possa interferire in scelte anche importanti come queste, no?
1: Eh sì, tra l'altro la cosa che ci siamo chiesti noi, che giriamo anche a voi ascoltatori, quindi il nostro numero 347 490 0042, linee sempre aperte per ascoltare i vostri pareri, ci siamo chiesti questo: il credo religioso a volte ci fa prendere delle decisioni che ci sembrano anacronistiche, ok, ma che continuiamo per retaggio sociale a prendere, quindi non riusciamo a contravvenire a quelle regole che magari arrivano da lontano e non troviamo neanche più giuste.
0: Magari pensa per assurdo alcuni che fanno parte di una religione pur non essendo praticanti, ma che rispettano, diciamo, delle regole da questo punto di vista.
1: Per non parlare quando poi magari ci si sposa anche con una persona che ha un credo religioso diverso, e quindi nell'educazione dei figli poi diventa un problema anche capire come organizzarsi. Quindi vorremmo raccogliere un po' le esperienze dei nostri ascoltatori in questo senso. Io ti posso dire che rimane magari nella mia famiglia di origine cristiana il fatto di non mangiare carne al venerdì, che è una cosa oggi anacronistica, però

0: Chi sa te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chi sa te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info con

0: house.fileni.it.
1: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
5: Vende sì Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: 16:29 su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Abbiamo aperto un nuovo capitolo del nostro libro della Trend Zone legato al credo religioso.
1: Sì, ci sta piacendo molto anche la modalità in cui ci stiamo interfacciando, anche perché ci stanno scrivendo effettivamente ascoltatori di diversi credi religiosi.
0: Sì, anche note audio, sentiamo qualcosa.
2: Io ritengo che il credo religioso possa influire nelle vite finché la scelta rimane personale. Ma quando la scelta non è più personale, ovvero il gruppo religioso, anche familiare, impone una scelta, è lì il problema. Conosco persone che, per non aver rispettato delle imposizioni di scelte religiose, sono state cacciate da tutta la famiglia, messe proprio in disparte da tutta la comunità, e questo è la cosa più sbagliata.
1: Storia vecchia come il mondo questa,
0: Sì, poi si apre un fascicolo abbastanza ampio, perché le regole possono andare dalle regole alimentari, quindi che forse sono cose anche un po' più semplici e personali, fino a delle regole che raggiungono matrimoni, abbigliamento, insomma qualsiasi sfera personale. E magari quando sono così ferre e allontanano anche dalle altre persone, c'è qualcosa da dire. Però ci stiamo relazionando sul fatto che a volte ci possono essere delle regole che ci sembrano anche un po' anacronistiche.
1: Sì, ma infatti tra l'altro è arrivato un messaggio molto interessante da Giuliano da Venezia, grazie per il tuo messaggio, che dice: riguardo le religioni, se uno è credente non potete parlare di anacronismi, se una cosa è sacra lo rimane in eterno. Un'altra cosa è se non si è credenti. Io non lo sono, ma trovo poco delicato dare dell'anacronista ad un credente.
0: Guarda, ma io non dico che sia anacronistico credere, dico che a volte ci sono delle regole contenute che sono state estrapolate, vogliamo dire così, interpretate da tutti gli scritti sacri che sono arrivati fino a noi, che a volte, come è accaduto poi con i Testimoni di Geova di cui stiamo parlando, rilette bene e anche con l'occhio moderno vengono interpretate in un nuovo modo.
1: Sì, anche perché comunque cambiano i tempi, cambia la società, cambia il modo di vivere tante cose effettivamente.
0: C'è Federica che scrive: sono Federica, cristiana evangelica, continuo a vedere i tatuaggi come un tabù. Vedi che le regole sono veramente tantissime.
1: Sono tante in tante religioni.

0: Money Grabber su Radio Kiss Kiss. Paolo e Lucilla stanno parlando, in questo momento parlo in terza persona,
1: sì,
0: no?
1: Vai,
0: di quello
1: vai.
0: Che sono le regole delle religioni. Sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando e ci stanno piacendo tantissimo, e ce n'è uno in particolare che adesso ci apre sicuramente anche un altro spiraglio.
2: Paolo, ciao Lucilla. Invece, da cattolico, vi dico che c'è un po' di anacronismo, perché certe cose sono state scritte e pensate per quell'epoca, non per adesso. Esempio, il non mangiare la carne il venerdì, perché all'epoca la carne era prelibata e costosa. Se io oggi non mangio la mortadella per mangiarmi il trionfo d'astice, capite che non ha alcun senso.
1: Ecco, era proprio quello di cui parlavamo prima, che forse le scritture rilette con l'occhio moderno potrebbero dare delle nuove interpretazioni. Tutto qui, ad esempio, Paolo, una cosa molto discussa anche sui social: il voto di castità. Ok, apriamo quest'altro grande calderone. Il voto di castità se ne parla tanto perché ci sono tantissime persone, anche cristiane, praticanti, credenti, che non sono d'accordo.
0: Beh, guarda, allora, questo te lo dico dal punto di vista proprio di un amico prete che mi ha fatto aprire un punto di vista riguardo a questa cosa, che ha detto: è una regola. È come se tu accetti la regola del cattolicesimo di diventare prete, devi accettare anche questo, perché sarebbe come, lui mi ha fatto questo esempio che è anche simpatico, no? Però per farlo capire ai bambini, che è come se tu giocassi a calcio e non fossi d'accordo che se tu fai un fallo in area ti diano calcio di rigore contro. Quindi se ci stai alle regole, le regole sono quelle, altrimenti nessuno ti obbliga ad essere cattolico e a seguire la religione.
1: E questo ragionamento non fa una piega, ma tu sai che a noi piace interrogarci su tutto, e quindi ci chiediamo: è una regola che però ha ancora senso? E con questa domanda direi che arriviamo anche al New Kiss.
0: Guarda, abbiamo anche guardato Giovanni Imperatore cosa ne pensa, ma lui non ci ha guardato perché ha detto: io non voglio pensarlo.
1: Lui non vuole entrare in questo.
0: Bene.
1: Lui vuole ascoltare solo la musica più bella, in particolare Gioielliere Achille Lauro, che arrivano con l'ultimo singolo.

0: quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss Kiss.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss Kiss.
10: Fino al 27 settembre alla Coop con una acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online.

0: Radio Kiss Kiss. Infatti, mentre stiamo parlando di religioni, usciamo da un pezzo di Madonna che tra l'altro con la religione ha avuto sempre un po' di contrasti anche con
1: sì,
0: i suoi concerti anni 90. Qual era la canzone dove c'era il crocifisso?
1: Like a Prayer,
0: Like a Prayer.
1: Sì.
0: Mamma mia,
1: credo fosse quella.
0: Sì sì, assolutamente, sì sì.
1: Sentiamo ancora qualche nota?
0: Vai, sentiamone una.
2: Per me qualsiasi tipo di religione non è accettabile se va contro l'uomo, la libertà, la dignità della persona. Tutte le religioni che vanno contro l'essere umano, secondo me, non sono accettabili, andrebbero un attimo riviste.
0: Pensa che anche anche questa è interpretabile comunque come...
1: Come
0: se
1: questione.
0: Ci pensi, anche questa è una questione interpretabile e soggettiva per certi aspetti.
1: Comunque mi sembra che di leggere tante notizie in questo periodo che riguardano il cristianesimo che denotano una certa libertà, in che senso? Ho letto, mi è capitato proprio di recente, una suora che si è sposata, quindi ha lasciato i voti, si è sposata, un prete che ha fatto lo stesso, un prete che aveva lasciato i voti e poi è tornato ad essere prete a 84 anni, quindi c'è anche una sorta di mobilità all'interno del cristianesimo. Chi ci ripensa, chi ci ritorna, però mi sembra che si accolgano sempre tutti.
0: Alla fine, diciamo che la base, perlomeno parliamo del cristianesimo, che sicuramente forse quella che conosciamo meglio è una religione di totale accoglienza, no?
1: E quindi almeno questo è una cosa positiva.
0: Cioè, perlomeno così dovrebbe essere.
1: A proposito di accoglienza, ti leggo il messaggio di Carlo. Mi devo sposare in chiesa e sto facendo il corso prematrimoniale con una persona, ovvero il parroco, che non si è mai sposata.
0: Eccolo.
1: Ditemi voi.
0: Ecco. Allora Carlo, se vuoi aggiungere della benzina al discorso. Allora facciamo, ci ascoltiamo Il Sole e poi dopo andiamo
1: ritorniamo
0: a chiudere
1: questo
0: discorso. Sì.
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Lo Alvaro Soler e Roy Paci a Radio Kiss Kiss. Ne approfitto per fare una piccola risposta a Carlo, sì, del messaggio che ha detto che si deve sposare in chiesa e deve fare il corso per matrimoniale. Fa parte a tutti gli effetti anche di quella cosa che dicevamo prima, la regola è quella, e viviamo fortunatamente in uno stato in cui abbiamo il diritto di poter scegliere di sposarci con un cerimonia civile,
1: un altro rito tipo civile. Di rito.
0: Quindi non ci sarà nessuno che ti spiegherà che cosa devi fare durante il matrimonio.
1: Guarda, qui apriremo un altro capitolo, ma non abbiamo più molto tempo perché siamo quasi alla fine della Kiss Kiss Trend Zone. Però ci sarebbe un gran parlare anche della questione su cui tante persone che credono non sono d'accordo, ovvero dare la possibilità attraverso un tribunale speciale a coloro che si sposano in chiesa di annullare poi il matrimonio.
0: La sacra rotta.
1: Esatto, e quindi poi di rivedere tutta la procedura, perché ci sono anche persone molto credenti che pensano, una volta che tu ti sposi in chiesa e giuri davanti al tuo Dio, addio, quella cosa non può più sciogliersi, e quindi c'è anche chi è contrario all'annullamento del matrimonio, sì, sacro.
0: Anche perché il matrimonio in chiesa, a tutti gli effetti, come sarebbe da religione cattolica, è che tu ti sposi in tre, cioè c'è il matrimonio tra i partner e con Dio.
1: Esatto.
0: Cioè questo sarebbe l'esatto significato del matrimonio. Insomma, diciamo che per quanto riguarda i sacramenti ci sarebbero degli esatti significati, non sempre rispettati, ma...
1: Voglio chiudere comunque la domanda che poi avevamo fatto sulle regole anacronistiche ai nostri ascoltatori con Davide, che rappresenta un po' la maggior parte dei nostri ascoltatori. Abbiamo incrociato i dati. Penso che sia giusto che un prete si sposi e abbia dei figli. Quindi questo è quello che racchiude un po' il pensiero di tutti, perché direi che tante persone propendono da questa parte qui.
0: Che dire?
1: Abbiamo fatto anche un sondaggione oggi.
0: Che dire?
1: Quindi
0: esatto,
1: la pancia del paese pensa questo.
0: Chissà se diventeremo statistica anche noi a breve come trasmissione.
1: Pagnoncelli, sì.

0: Questo gran successo di Matt Gims ci accompagna alla fine di questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone. Torniamo puntualissimi domani a partire dalle 12.
1: Beh, allora noi vi lasciamo come al solito con una bellissima history. Arriverà dal 1989 Fine Young Cannibals con She Drove Me Crazy, ma salutiamo tutto lo staff.
0: Allora, Giovanni Imperatore, Jean Jean in regia, Anna Chiara Mansino anche c'è qui, che bella, già pronta per Daddy Kiss con Marco e Raff, Arduino, Peppe D'Amelia, Luigi Fischetti alla regia TV. Come detto, noi ci sentiamo domani e da Paolo e Lucilla
1: Kiss Kiss a tutti!

0: Ma capita, la sveglia non suona, si è rotto il cellulare, quindi sono in una crisi totale, anche perché non riuscivo a parlare con i colleghi.
1: Zero. Sei passato nei corridoi, non hai dato retta a nessuno.
0: Dovevo mandare il messaggio del gruppo dei colleghi e non riuscivo a parlare con nessuno.
1: Colleghi non è una parola che dici casualmente, perché oggi la puntata di Daddy Kiss è proprio dedicata ai colleghi, ma anche magari all'innamoramento sul posto di lavoro.
0: Ah, sono cintura nera
1: tra
0: io.
1: Colleghi.

0: pericoloso innamorarsi sul posto di lavoro.
1: Sì.
0: Secondo me veramente tantissimo, perché poi implica nel cambiamento, implica in una direzione diversa da quella che potrebbe prendere la vita di tutti quanti.
1: Scusami, tu sei partito col piede sull'acceleratore. Sì. Joschi invece dalla regia ha messo una base poetica. Non si è capito questo dualismo. Cioè,
0: non condivido per niente.
1: È una cosa buona o no innamorarsi di un collega?
0: Quanto è pericoloso innamorarsi di un collega? Secondo me tantissimo, al punto, a tal punto che potresti anche perdere il lavoro. Non la pensa Stefania, questa ascoltatrice che ci ha scritto. Ciao ragazzi, io e il mio compagno siamo colleghi, due postini, e ci siamo innamorati sul posto di lavoro circa 5 anni fa. Lavoravamo nello stesso ufficio di recapito.
1: Ah, ufficio, ok, no, perché immaginavo i postini stanno in giro come si sono conosciuti.
0: Però
1: no.
0: Posso dire, ognuno ha bisogno anche dei suoi spazi, anche che palle che tu ti incontri sempre col tuo fidanzato, con la tua fidanzata, con tua moglie. Cioè è giusto secondo me che al lavoro fai il tuo lavoro e poi la sera sei felice nel ritornare a casa e incontrare il tuo
1: lavoro. La sera o la mattina, il pomeriggio, dipende dai turni. Secondo me dipende anche molto dal lavoro, perché per esempio, perché oggi abbiamo deciso di parlare di questo? C'è questa notizia che non è proprio collega, ma fa parte dell'ambito lavorativo, perché una psicologa si è innamorata di un suo paziente. Ora chiaramente è una cosa che deontologicamente non va bene.
0: Cioè, me lo sono sempre chiesto, ma le psicologhe si possono innamorare dei pazienti? Se si innamorano, che cosa succede? Perdono il posto di lavoro? Impazziscono? Cosa può succedere?
1: Comunque fatto sta che l'ordine degli psicologi decide di sospendere la psicologa, che appunto è una donna piemontese, e perché appunto non si può fare. Poi insomma la storia sarebbe molto lunga anche da raccontare, però in realtà non si può fare. Non siamo lì per andare a vedere nel dettaglio cosa succede tra gli psicologi, in questo caso paziente e psicologo e dottore, ma siamo proprio per commentare quello che è l'amore che può nascere sul posto di lavoro tra colleghi.
0: Innamorarsi però di una psicologa, secondo me, è il sogno di tantissime persone.
2: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16, solo su

0: Tanta allegria con questo pezzo, sì. Bang Bang dal 2014, buon pomeriggio da Marco e Raff, che poi la psicologa che si innamora del paziente, sì. Come dicevi tu, deontologicamente è una cosa che non si deve fare,
1: no.
0: Però è capitata a Joschi, il regista di questo programma, la sua psicologa lo ha ghostato, questa era una grande storia secondo me da portare al telefono, la psicologa di Joschi lo ha ghostato, cioè Joschi andava dalla psicologa, parlava, raccontava.
1: Ma che parlava?
0: Hai parlato così tanto Joschi che la psicologa un giorno ti ha detto non possiamo più proseguire.
2: Sì, grande Joschi!
1: Ma non perché parlava tanto, scusa un attimo.
0: Perché sei innamorata di... Che cosa hai fatto? Tu non puoi...
1: L'hai fatta innamorare.
0: Non puoi corteggiare la psicologa, perché poi vedi che succede, che nell'ambito lavorativo poi... L'hai persa.
1: Piuttosto cercati nel tuo ambito lavorativo qualcuno da corteggiare.
0: C'è,
1: no?
0: Anna Chiara accanto a te.
1: Anna Chiara che lavora in redazione.
0: Dalle due botte di vita.
1: No, tet a tet, spalla a spalla. Voi vis a vis, no?
3: Perché siamo umili. Stiamo facendo belle cose. Esatto, stiamo crescendo molto bene.
1: Anche
3: siamo
1: perché
3: umili.
1: Raff, voglio dirlo a te, ma lo dico a tutte le persone che stanno ascoltando Kiss Kiss in questo momento: il 30% delle storie d'amore a lungo termine, quindi che durano di più, nascono proprio sul posto di lavoro.
0: E allora vi è mai capitato di far nascere una vostra relazione? Anche una relazione
1: tac tac,
0: ecco, veloce mettiamola così,
1: pit.
0: Con un vostro collega? 347 490 0042. Vi siete mai innamorati di un vostro collega? Il vostro collega si è mai innamorato di voi? Avete mai avuto una liaison, un entré, un chauffeur?
1: Uno chauffeur.
4: Ciao Raffa, ciao da Monza. Secondo me essere colleghi tra partners è una cosa sbagliatissima. Per il rapporto di coppia che si è sempre insieme dalla mattina alla sera, ci vogliono i propri spazi. E anche perché se la ditta salta si perde il posto di lavoro in due.
0: Bene, la penso anche io come te.
1: Dai, allora stiamo parlando di questo, avete capito? Dedichiamo la puntata proprio a questo. Aspettiamo le vostre risposte.

0: ragazzi, ci può stare innamorarsi di una collega, di un superiore. L'unica cosa importante è non portarla al concerto dei Coldplay.
1: No? Perché? Perché?
2: Perché ma non
1: scusami,
2: portarla?
1: Ma scusami.
2: Per la Kiss Cam, vero? Sì,
1: è vero, ma vi ricordate quello che successe?
2: Cavolo, sì.
1: Lui ha cambiato lavoro, lei è stata licenziata, una cosa del
2: genere. Allora la Kiss Cam è stata abolita dai concerti, non si fa più.
1: Sì, nel senso chiedono prima il permesso.
2: Allora, mi piace il messaggio di questo ascoltatore che non si firma, o meglio, si firma, ma noi abbiamo scelto l'anonimato.
1: Ah, sì?
2: In passato con la mia segretaria ci siamo divertiti tantissimo, entrambi impegnati. Poi ci sono state diverse avventure e inizio di relazioni nel contesto lavorativo con una sposata e poi con un'altra separata.
1: Cioè lui è stato con due segretarie.
2: Si bomba le segretarie.
1: Cioè lui è l'uomo che va con la segretaria.
2: Il cliché della segretaria bella che sta con il capo, diciamo, è stato realizzato da questo ascoltatore,
1: sì,
2: anonimo,
1: perché,
2: che non vuole.
1: Lui ha detto la mia segretaria, quindi vuol dire che lavorava appunto in un ufficio dove magari lui era il gestore o il proprietario o qualcosa del genere. Tra l'altro, prima di mettere altri vocali, abbiamo anche letto il fatto che negli Stati Uniti o comunque nelle grandi multinazionali, magari non so se succede anche in Italia, se due colleghi si innamorano, iniziano a uscire o comunque si frequentano,
2: vanno in galera.
1: No,
2: vengono arrestati.
1: Neanche.
2: Vanno in ospedale.
1: Fammela dire. Sono obbligati a firmare un contratto, un documento ufficiale da consegnare alle risorse umane per dire: guardate, sì, ci stiamo frequentando, ma in realtà non faremo effusioni in ufficio né favoritismi l'uno con l'altro. Quindi semplicemente è nato un amore lì mentre stavamo lavorando.
2: È sempre difficile però non dire favoritismo l'uno con l'altro quando c'è però, marito e moglie.
1: Ti rendi conto assurdo, cioè firmare una carta da dare proprio all'ufficio delle risorse umane.
2: Comunque l'uomo che andava con le segretarie, sì. Beppe ci suggerisce, si chiama... l'uomo che sussurra alla segreteria.
3: Allora, a me è successo una volta, ma non al lavoro, bensì all'università. E comunque situazione simile. La mia collega si era invaghita di me, io non l'avevo capito, l'ho capito dopo. E sì. Considerate che io sono amante dei giambè, dei tamburi, così. E quella sera siamo usciti, siamo andati al cinema. Nel ritorno, invece di giusto di fare quello che si dovrebbe fare, io ho fatto vedere come sono le giambè.
1: Nooo!

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
2: Kiss, kiss.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Yes, yes.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
2: Yes, yes.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
17: Kiss, kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.
19: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ciao a tutti da Marco e Raffa, questa è Radio Kiss Kiss, 14:28. Dobbiamo leggere il messaggio di questo ascoltatore che lancia una domanda.
1: Guarda, allora, in realtà Raff, più che leggere, lo portiamo direttamente al telefono perché ce l'abbiamo in linea. Ah. Si chiama Bruno ed è al telefono con noi. Pronto?
2: Ciao belli,
1: eccolo, ciao Bruno. Perché allora lo dico a chi si è appena connesso su Radio Kiss Kiss, a chi ha appena acceso la radio. Oggi stiamo parlando di innamorarsi sul posto di lavoro. Bruno, tu hai una storia forte da raccontare.
2: Sì, è forte. Penso sia capitato a tanta gente di come dire, non per forza innamorarsi, avere delle storielle così durante meeting aziendale e quant'altro, sì, con colleghi.
1: Sì.
2: E poi c'è chi si innamora veramente sul posto di lavoro e niente, il karma mi ha punito perché, come ho scritto, è terminato il matrimonio con mia moglie. Ecco.
1: Ecco, ma perché il karma ti ha punito? Cosa è successo nella fattispecie?
2: È perché è capitato a lei.
1: Quindi tua moglie si è innamorata?
2: Esatto, sì.
1: Di chi?
2: Di un collega.
1: E poi stanno ancora insieme?
2: Sì.
1: Dici di più, Bruno, cioè lei te l'ha detto, tu l'hai scoperto.
2: Entrambe le cose, mentre me lo voleva dire l'avevo già scoperto.
1: Dopo quanto?
2: Io l'avevo scoperto dopo quanto ci siamo lasciati?
1: Entrambe le cose.
2: 20 anni di matrimonio.
0: Mi sono perso un passaggio io.
1: Vabbè, non sarebbe,
0: cioè,
1: la prima.
0: Cioè, tu sei stato tradito?
2: Ma, come dire, penso che sia stata vicendevole la situazione, ecco.
1: Ah, reciproca.
2: Sì, trascorsi.
1: Perciò hai detto il karma, perché prima l'hai fatto tu,
2: esatto,
1: poi l'ha fatto lei.
2: Esatto. Bravo, esatto.
1: Vabbè, quindi vuol dire che non era destino che continuavate a stare insieme.
2: No, si era rotto qualcosa, effettivamente, quindi è giusto così.
1: Caro Bruno, questa è la vita, per fortuna ce l'hai raccontata con un sorriso. Grande!
3: Ciao Bruno!
2: Ciao ragazzi,
3: io volevo fare tutt'altro. Ciao Bruno, ma qui organizzano le cose e non mi coinvolgono. Ciao! Ciao, ero rimasto al messaggio da leggere.

0: Allora, io sì, opto per il no tra relazioni con i colleghi, però più volte mi hanno chiesto di uscire e appunto ho sempre detto di no. Però non so se può valere, il mio ex mi ha tradito con una sua collega, quindi vabbè, a quanto pare può anche funzionare.
1: Mi sembra di capire che è la stessa storia, no, dell'ascoltatore di prima, sì, Bruno, che è stato al telefono con noi, che ha avuto il coraggio di raccontarci la sua di storia, la sua di vita, lui che tradiva la moglie con le colleghe dalla mattina alla sera e poi improvvisamente la moglie lo ha tradito e quindi poi alla fine è terminato il loro rapporto.
2: Però vedi, questa ascoltatrice nel vocale ha detto: io non ho sempre declinato, ho sempre detto di no, forse perché consapevole del fatto che sul posto di lavoro a volte è meglio evitare. Poi certo è sempre un caso separato, perché poi sai invece quanti matrimoni nascono. Secondo me anche tanti proprio nostri ascoltatori in questo momento ci ascoltano e sono fidanzati o sposati con qualcuno che hanno conosciuto proprio al lavoro.
1: Io nell'ultimo periodo mi sono reso conto che ci sono tantissime persone che applicano la teoria delle coppie aperte, cioè ci sono tantissime persone sia al lavoro che no che scelgono la coppia aperta, che forse è la soluzione migliore. Dal mio punto di vista però, aprire una coppia e io vado a destra, tu vai a sinistra, complicato, entrambi siamo consenzienti, non è molto facile.
3: Complicato. Mai al dove abiti e mai dove lavori, perché mai finisce il rapporto e te passi per quella di turno. Assolutamente no, no, no, no. Per me i miei colleghi sono senza sesso. Perfetto. Quindi vanno trattati così.
2: Tutto punto chiaro.
3: Ciao ragazzi.
1: Ma quindi
3: ciao,
1: tu ciao, ti imponi, ti imponi che non ti devono piacere i tuoi colleghi. Se poi c'è un collega che magari fa il cretino oppure ti può piacere, che fai? Declini comunque.
2: Sia colleghi, tra l'altro ha detto anche palazzo, cioè senso casa, condominio, insomma anche proprio dove vive, basta, lei non guarda, i paraocchi.
1: Andiamo di New Kiss, il nuovo pezzo di Karol G con Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, si chiama Still.

0: storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com. Yes, yes.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Kiss Kiss.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World. Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss Kiss.

0: Si chiama Magnetic questo pezzo che abbiamo apprezzato per tutta l'estate. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Puntata di oggi dedicata ai colleghi. Quando ci innamoriamo di un collega, sì, ma poi siamo finiti per parlare, tra virgolette, anche di tradimenti, perché i tradimenti sono sempre dietro l'angolo. E abbiamo la storia di un'ascoltatrice che ci vuole raccontare appunto la sua di storia. Pronto? Pronto,
1: Cristina?
2: Ciao.
1: Eccola, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
0: Cosa hai scoperto?
2: Allora ragazzi, io tempo fa ero con un'amica in giro, lei era single.
1: Sì.
2: Allora bazzicava su questi siti di incontri.
1: Sì.
2: A un certo punto mi guarda e mi fa: ma questo ragazzo, non dico il nome per privacy così.
1: Sì.
2: E effettivamente ho scoperto così da un po' di tempo, era iscritto a questo sito e dove appunto si descriveva libero. Fiero di appunto di avere degli incontri nuovi, di fare conoscenze, insomma, no?
1: Cioè, però lui era anche localizzato nella stessa città in cui vivevate o vivete?
2: Certo.
0: Cioè il tuo fidanzato, sì, era fidanzato con te, però al tempo stesso era scritto sui siti di incontri.
2: Sì, però ti dico la verità, è stato meglio così, perché lui non tirava fuori il lato migliore di me, anzi lui d'estate mi lasciava, poi tornava a ottobre, capito?
0: Scusa. È perché doveva stare sui siti di incontri, sì, nelle città, diceva, dove andava.
2: Diceva che dovevamo prendere una pausa d'estate, capito?
1: Cioè d'estate si faceva doppie vacanze.
0: Tu tramite la tua amica.
2: Vabbè, però guarda, ti dico la verità, sono felice così. Sono felice così perché sono dell'idea che quando una cosa deve finire, meglio che finisca, ecco.
1: Certo,
2: non...
1: assolutamente.
0: Però la tua amica si è resa conto che lui stava sul sito di incontri.
1: Sì, sì, l'ha beccato,
2: sì,
1: proprio.
2: Sì, perché io non li usavo questi siti, ecco.
1: Certo.
2: E
0: hanno chattato, non avevo... anche, che tu sappia.
2: No, lei ha fatto finta di essere una ragazza che voleva conoscere e poi sono subentrata io, ecco.
1: E lui che ti ha detto poi?
2: No, ma i miei colleghi mi hanno fatto il profilo.
1: Sì, vabbè,
2: dai,
1: sì.
2: La
1: ok, ma è un classico.
0: Avevamo fatto una scommessa. Comunque questa è storia da Temptation Island.
1: Bellissimo.
0: La tua relazione finisce qua.
1: Cristina, grazie per averla raccontata su Radio Kiss Kiss.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Quindi stare sui siti di incontri, Felipe, anche se si è fidanzati, è considerato tradimento? O semplicemente un bonus,
3: se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: dai casca a fagiolo, il titolo di questa canzone che canta Brescia, prodotta da Giuli serenamente su Radio Kiss Kiss. E a proposito di colleghi e non solo, Daniela ci dà anche un'altra indicazione, un'ascoltatrice su WhatsApp.
1: Cosa dice?
0: Dice soprattutto dove abiti, non solo i colleghi. Una volta un ragazzo nuovo venne a vivere nel mio palazzo, bellissimo, ci guardavamo, frecciatine, mi attirava. Lui mi fece capire anche che gli piacevo, ma io ero sposata da poco, avevo avuto la prima delle mie figlie e quindi guardi ma non tocchi.
1: Diciamo che quindi dovremmo andare a vivere tutti quanti da su soli. Una montagna, esatto. Da soli, sì, senza poter avere a che fare con nessuno.
0: Infatti Daniela ha detto è stata durissima, è stato durissimo resistere, però ce l'ho fatta, lì vale solo la regola guardare non toccare.
1: Non è nata una storia d'amore in questo caso per questa nostra ascoltatrice del palazzo, no. Di casa, eccetera eccetera eccetera. Però basta pensiamo a tutte le storie d'amore che nascono in ufficio e che poi finiscono male, creano un'atmosfera gelida, sì, imbarazzante durante le riunioni, magari vabbè, si litiga di nascosto, sì, ci si chiude in bagno e ci si litiga,
0: quello sì, però pure si va fuori quando sai devi magari fumare una sigaretta
1: e io ne so qualcosa perché sono stato con mezza radio, quindi so che cosa
0: adesso
1: significa,
0: sì, veramente sì. C'è un vocale, lo senti, andiamo avanti.
2: Io e la mia collega lavoriamo insieme da 10 anni e stiamo insieme da 10 anni ed è una storia bellissima sia lavorativamente che sentimentalmente.
0: Beh, quindi andate d'accordo, quindi quando litigate a casa lo portate al lavoro e viceversa,
1: tutto
0: come
1: quello che ho detto quindi viene annullato,
0: no, perché vorrei capire poi in questo caso come funziona, capito?

2015, sono passati più di 11 anni da questo pezzo di Justin Bieber con Sorry, buon pomeriggio. 2015, sono passati più di 11 anni da questo pezzo di Justin Bieber con Sorry, buon pomeriggio a tutti da Marco e Rafa.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: al telefono Pasquale, che sì, ha una storia da voler condividere con noi.
1: Non so ancora nulla, ma intanto però diamo il benvenuto a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss in questo momento, o magari sono sintonizzati sul 158 del digitale terrestre, puntata dedicata a quelle volte in cui magari ci siamo innamorati sul posto di lavoro, magari qualcuno sta ascoltando la radio e si è proprio fidanzato o sposato con un collega, una collega, qualcuno di passaggio lì, magari in un lavoro temporaneo che avete fatto.
0: Gioschi regia, Anna Chiara Mansino, redazione, seconda ora con Somber, il pezzo è My Body Isn't Ready.

0: Iniziamo così questa seconda ora di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss al telefono con Pasquale. Pronto?
1: Pronti?
2: Eccolo,
1: eccoci.
2: Grande Pasquale, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
0: Cosa ci volevi dire?
2: Ragazzi. Racconta, racconta.
1: Volevo solo dire che io dopo 17 anni di matrimonio ho lasciato la mia ex moglie per la mia collega.
0: Ok, andiamo nel dettaglio. Tu hai conosciuto la tua collega e ti sei subito innamorato di lei oppure è stata la tua amante per un periodo?
1: No, ci siamo conosciuti e poi dopo è diventata la mia partner.
2: Ok, Pasquale, detto tra noi tre, io, tu e Raff,
1: sì,
2: prima che diventasse la tua partner, frecciatine, bacetti nello sgabuzzino...
1: No, allora,
2: mani sulle mani,
1: perché nell'ambito lavorativo non era possibile,
2: okay.
1: Perché comunque essendo colleghe lei in un campo, io nell'altro, ma nella stessa azienda, quindi non era possibile. Però frecciatine, mail, Teams, tutto quello che riguarda.
2: Che scrivevi nella mail? Dimmi.
1: Cosa vuoi scrivere nelle mail quando ti piace una persona? Tutto quello che concerne l'innamoramento.
0: Scusa, ma tu dopo 17 anni come hai trovato la forza di lasciare tua moglie? Perché secondo me questo è un concetto che potrebbe prendere tantissime persone che questo
1: momento... quando senti le farfalle nello stomaco che ricominci a vivere, non è un problema.
0: Gioschi ha sentito farfalle nello stomaco,
2: è andato
0: in tristezza
2: dalla regia. Però Pasquale, posso dire, hai detto una frase, cioè il ricominci a vivere. Non scontata,
1: certo.
2: Perché ormai la relazione con tua moglie era finita praticamente, cioè si andava avanti per abitudine, per inerzia.
1: Praticamente sì, alla fine dopo il lungo andare diventa così, tra il lavoro e tra la vita familiare normale, poi diventa brutto da dire, ma diventa così. Poi non è a tutti capita, ma è capitato così.
0: Diciamo che dopo 17 anni ti sono tornate le farfalle allo stomaco.
1: Assolutamente sì.
2: Gioschi, ma non è che ogni volta che senti farfalle nello stomaco metti questa base qua. Però Pasquale, allora, lunga vita invece a questa relazione, adesso con lei come va?
1: È finita.
2: Pure.
0: Che cazzo?
2: Pasquale,
0: scusami.
2: Allora sei tu il problema.
0: Ma come è finita? Tu ci hai detto le farfalle nello stomaco, che bello.
2: Mi hai fatto innamorare. Ragazzi,
0: pure io.
1: Aspetta, fammi parlare, parli solo tu. Sono passati anche 5 anni, dopo 5 anni è finita.
2: E adesso?
1: E adesso convivo felicemente con un'altra persona.
2: Minchia Pasquale, tu sei proprio uno
0: che vai
2: sempre dritto al sodo, amico mio.
0: Come va con questa persona? Bene?
1: Benissimo, benissimo.
2: Sono tornate le farfalle nello stomaco?
1: Assolutamente, non sono più scomparse.
2: Meno male, dai, allora viva questa relazione, un abbraccio e grazie per averlo raccontato su Radio Kiss.
1: Grazie a te.
0: Grande. Sempre.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Pascal.
2: Ciao.

0: E comunque, ragazzi, vorrei dire all'ascoltatore che è troppo facile far fare nello stomaco con l'amante, grazie al cavolo, ti vedi soltanto un'ora alla settimana, c'è cioè solo il bello.
1: Capito, però.
0: Il brutto è quando sei in famiglia, che ci sono i problemi, sì, le difficoltà, le bollette, eccetera, eccetera. Vabbè. E bisogna lottare in quei momenti, è troppo facile abbandonare la nave.
2: Mi fa ridere, però, come ha detto, le farfalle nello stomaco con l'amante è facile avere perché la vedi una barra due ore, poi invece con tua moglie altro che farfalle nello stomaco, quello è il vero amore, quando magari dopo 17-20 anni di matrimonio.
1: Ma infatti l'ascoltatore di prima ha detto che prima sì, però poi sono diventati fidanzati, è durata 5 anni poi la relazione. Invece Alex, un nostro ascoltatore da Sassari in Sardegna, ci dice: ragazzi, ma quale relazione sul posto di lavoro? Io devo già sopportare mia moglie in generale, figuratevi se dovessi sopportarla anche 8 ore lavorative.
2: Quindi lui è contrario, diciamo, all'idea, esatto, di lavorare con sua moglie che fanno lo stesso lavoro, esatto, ecco, sì.
3: Giusto per sapere, ma Pasquale quante colleghe di lavoro ha?
2: Non glielo abbiamo chiesto all'ascoltatore di prima.
1: In effetti no. E Tony, un altro ascoltatore, dice: sicuramente l'ascoltatore al telefono di prima fra 2 anni si stanca anche di quest'ultima relazione, da come ha parlato. Un abbraccio.
2: Chi può saperlo? Noi ascoltiamo ma non giudichiamo.
0: Troppo facile le farfalle nello stomaco.
1: Posso dire, mi piacerebbe, Raffa, portare anche al telefono qualcuno invece.
2: Chi?
1: Che magari ha tuttora una relazione con una sua collega o un suo collega,
2: sì,
1: per vedere poi come vanno le cose una volta che dal lavoro si trasferiscono a casa.
2: Magari qualcuno si sarà sposato con il proprio collega.
1: Appunto, capire un attimo come si gestisce il tutto.

0: Allora, ero a Firenze. Sì. Allora, mio marito lavorava nel negozio di mio padre e ci siamo fidanzati lì. Sono 40 anni che siamo insieme e lavoriamo anche insieme.
1: Come fate? Come fate a sopportarvi e supportarvi? Bellissima come storia, cioè 40 anni insieme, non esistono più coppie che vanno avanti per così tanto tempo, soprattutto perché oggi ci lasciamo tutti quanti presto.
2: O forse sì, vediamo un attimo se al telefono c'è qualcuno che può smentire, confermare, capiamo un attimo che abbiamo. Pronto?
3: Pronto Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio.
2: Ciao, come ti chiami?
3: Alessia.
2: Alessia, allora, tu e la tua situazione invece com'è? Perché sappiamo che Anna Chiara ti ha voluto portare in onda perché hai una storia forse simile.
3: Sì, allora, 3 anni fa ho iniziato a lavorare all'università e poco dopo è arrivato anche un altro ragazzo che quindi è diventato il mio collega. E niente, lì è scoccato l'amore, insomma abbiamo iniziato a frequentarci e poi dopo qualche mese abbiamo anche deciso di andare a convivere.
2: Ah, subito?
3: Quindi era praticamente, sì, dopo qualche mese ci siamo trovati tantissimo e quindi abbiamo deciso di, insomma, di provare.
2: Certo.
3: E siamo ancora insieme, conviviamo ancora.
1: È nato tutto quindi sul posto di lavoro?
3: Esatto.
1: Vi vedete ogni giorno?
3: Sì.
2: E fate anche cose a stretto contatto, lavorativamente parlando?
3: Molto spesso sì, ci siamo trovati comunque in laboratorio oppure per fare comunque dei lavori in campo. È vero, ci sono a volte delle discordanze di logistica,
2: certo.
3: Però insomma,
2: quindi, ma voi riuscite diciamo a separare la vita lavorativa, quella quindi professionale, a quella invece amorosa? Cioè, se avete uno scazzo amoroso lo portate al lavoro e viceversa oppure no?
3: Qualche volta purtroppo succede, ma perché c'è uno spazio, diciamo, un po' nel senso indipendente da altri colleghi eccetera.
2: Okay.
3: Per cui qualche volta purtroppo succede, però insomma cerchiamo di
2: bilanciare
3: la cosa.
1: Certo. Dai,
3: Ci
1: risentiamo qualora vi doveste lasciare.
2: No,
1: però non te lo auguriamo.
2: No, chiaramente no.
1: Okay.
2: Speriamo di no. Alessia, grazie.
3: Kiss
2: a te.
1: Ciao,
2: grande.
1: Andiamo, mettiamo un disco, poi pubblicità, e dopo la pubblicità vorrei portare al telefono questa ascoltatrice che dice: sentite,
2: sì, occhio.
1: Io dopo 21 anni di matrimonio,
2: sì,
1: ho lasciato mio marito per l'amante, ma ho capito che l'amante non faceva per me e sono tornata con mio marito.

0: Chi schissa te, che grazie all'equitazione hai imparato che a ogni caduta bisogna sempre rimontare in sella. Chi schissa te che ami andare al cinema da solo, guardare i tuoi film preferiti e mangiare popcorn fino a scoppiare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, Saif, su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Ve lo avevamo promesso prima della pubblicità, avremmo portato al telefono la storia di questa ragazza. Si chiama Francesca, che dopo 4 anni di matrimonio ha lasciato il marito per l'amante e poi ha capito che l'amante non faceva per lei ed è tornata col marito. Pronto?
2: Ciao!
3: Eccola, ciao Francesca. Allora, dici un po' di più di questa storia, nel senso, perché una roba del genere non l'avevamo mai letta.
2: Ragazzi, vabbè, io come ho detto, 4 anni di matrimonio e lascio mio marito. Sì. Quest'altra persona mi piaceva tantissimo, quindi ho detto vabbè, la vita è fatta di rischi e io vado, rincorro questo rischio. Quindi ho lasciato mio marito per quest'altra persona. Ma dopo un po' mi sono accorta che non faceva proprio per me, eravamo un po' incompatibili. E quindi alla fine sono tornata a mio marito.
3: E scusami, ma adesso lui ha accettato il fatto che tu comunque con l'amante, cioè nel senso gli hai confessato che era il tuo amante questa persona, gli hai detto magari che in questo periodo appunto ti sei frequentato con un altro?
1: Cioè lui ha accettato tutto oppure non gli hai detto nulla?
3: Esatto.
2: No, lui sa.
3: Ah, lui sa. Ok, gli sta bene.
2: Perché poi mi sono detta, capito, cioè se bisogna essere onesti, no?
3: Chiaro. Cioè,
2: comunque le cose vanno affrontate insieme. Non è stato proprio semplice, all'inizio non mi voleva, devo dire la verità.
3: Ah, ecco, ok, beh, però, certo, è chiaro, cioè, oddio, ci sta pure
2: sì,
3: da un
2: aveva
3: lato.
2: I suoi dubbi, aveva, era un po', non sai, non si fidava, queste cose così.
3: Come hai fatto
2: però
3: a convincerlo,
2: Abbiamo ripreso dalle piccole cose, quindi siamo tornati a fare un po' i fidanzatini e piano piano, diciamo che le cose sono andate bene.
1: Per caso anche terapia di coppia? Così mi viene in mente.
2: Ma gliel'avevo proposta. Però lui ha preferito prendersi il suo tempo e gestirla da soli, però l'avevamo considerata, dico la verità.
3: Anche perché Francesca, voglio dire, dopo 4 anni di matrimonio, anche un matrimonio abbastanza, voglio dire, corto, no? Da un certo punto di vista, poi, oddio, sentiamo anche la voce abbastanza giovane, quindi immaginiamo tu ti sia sposata anche abbastanza presto.
2: Sì, mi sono sposata un po' presto perché
3: forse
2: mi era sentivo.
3: Ok, ok. Forse
2: infatti, per esempio, mia mamma diceva non lo fare, aspetta un altro po', state così bene insieme, tanto poi c'è sempre tempo, no?
3: Ok.
2: Però quando si è giovani uno fa le cose senza manco sapere bene perché.
3: Giusto.
2: E quindi ci siamo voluti sposare.
1: Ci
2: però alla fine vedi, avevo ragione, alla fine siamo ancora noi.
3: Vi siete ritrovati.
1: Ci salutiamo col messaggio di questo ascoltatore, il Barba, che dice le cose vanno affrontate insieme, tu le hai affrontate nel letto con un altro.
2: No, però
1: rimane tra di noi Barba.
2: No, però non posso dire sempre in modo trasparente, cioè è stato un periodo di confusione, è stata una confusione, io come dire, e nella vita bisogna anche saper sbagliare,
1: Francesca,
2: no?
3: Giusto.
1: E tu hai sbagliato e poi però hai riconosciuto, diciamo, i tuoi sbagli. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Kiss kiss a te,
3: un abbraccio.
2: Ciao.
4: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Brava Francesca, hai fatto bene. Hai fatto un tentativo e sei tornata. E alla fin dei conti, dai, sei tornata con tuo marito, hai fatto la cosa giusta. E spero che adesso gliela dai di più.
1: Ecco. La fiducia, chiaramente.
2: Diciamo che comunque noi non possiamo capire. Noi non abbiamo né marito né moglie, Marco ed io, quindi non possiamo capire che significa vivere un rapporto con una persona per tanti anni, che sia 10, 12, 3, ma anche di meno.
1: Sì.
2: Quello che però penso è che alla fine bisogna sempre trovare una soluzione insieme, soprattutto quando ci sono i figli.
1: Compromesso in questo caso non c'erano. Per esempio, qualcuno ha scritto chapeau al marito dell'ascoltatrice di prima al telefono, che è riuscito a passare sopra il tradimento e quindi avere ancora fiducia a lei, perché in effetti non è facile.
2: Quando regaliamo le magliette di Radio Kiss Kiss?
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao
3: ragazzi, silenziate questa persona, non se può sentire proprio, non se può ego che fa paura sta ragazza, mamma mia.
1: Vabbè, ma noi, tu lo sai, lo sanno le persone che ci ascoltano,

0: Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Yes, yes.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Yes, yes.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Kiss, kiss.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Yes, yes.
15: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss

0: Sarusa. Attenzione!
1: Rispondi e vinci!
0: È arrivato il momento di regalare la maglia di Radio Kiss Kiss, dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché quest'anno Radio Kiss Kiss ne fa 50.
2: Proprio nel mese di settembre. Allora, già da qualche settimana abbiamo attivato questo nuovo gioco che vi permette proprio di vincere la nostra maglietta. È molto facile. Chiamiamo a caso, in questo caso la nostra Anna Chiara dalla redazione, un numero che ha interagito su WhatsApp per l'argomento del giorno. Se ci risponde alla domanda quale radio ascolti,
0: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincerà la maglia dei 50 anni.
2: E allora, andiamo a chiamare un numero a caso fra quelli che hanno interagito oggi.
0: Speriamo che risponda.
2: E vediamo, uno se risponde, due se risponde, poi giusto.
0: Squilla.
2: Cioè, bene al gioco.
0: Squilla.
2: Occhio.
0: Squilla. Ma risponde o no?
2: Spero. Spero.
3: Pronto?
0: Quale radio ascolti?
3: Ragazzi, radio
0: di
3: schifo da 50 anni.
0: Andiamo!
2: E allora ci stavi ascoltando.
0: È andata, mamma mia. Ma quanti anni hai?
2: Aspetta. Quanti anni hai? 27.
0: Quindi non può ascoltare Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: È il gioco che sì, bisogna rispondere ascolto Radio Kiss da 50 anni.
0: Allora vai.
2: Come ti chiami?
3: Joy, ragazzi.
0: Joy. Che joy sentirti, guarda.
2: Ecco, figura, se una battuta.
3: Anche per me, ragazzi, siete grandissimi.
2: Grazie mille, Joy.
0: Tu.
2: Hai 27 anni, ma comunque bisogna rispondere, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, perché questo è il gioco. Brava, hai vinto la nostra maglia. Brava, Joy.
3: Grazie.
2: Vuoi salutare qualcuno qui in diretta alla radio?
3: Voi tutti, ragazzi, grazie Joschi, grazie a Nagare, grazie a Marco e Raffa.
2: Wow, fantastica,
0: Kiss
2: Joy, grazie,
0: a te, Joy.
2: Ci ascolti, fidelizzatissima.
0: Già abbiamo, ciao, a
2: figurati.
3: Ciao. Un bacione,
2: un abbraccio.
3: Grazie.
0: Ciao.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: più.
1: Ecco, questa frase forse finale della canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera, che dice spero di non incontrarti mai più, ci fa un grande assist, perché Anna al telefono con noi ha una storia da raccontare.
2: Chiudiamo forse così il programma.
1: Qualcuno da non incontrare mai più. Anna, pronto?
3: Ciao.
1: Prego, Anna.
3: È il mio ex che ho lasciato ieri sera.
1: Ieri?
3: Sì, ieri sera.
1: Sì? Come mai?
3: Perché ho scoperto che mi ha tradito con una collega. Lei sposata, con figli.
1: Ok.
2: Ci dispiace tanto che tu abbia scoperto questa cosa. Diciamo che in questo momento tu ti stai confidando con noi. A questa cosa a noi ci fa veramente piacere. Però come hai fatto a scoprire che ti tradiva con una collega?
3: WhatsApp web.
1: Ah, ok, scusami, però nel messaggio
2: mai lasciarlo aperto WhatsApp web, Marco.
3: Anna Chiara. La collega sì, era anche la mia, sì.
1: Quindi voi lavoravate insieme, quindi in realtà tu lei la conosci?
3: Certo, certo che la conosco.
1: L'hai chiamata, le hai detto qualcosa, le hai scritto?
3: No, cioè sì, gliel'ho detto in un incontro. Mm. Ma lei l'unica cosa che mi diceva, nemmeno scusa, mi ha detto solo per i miei figli.
2: Sembra.
3: Però io ho detto che comunque io figli. Lei mi diceva, mi raccomando, non dirlo a nessuno.
2: Per non farlo sapere ai figli.
1: Ah, fallo per i miei figli.
2: Sembra una puntata. La tua vita sembra una puntata di Uomini e Donne, comunque.
3: No, Temptation Island.
1: Ecco, pure.
2: Temptation Island.
1: Senti, Anna, comunque è un programma, diciamo, più o meno. Anna, vabbè, allora innanzitutto grazie, come diceva Raffa, per avercelo detto, averlo raccontato qui a Radio Kiss Kiss. Mi raccomando, forza, perché è successo ieri, quindi non ti perdere, rimaniamo uniti.
2: No, qualsiasi cosa chiamaci, ok?
3: Ok, ciao.

0: nei giorni a seguire in questa puntata dedicata ai colleghi e soprattutto a quelle volte in cui ci siamo innamorati di un collega. E grazie Joschi in regia, a proposito di colleghi, Anna Chiara Mansino in redazione.
1: Arrivano i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro Limatola, vi lasciamo con i Spandau Ballet con Gold dal 1900.

anno 1983 gli Spandau Ballet, con la voce di Tony Adley, per celebrare la nascita di Ciro Limatola, tirarono fuori dal cassetto questa Gold.

0: Siamo tutti quelli che si sono sintonizzati in questo momento. Pensa quanto siamo ben predisposti, che salutiamo anche Marco e Raff, che hanno appena finito The Kiss.
1: Addirittura.
0: Pensa te.
1: Ma tu hai saputo, devono festeggiare. Te l'ho detto, allora, il fatto del bonifico. Chi l'hai fatto?
0: Abbiamo appena finito con Pippo Pello. Non cominciamo.
1: Io gli do 12 euro.
0: La smetti.
1: 12 euro.
0: Vai con la sigla, regia, grazie. Radio
1: Kiss. Te lo dico, eh? Vabbè.

0: solo di una piazza vuota. Mamma mia, che bella. Cos'è, una metafora?
1: Ma che la, sì, penso di sì. Sicuramente è una bella immagine creata da Emma e da Fabri Fibra.
0: Allora, per favore, un'altra immagine che dobbiamo creare è quella della giornata mondiale. Grazie, grazie Giovanni. Grazie.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Curioso,
0: allora,
1: curioso.
0: Oggi, venerdì, no, scusami, martedì 22 settembre. Magari. 22 settembre si celebra la giornata mondiale del 22 settembre.
1: Ma, scusami.
0: Incredibile.
1: Aspetta, il 20.
0: Si festeggia il 22 settembre.
1: Ok, il 22 settembre si festeggia cosa?
0: Il 22 settembre si celebra, si scende giù. Un applauso al 22 settembre.
1: Che giornata. Allora scusa, ogni giorno è il giorno mondiale di quel giorno.
0: No, perché succede solo oggi. Non te lo so spiegare,
1: non me lo
0: perché
1: so. Quindi,
0: gli altri giorni c'è la giornata mondiale della pace, del seno grosso, tutte queste cose.
1: Il seno grosso non c'è mai stato la giornata mondiale. Questo è un tuo desiderio, scusami.
0: Oggi è il 22 settembre.
1: Va bene, giornata mondiale.
0: Tra l'altro, giornata molto piena. Piena. Perché giornata anche delle illusioni.
1: Ma che vuol dire questa cosa?
0: Ti spiego subito l'amico tuo Ciro. Sono andato a mangiare, sono andato a fare il pranzetto mio quotidiano.
1: Sì, okay.
0: E siccome sono leggermente in fase depurativa.
1: Ma tu sei in fase depurativa?
0: Sì.
1: Ma se l'altro giorno hai mangiato una ciambella al burro.
0: L'altro giorno era l'altro giorno.
1: Ah,
0: da
1: dici.
0: Ieri sono in fase depurativa.
1: Va
0: ho
1: bene.
0: Mangiato un'insalata di riso. L'insalata di riso. È una finta.
1: L'insalata di riso
0: e tu
1: è quella
0: la mangi
1: che tu...
0: pensando che sia una cosa leggera.
1: Esatto.
0: Solo perché si chiama insalata. Ehi, Gaetano, è per piacere. Sto
1: ma non era Rosario, scusami.
0: Rosario è un altro.
1: L'hai licenziato,
0: no, sì.
1: Ok.
0: Quindi l'insalata di riso è pesante. Ce l'ho tutta sullo stomaco.
1: Ma scusami, l'insalata di riso ha tutta quella roba lì dentro. Anche delle olive, dei cetriolini, dei sottoli. Ma cosa sta combinando quello in cucina?
0: Sempre perché sto parlando.
1: Vabbè, comunque, come ti senti adesso? Sei abbastanza leggero?
0: Non ancora. Devo ancora fare quello fatto.
1: No! Ti prego di non farlo al microfono perché il burp non lo vorremmo sentire. Io ho un piccolo problema, ho un piccolissimo problema di cui ti volevo mettere al corrente in realtà. E poi siccome noi dei Corrieri di Kiss con i nostri corrieristi siamo una grande community.
0: Ma
1: e
0: che
1: io voglio,
0: sta dicendo?
1: No, voglio condividere con loro.

0: Ma sai che è proprio bella questa canzone?
1: Grazie.
0: Perché poi, no, a parte te, voglio dire anche questa canzone che ascolto per la prima volta, devo dire con grande attenzione, grande Siena Spyro. Nei Corrieri
1: allora,
0: di Kiss Kiss.
1: Mi stavi dicendo che volevi aprire un discorso, volevi confessarti.
0: No, volevo solo insomma rendere partecipe tutti, perché può succedere nel corso delle prossime tre ore e anche delle prossime puntate dei Corrieri di Kiss Kiss di notare qualche mio deficit cognitivo, te lo dico. È un periodo.
1: Ma che è questo? Mamma mia, ragazzi, scusa, che tristezza che sta succedendo.
0: Te lo dico perché sono un po' di giorni che io credo di accusare qualche piccolo colpo dell'età. Volevo chiedere se succede solo a me, oppure, nonostante Google dica che io ho compiuto 51 anni, io da poco ho superato i 40. Ma già mi dimentico.
1: Da poco, da 4 anni.
0: Ma scusa, ma di da poco? Poco. Ma sì,
1: da
0: ma si arrotonda.
1: Ma perché devi avere vergogna della tua età? Non devi fare
0: difetto.
1: Quella zitellona.
0: Si arrotonda per difetto e non ancora per eccesso. Però al di là di questo,
1: tanto ci sarò sempre io a dire quanti anni hai.
0: Dimentico le cose. Cioè, io l'altra sera ho lasciato ma io dimentico lo smartphone a casa di amici, ma non è mai successo nella mia vita. Le chiavi accanto al cruscotto.
1: Hai dimenticato anche lo smalto qui l'altra.
0: Ho dimenticato lo smalto. Ho perso smalto sicuramente. Quindi comincio a dimenticare le cose. Mi sto preoccupando.
1: Sì, però
0: volevo capire se
1: un colorito sempre importante.
0: Sì,
1: sembri Carlo Conti.
0: Ma perché sto andando al mare?
1: È vero, Giovanni, guarda Carlo Conti.
0: Dimentico che non è più tempo d'estate e dimentico che fra poche ore sarà anche autunno, quindi sto ancora andando al mare. Però al di là di questo, mi sto preoccupando. Che dici? Cosa devo fare? Magnesio. Fosforo.
1: Magnesio.
0: Cosa devo prendere?
1: Sì. La diossina devi prendere.
0: Devo inalarla. No, è che sono preoccupato. Allora ho detto,
1: dai,
0: fammi mettere le mani.
1: Devi riposare bene. Stanotte mi sono fatto un sonno, mi devi credere. Possiamo togliere questa base
0: Madonna
1: che ci ha inciso l'entusiasmo? Per favore.
0: Già il momento.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss, kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi degli

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Canzone che si intitola Woman, ma secondo Ciro si sarebbe dovuta intitolare
1: Woman.
0: No, che anche che... Vedi, vedi che tanti come me si trovano in quella fase un po' di agnosia. Chi è?
2: Prova.
0: Chi
2: è? Alfio.
0: Che c'è?
2: È solo l'inizio.
0: Oh.
2: È solo l'inizio.
0: Ma come ti? Ma scusami,
1: allora,
0: ma io cerco
1: Alfio
0: conforto.
1: Ha detto, è un periodo in cui mi sento strano, mi dimentico le cose.
0: Ma ragazzi,
1: sembro
0: serio,
1: mezzo rimbambito.
0: È vero.
1: Mentre parlo con una persona non la riconosco.
0: Beh, no, dai,
1: mi
0: non...
1: devo sedere ogni 10 minuti,
0: no,
1: perché ho i reumatismi.
0: No, non è quello.
3: Alfio, allora è meglio che ti fai ricoverare.
0: Ma cosa? Ragazzi, allora, io ho condiviso questa cosa con la community dei Corrieri di Kiss Kiss perché volevo un po' di Manforte,
1: sì,
0: volevo un po' di conforto. Però pare che arrivano anche un po' di messaggi.
1: Allora, attenzione, Eliana. Eliana scrive: io sono una naturopata,
0: sì,
1: ti faccio un bel prezzo, comunque ti seguo io.
0: Eliana, ma
1: la
0: stai
1: naturopata, cos'è una naturopata? Che io li sento spesso,
0: beh,
1: i naturopati.
0: Insomma, attraverso rimedi naturali che possono essere erbe o comunque infusi.
1: Io pure sono un naturopata.
0: Tu sei un naturopata.
1: Tu dimmi, che problema hai?
0: Che problema hai?
1: No, no, che...
0: No, scusami, io che problema ho? Ah, io ho un sacco di problemi, adesso sento...
1: Tipo, qual è la cosa per cui vieni da me che sono un naturopata?
0: Dimentico spesso le cose.
1: È la vita, è la natura.
3: Dai.
0: Che cosa vuol dire?
1: È la natura.
0: Vuole lucrare su di me, Eliana, scusa, vai.
4: Ciao Asio, ciao Ciro, sono
0: ciao.
4: Elena.
0: Ciao.
4: Guardate, ogni tanto, io ho 43 anni,
0: ogni tanto
4: mi alzo e dico, mamma mia, me ne sento 90.
0: Benissimo.
1: Molto bene, grazie per questo contributo.
0: Non sei d'aiuto. Antonella dice, Alfio, consolati, io sono poche le volte che ricordo tutto. Ma io, guarda, non voglio mica ricordare tutto, vorrei solo non dimenticare quelle volte. Vai.
5: Vabbè, io ieri ne ho fatti 44, ma mi dimentico qualsiasi cosa anch'io, quindi non ti preoccupare, vuol dire che siamo troppo intelligenti.
0: Benissimo,
1: sì,
0: così.
1: Sì, se lo dico anch'io.
0: Sarà quello, dici. E comunque, chi è? Vai.
6: Io ho la stessa età del mio coetaneo, non dico il nome.
0: Sono Alfio.
6: Anche io inizio a dimenticare le cose. Proprio l'altro giorno, vi racconto questa, stavo facendo praticamente...
1: C'è aria di gag.
6: No, non lo ricordo più.
0: Dai,
1: signori,
0: fa sempre ridere.
1: Altissimo livello,
0: fa sempre ridere.
1: Anche i nostri ascoltatori sono rincoglioniti con noi.
0: Comunque, va bene, grazie mille.
1: E poi c'è il sublime.
0: Il sublime?
1: Sì.
0: Il poeta? Il sommo, che dice?
1: Che dice, ragazzi, stai tranquillo, Alfio. Fin quando si alza ancora la bandiera, stai a posto. Solo eleganza
0: queste
1: e raffinatezza.
0: Ma perché?

0: Smith su Radio Kiss Kiss con Drive. Aspetta, qual era l'altra canzone che ha fatto Miles Smith?
1: Miles Smith?
0: Vedi, io qualche tempo fa l'avrei ricordato l'altro titolo. Adesso
1: no, mai.
0: Non ricordo più niente.
2: Chi è? Ciao Alfio, ciao. Sei carente di fosforo. Ti serve il pesce, il pesce.
1: Ha ragione, ti serve il pesce.
0: Ma perché lo sottolinea così il pesce?
1: No, perché il fosforo ma mi sembrava molto presente
2: pesce,
1: nel
2: pesce.
0: Ma mi sembra un po' tendenzioso.
1: Allora, tu mangi troppa carne tu.
0: Dici,
1: io te l'ho sempre detto, a te ci vuole.
3: E così me l'ho fatto tutta la sala con il pesce in mano.
1: Esatto.
0: Scusa, questo era il boss delle cerimonie.
1: L'ho riconosciuto.
0: Beh, anche quella un po' un'uscita infelice, ma il protagonista
1: allora,
0: non si era reso conto.
1: Quindi è assodato, ragazzi. Alfio ha bisogno di
2: pesce.
0: No,
2: pesce.
0: Allora, aspetta, di fosforo, che è un'altra cosa, che però non è contenuto solamente nel pesce. E poi il pesce
1: si
0: fa sempre...
1: sente di più, è più buono.
0: Sì,
1: ma... il fosforo che si trova nel
2: pesce.
0: Scusa, se poi a te piace particolarmente, invitami a una cena di pesce e io accetto volentieri. Scusa.
1: Allora ti invito io e ti porto
2: il pesce.
0: Comunque, fermi là, dai, adesso basta questa storia, perché io potrò anche perdere colpi, ma non sarò mai al livello del protagonista della rassegnata stampa che arriverà tra poco,
1: sì,
0: ve lo assicuro.
1: Però è andato. Il protagonista si è un attimo allontanato perché ha bisogno anche lui.
2: Pesce.
0: Dai.

0: capito bene, cos'è che ha bisogno Alfio?
1: Mi serve il pesce. No,
2: ecco, vedi, vedi, allora, è bello perché c'è comunicazione.
3: Ma io non mi abbasso ai vostri livelli. Tutto
2: c'è comunicazione tra i nostri ascoltatori.
3: Tutto è puro bello. Per i puri, non mi stancherò mai di dirlo, omnia munda mundis.
2: Esatto, allora, è una grande community.
3: Voglio solo, anzi, sai di cosa ho bisogno? Sì. Della novità di Cesare Cremonini, come si intitola?
2: Pesce.
3: No, paparazzi.

Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci! Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: house.fileni.it.
1: Yes, yes. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Yes, yes.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Yes, yes.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
10: Kiss, kiss.

0: e vinci.
1: Oh yes, è esattamente così che funziona il gioco di Radio Kiss Kiss, che vi permette di ricevere in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché Radio Kiss Kiss compie 50 anni. Ma come si riceve questa t-shirt, Ciro?
2: Si riceve rispondendo innanzitutto ad una telefonata, perché esatto, adesso telefoneremo un amico che ha giocato con noi in questa oretta di diretta insieme,
1: che ci ha mandato un messaggio.
2: Ecco,
1: esatto.
2: E cosa succede? Che se lui risponderà alla nostra domanda, vincerà una maglietta. Chiamiamo l'animale, vai.
1: Proviamo a chiamare, vai.
2: Vediamo se
1: noi chiederemo che radio ascolti. Beh, semplicemente la risposta deve essere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Numero sorteggiato, preso adesso, a caso.
2: Intanto scrivi, dice squilla, scrivi squilla. Vado io. Attenzione.
3: Pronto?
2: Pronto, Antonio?
3: Sì, sono io.
2: Salve, qual è la radio che ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Oh yes! Sei proprio forte.
1: Complimenti, Antonio, sei stato sorteggiato in mezzo a un sacco di numeri che ci hanno messaggiato in quest'ora.
3: Grazie, Alcio.
1: Figurati, no, ma grazie anche a Ciro, ma se vuoi grazie a Radio Kiss Kiss.
3: Anche a Ciro, va bene, anche a Ciro.
1: Come vanno le anche, visto che tu hai mandato un messaggio dicendo che l'età avanza anche per te?
3: Insomma, dai, avanza l'età. Si va a sentire.
1: Dai, motivi per gioire, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Grazie mille,
3: sì,
1: Antonio.
3: Sì.
1: Kiss
3: anche
1: Kiss
3: se non li ho io 50 anni ancora.
1: No, vabbè, okay, figurati. Tranquillo, è dietro l'angolo. E se non
3: grazie
1: ce li hai, un po' dei giorni te li senti.
3: Sì, assolutamente.
2: Ciao Antonio, un abbraccio
3: grazie
2: a te, Kiss Kiss a te.
1: Ciao.
2: Rispondi!
1: Aspetta.
2: Io metterei animale.
0: Rispondi e vinci.

0: Luciano Ligabue.
1: Sono Luciano Ligabue.
0: Vabbè, che ha appena cantato, tra l'altro. Molto onorati di averti in studio. Luciano, intanto rivorrei Ciro perché ho bisogno di sapere se sa qualcosa a proposito dell'anno dell'History 1996.
2: Allora, 1996, certo, come lo ricordo, un anno importantissimo.
0: Sì.
2: Perché aprimmo sul lungomare di Vasto, ragazzi, una coccoleria.
0: Cos'è una coccoleria?
2: Non erano cose di coccole, no.
0: Dove si facevano le cocco?
2: No, un negozio di cocco, però venduto con dolcezza. Un po' allora, di cocco bello.
0: E allora tutto torna. Jamiroquai, Cosmic Girl. Girl.

0: Che Jamiroquai, che Jamiroquai, quelli di Cosmic Girl su Radio Kiss Kiss, il nostro History Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Piso, faro, piso, yes!
4: E cos'era?
0: E questo significa benvenuti nella seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss.
4: In quale lingua, soprattutto, bisogna chiedersi. Intanto, eccoci qua, i Corriere di Kiss Kiss al Fiacciro, pronti per la seconda ora. Sono le 17 e un minuto scattati in questo preciso momento.
0: Guarda che ho preparato qui,
4: guarda cosa c'è.
0: Sì, guarda,
4: sto
0: questo
4: guardando.
0: Si chiama strumento per professionisti.
4: Benissimo, e con questo strumento che staranno vedendo anche quelli che guardano Kiss Kiss TV, il 158 del digitale terrestre, sapete che tra poco ci sarà anche la canzone mesciata.
0: La canzone mesciata che abbiamo preso proprio, come si suol dire in gergo tecnico, abbiamo scavato dal cascione.
4: Ecco, per esempio, potremmo usare anche altri termini, ma ci va bene quello. Siamo pronti anche per la musica più bella, la nuova di Madonna. Radio Kiss.

0: diciamo che più che altro ho sentito.
1: Cioè, hai sentito quando fa lei perché si è dimenticata le parole?
0: Ma che si è dimenticata?
1: È una questione d'età, dici,
0: ma che ma lascia stare, sì, ma lei è una che ancora dice everybody get up and dance, cioè 68 anni c'ha l'energia.
1: Siena dance can the condition fast.
0: E io non ho mai avuto, non solo quelle le parole. Allora siamo pronti all'inizio di questa seconda ora dei Corrieri di Kiss a rassegnarci.
1: La sera segnata stampa.
2: Che casa.
1: Chi è? Ma come si permette? Chi è questo qua? Allora attenzione, maxi litigio in un cinema. Ci troviamo negli Stati Uniti d'America, dove durante la proiezione di un film due persone litigano. Spiegami perché? Perché
0: perché queste due persone litigano?
1: Allora uno dei due si stava annoiando, prende il telefonino e comincia a
0: durante
1: scrollare
0: la proiezione
1: durante la proiezione. Anche aveva la visualizzazione, sai, la colorazione leggermente, l'illuminazione.
0: Ma che cosa stai dicendo? L'illuminazione.
1: Aveva l'illuminazione bassa, però comunque quello a fianco gli dava fastidio e dice: "Giovanotto, lo puoi spegnere?" Quello sai che gli dice?
0: Gli risponde?
1: No.
0: Come no?
1: Dice no.
0: Ma scusa, ma se uno te lo chiede devi...
1: E quello dice, sai che dice?
0: Cosa dice?
1: No, esatto. E quell'altro, quindi, sai che fa?
0: Che fa?
1: Perché giustamente una personcina gli dice: "Ah no, ci stanno problemi."
0: Cosa fa?
1: Che fa? Mica chiama la maschera.
0: Che fa?
1: Sai che fa?
0: Cosa fa?
1: Mette la mano dentro la borsetta.
0: Di chi?
1: Della sua.
0: Ah, ho pensato.
1: E c'aveva lo spray a peperoncino.
0: Oddio. Ma non ha mica subito.
1: Ma non aveva gli spaghetti e l'aglio.
0: Non serve a quello lo spray.
1: E gli ha spruzzato in faccia.
0: Perché aveva il telefono acceso?
1: È successo un macello.
0: Ma porca miseria, ragazzi. Che poi tra l'altro è anche pericoloso. Però posso dire. Lo dico? Ha fatto bene.
1: Ha fatto bene?
0: Scusami,
1: stai dicendo
0: no,
1: che
0: perché
1: tu
0: allora
1: sei
0: allora
1: per la violenza?
0: Non solo per la violenza.
1: Signori, io chiedo scusa a tutti i bambini, ma soprattutto a tutte le donne che in questo momento ci stanno ascoltando.
0: Le donne, non
1: perché lui ha detto una. Allora, voi dovete sapere che i discorsi di Tajani e di tutti quelli là delle gonne.
0: Sì, scrive ma come ti permetti? Io non sarò mai d'accordo.
1: Questa è un'altra storia. Ma comunque ha detto che ha fatto bene.
0: No, allora
1: spray al peperoncino.
0: Va bene, faccio ammenda. Intanto non si usano gli spray al peperoncino in luoghi chiusi perché sappiamo che possono succedere dei gravi danni. No, però mi volevo solo appellare sul fatto che quando vai al cinema e paghi un biglietto che ormai non è più neanche tanto economico, tu non mi devi rompere i coglioni.
1: Sono
0: scusami.
1: Quindi lo sentite?
0: Lasciatemi
1: sentite
0: essere
1: anche
0: un po'.
1: La volgarità nelle parole di quest'uomo.
0: Ma
1: io sono costernato.
0: Ma hai fatto un'ora a dire il pesce,
1: no,
0: scusami.
1: No, ma quale pesce? Perché tu hai bisogno del pesce, ricordiamolo sempre.
0: Cioè, il fosforo
1: questa è una cosa vergognosa, cari amici.
0: Allora,
1: un programma che era diventato uno dei più seguiti d'Italia. Veramente in un baratro dell'ignoranza e del nefasto.
0: Perché il precedente corriere era Corrado Augias,
1: veramente
0: capito?
1: Vergognoso.
0: Allora, è per dire, certo che non ha fatto bene. Io magari come intenzione gli avrei anche dato una martellata sulle rotule, però anche no, solo che non si accende il telefono nel buio della sala mentre guardo il film.
1: Volgare.

0: tre ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: vita.
1: Chiedimi quando è nata Ariete.
2: Quando è nata Ariete?
1: Il 27 marzo. Chiedimi di che segno è Ariete.
2: Che segno è Ariete?
1: Ariete. Guarda te, che coincidenze con Angelina Marte.
2: Come se io mi dovessi chiamare
1: Capricorno.
2: Brava.
1: Però sai che scusa Joski, che segno sei tu?
2: Acquario?
1: Ah, ok. Beh, Acquario è ancora un bel nome per un artista.
2: Ma Acquario è pieno?
1: No, basta con questa storia dei pesci. Comunque, scusami, devo ritornare in me perché il Barba mi scrive su WhatsApp: scusami Alfio, ma io non ti riconosco più.
2: Sì, perché
1: eri
2: sta diventando
1: signore.
2: Volgare. A me dispiace, no, perché ragazzi, io ci ho messo 11 anni per creare questo,
1: tre anni di
2: questo
1: Ciro,
2: programma di un discreto successo.
1: Tre anni di Ciro fanno questo effetto qui, cosa vi devo dire? Comunque, vabbè. Parola di Lupetto, mi impegno a ritornare un signore con tutti
2: allora, a proposito di parola di Lupetto,
1: sì.
2: Signore, incredibile, ma tu hai saputo che ad Alba Adriatica
1: sì.
2: sono state vietate le merendine, quelle da casa.
1: Ma tu che
2: Luca,
1: cosa?
2: Sì, pazzo, è successo.
1: Ma sono state vietate dove? Ad Alba, in tutta la città,
2: no,
1: di Alba
2: Adriatica? Nelle scuole, soprattutto nelle scuole materne primarie.
1: Ok.
2: Perché la gente portava da casa un ciambellone, la torta fatta in casa.
1: E
2: le maestre però non possono autorizzare gli altri bambini a mangiare le cose provenienti dalle case di altre persone, perché dice: se un bambino c'ha il mal di pancia, la colpa è nostra.
1: Ma non ti devi arrabbiare, ma non urlarmi, infatti. Sei passivo aggressivo.
2: Allora io poi che devo dire?
1: Che cosa devi dire? Niente, non devi dire niente, semplicemente stiamo parlando di sicurezza, allergie e tracciabilità degli alimenti, che è un argomento che secondo me si fa serio in certi contesti.
2: Sì, ma si fa serio perché quando noi andavamo a scuola tutte queste cose non
1: e
2: c'erano?
1: E guarda come siamo cresciuti male.
2: Ma non è
1: male.
2: Vero, siamo cresciuti benissimo.
1: Ma mi dimentico le cose a 44 anni, vuol dire che c'è stato un inceppo da qualche parte.
2: Perché
1: forse
2: adesso
1: erano
2: le mamme, succede, il bambino c'ha il mal di pancia, subito si scaraventa contro le maestre. E quindi tutti quanti che cercano di pararsi il proprio sederino.
1: Allora, il problema adesso si verifica perché, se andiamo ad analizzare bene la cosa, effettivamente tu puoi portare un biscotto industriale confezionato sì. e lo porti a scuola e te lo mangi.
2: No,
1: però...
2: e lo puoi passare accanto, capi? Il concetto non è che tu lo puoi mangiare o non puoi mangiare.
1: Non lo deve aprire l'insegnante, non lo deve contaminare con le sue mani.
2: Esatto, l'insegnante non ha più il compito di aprire le merendine per darle ai bambini.
1: E questo,
2: è responsabilità vostra.
1: Questo, secondo questa norma, dovrebbe essere sano, ma tu non puoi portare un biscotto fatto in casa dalla mamma.
2: Oppure, se lo puoi portare, perché
1: sì.
2: poi le mamme si sono incazzate, c'è
1: certo.
2: chi diceva sì e chi diceva no. La regola adesso è: tu puoi portare quello che prepara tua mamma,
1: okay,
2: lo puoi fare, però non lo puoi passare al compagno a fianco.
1: Eh sì, perché fa anche un po' schifo che ci mozzichi sopra.
3: Chi è? Ciro, ciao
2: sì.
3: mamma.
2: Dimmi,
3: ho preparato le melanzane che piacciono a te, vuoi venire a cena
2: sì,
3: stasera?
2: Sì, però non te le porto le melanzane.
1: No, ma non le voglio.
2: Ma
1: non le
2: quando
1: posso
2: noi andavamo a scuola con le melanzane, la peperonata.
1: Ma chi?
2: Erano
1: ma tu?
2: Anni, veramente.

0: Chissà te che con la tua macchina fotografica riesci a catturare degli scenari mozzafiato. Chissà te che il tempo migliore della tua vita lo trascorri insieme alla tua famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss.

0: Beh, però, scusa, la Coca-Cola te la puoi portare a scuola?
1: Te ne so io.
0: No, chiedo perché adesso stiamo parlando nei Corrieri di Kiss di questo provvedimento di questa dirigente scolastica in una scuola dell'infanzia nel Teramano che ha detto: regà, basta cibi portati da casa. Finché non riapre la mensa il 1 ottobre, i bambini dovranno portare o cibi confezionati in monoporzione,
1: imbustati,
0: e anche quelli non dovranno essere toccati dal personale scolastico. Cioè, esatto. Non è che il bambino poi va lì e dice: maestra, mi apri la merendina.
1: E quindi stavamo pensando che quando noi eravamo più piccoli, cioè, tutte queste cose non succedevano.
0: No,
1: ognuno si portava. Chi è?
2: Chi sta a tutti, Claudio di Arezzo.
0: Ciao, Claudio.
2: Ha ragione Ciro, ma ecco, quante segmentari. Una volta cascava una fetta di prosciutto, cioè, se davano a soffiato, se mangiava. Ora tocca mettere nel abbattitore per poterla mangiare. Ma lo.
1: No, ha ragione, troppa pesantezza.
0: No, però adesso non facciamo i populisti.
1: Eccolo se qua, questo... dici
0: ti voglio dire, perché la motivazione ovviamente comprende tutta una serie di cose come igiene, sicurezza, insomma rischio di contaminazioni e se vuoi anche allergie, perché tante volte uno dice: la mia merendina la passo all'amichetto, ma cosa ne sai?
1: Allora,
0: bambino?
1: Attenzione, a proposito di allergie, vado a leggere questo messaggio e lo dico proprio come se stesse al telefono l'amica Claudia.
3: Pronto? Ciao ragazzi.
0: Ciao Claudia.
3: Allora, per le merendine, con tutte le intolleranze e le allergie che hanno ora i bambini, bisognerebbe portare a scuola una torta senza lattosio, zucchero, glutine, uova, frutta fresca.
0: Vabbè ragazzi,
3: torta invisibile.
0: No, che c'entra? Scusami. Ciao Claudia. No, però scusami, adesso... tocca ovviamente alla famiglia educare il bambino e dire: guarda, non puoi mangiare la torta, mamma ti prepara una cosa che te la porti e te la mangi tu, ma non è che...
1: Cioè... Attenzione, vedi, arriva un messaggio di Francesco che dice, ma scusa, te lo dico come se...
0: Vabbè, pronto.
3: Buonasera, sono Francesco.
0: Ciao Francesco,
3: ma
0: benvenuto.
3: Ma fammi capire, non ti puoi portare neanche più il panino del compagno?
0: No.
3: Non puoi nemmeno rubare il panino del compagno perché è di dubbia provenienza.
0: No, allora, questo non lo potevi fare neanche prima, Francesco, perdonami.
3: È una vergogna.
0: No, quello non è un fatto di igiene e sicurezza, è un fatto etico. Chi è?
4: Sai cosa c'è?
0: Cosa c'è?
4: Hanno cagatuca.
0: Ma no, ma non si può semplificare
1: mi
0: così,
1: piace,
0: scusa.
1: Mi piace la chiusa così, bravo.
0: Mamma mia, ragazzi, dai.
5: Chiari

0: la fine dell'inizio o l'inizio della fine, secondo alcuni ascoltatori, per quanto riguarda questa norma di una scuola del Teramano, una scuola dell'infanzia, in cui ormai è vietato portare cibi fatti in casa perché ovviamente sono più soggetti a contaminazioni varie ed eventuali, quindi solo cibo confezionato.
1: Sì.
0: E poi non te lo devi far aprire dal personale perché nessuno lo deve toccare.
1: Mamma
0: con le sue mani.
1: Mia, questi poveri bambini non stanno capendo più niente. Ma sentiamo cosa dice il popolo.
2: Sì, ma va bene alle leggine, certo. E tutto quello che sia, però ma c'è un'altra cosa. Ma gli anticorpi, come se li fanno sti bimbi gli anticorpi?
0: Lui dice al di là delle allergie, poi posso anche capire. Però
1: tu se stiamo così addosso ai bambini, questi bambini come fanno gli anticorpi?
0: Noi siamo cresciuti con la regola dei 5 secondi, cade una roba in una pozzanghera infangata, è condimento.
1: Ah, ma questa è la regola dei 5 secondi?
0: No, che cade a te, tu ci soffi sopra 5
1: secondi. Ma io sapevo un attimo. No, cioè la regola dei 5 secondi, quelli nella...
0: No, quella è un'altra cosa.
1: Quella è un'altra cosa.
0: A parte che te sono tre, quindi figuriamoci.
3: Ciao Radio Kiss, io faccio l'insegnante e nella mia carriera avrò sbucciato 15.000 banane, penso. Stiamo arrivando veramente ad essere ridicoli e a trovare ogni cavillo per tutte le situazioni.
0: Vedi, a me ancora me la sbuccia mamma la mela, quindi figurati.
1: Sì, sì. Ah, la mela, che bello.
4: No, ma non va bene sta norma, io ho campato una vita a scroccare le merendine da un pagni perché non me la portavo mai da casa, me la dimenticavo, cascasse il mondo. Schiacciatine rubate, vedi scorrendo, così non va bene.
0: A schiacciatine rubate, allora perdonami, questa è una norma antibullo e ben venga. Scusa, ti freghi le merendine degli amici?
1: Tu eri quello che rubava la merendina?
0: Ma come ti permetti? No, non me la rubavo e non me la facevo
1: rubare. Rubavano allora?
0: No, neanche.
1: Neanche?
0: Ma io vivevo un ambiente civile, non so dove sei cresciuto tu.
1: No, a me era tutta condivisione. Noi alle 11 facevamo, tu chi hai portato tu? E facevamo la scampagnata.
0: Sì, la scampagnata a scuola.
5: Chi serve il pesce?
1: No,
5: il pesce.
1: Basta, alla scuola serve il pesce. Alla mensa.
0: Comunque, dopo te lo racconto.
1: Ma bell'orata al forno di maggio. Bambini, merenda. Ragazzi. C'è chi caccia l'orata.
0: No, altro che norme. Dopo ti racconto come facevamo.
1: Olipetta la Luciana.
0: C'è la nuova di Annalisa, anche con Madame. Questa canzone si intitola Amica.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Kiss Kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Kiss, kiss.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss Kiss.
11: Almost done.

0: Marzo, My Soul, Radio Kiss Kiss, il pomeriggio dei corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, e che stanno prendendo atto del fatto che i tempi sono cambiati tantissimo.
1: I tempi sono cambiati e ci dispiace tantissimo.
0: Sono cambiati al punto tale che adesso anche una merenda a scuola durante l'intervallo è soggetta a una norma precisa, cioè non si possono più portare cibi fatti in casa dalle mamme, ma soggetti a contaminazione varie ed eventuali, ma solo cibi confezionati. Ai nostri tempi era diverso.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Io avevo un compagno che giornalmente portava dei 10 ai 15 panini fatti in casa e li vendeva a tutti i compagni della classe. Quelli erano
0: belli. Però vedi,
1: che businessman.
0: A richiesta risponde offerta. Ci
1: mamma mia, che grande, vai.
3: Ciao Ciro, ciao Alfio, ciao. Sono Alice da Scilavegna. Io mi ricordo che mia madre mi metteva per merenda il pacchetto di cracker. Praticamente all'ora dell'intervallo lo dovevo sniffare, da tanto era sbriciolato.
0: True story, amica
1: vero.
0: Mia, storia
1: anche
0: vera.
1: Anche la crostatina.
0: Come
1: diventava
0: no.
1: Proprio tutta sbriciolata.
0: Che
1: sì.
0: Poi anche se qualcuno te ne chiedeva un pezzo, tu mettevi insieme dei pezzi sbriciolati.
1: Sì, vabbè, ma tu la condividevi, la buttavi sul banco.
0: Senti,
1: e dici ragazzi, vai, pigliate.
0: Adesso, in barba a tutte le normative attuali, salva vita, per carità. Ma noi ci avevamo zio Michele, cosiddetto zio Michele, che probabilmente era la persona più sporca del mondo, che preparava i panini esattamente nel suo garage, sotto la finestra del bagno dei maschietti.
1: Bellissimo.
0: Noi avevamo sta corda con una busta legata,
1: vabbè, ma proprio come, ma che in carcere,
0: te lo giuro, te lo giuro, gli calavamo le 2000 lire, adesso non mi ricordo, 2005 e lui ti mandava su il panino che ti preparava.
1: Invece noi avevamo vicino al campo da basket, sai dove sta l'area sportiva del liceo,
0: del carcere, del riformatorio,
1: lì proprio vicino adiacente a quell'uscita là, insomma, dove stavano i campi sportivi, c'era un panificio
0: quindi,
1: che faceva cose, c'era un forno micidiale.
0: Ho capito, però era già un panificio. E zio Michele, che secondo
1: zio
0: me.
1: Zio Michele Uzzuzza è nata così.
0: Secondo
1: cosa,
0: me
1: sì.
0: La sifilide è nata lì. Cioè, no, scusami, perché mi chiedo e dico. Io adesso contengo, secondo me, proprio il vaccino.
1: Comunque,
0: di tanti.
1: Comunque, ragazzi, chiudiamo questo discorso perché ci è venuta pure fame. Ma la tristezza veramente è abnorme.
0: È abnorme.
1: Oggi sti bambini non possono godere delle cose belle della vita.
0: Ma non è vero, a casa sicuramente. Poi la scuola non si prende responsabilità. Lo dicevi anche tu prima a proposito del meteo, no?
1: Meteo.
0: A proposito del meteo.
1: Che diceva il meteo?
0: Tu l'hai detto
1: io
0: prima.
1: Io ho detto il meteo.
0: Che le scuole non si prendono determinati. Il comune.
1: È vero. Che io, una volta tutti quanti andavamo a scuola, c'era la tempesta, l'uragano, lo tsunami. Sempre a scuola. Adesso appena viene un poco di pioggia. Allerta gialla.
0: Anche arancione o rossa, se vuoi. Quindi, ma ragazzi, funziona così.
1: Attenzione, andiamo avanti con la. Mi hai tediato, basta.
0: Scusa.
1: Sono stanco di te.
4: Una

0: con Alfa e Gigi D'Alessio siamo arrivati anche alla fine di questa seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, dove ci aspettava bello tranquillo l'anno 1979.
1: 79.
0: Ho detto 79.
1: Allora, 1979, sì. Grandissima invenzione.
0: Grandissima.
1: Fu inventato il primo telecomando.
0: Il primo telecomando.
1: 1979. Nell'80 non si è trovato più.
0: Perché era finito già nei divani. Già se l'era mangiato il divano. Però considerate che c'è stato un periodo in cui davvero dovevi alzarti per cambiare il canale del televisore. Va bene, meno male. Che è? Pronto?
1: Pronto.
0: Va bene, comunque vogliamo ascoltare questa Funky Town dei Lip Sync. Oh.

0: Tra poco la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss dopo questo bel disco di Kiss dell'anno 1979, ma tra poco anche la redazione con Cristina Manco per le news.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma.

0: Altri parlavano di pace e l'ho realizzata, mentre altri ignoravano le minacce e le affrontate. Sono convinto, aggiunto, che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine sulla guerra in Ucraina. La pace si farà prima di quanto si pensi. Poi, attaccato Cuba, uno stato fallito cadrà, affermazione che ha portato la delegazione di L'Avana a lasciare l'aula. In serata il tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. Veniamo in Italia. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile, percentuali che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. La ministra del lavoro Calderone alla Camera è intervenuta alla presentazione della relazione annuale 2025 dell'INAIL, ricordando i 600 milioni di euro destinati annualmente ai bandi per sostenere gli investimenti in sicurezza, con interventi rivolti anche alle piccole e medie imprese e al settore agricolo, stanziati anche 26 milioni di euro per la frequenza con profitto delle scuole di ogni ordine e grado per i figli di vittime di incidenti sul lavoro. Mario Calabresi è tornato sulla propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centrosinistra. Il giornalista ha infatti confermato la volontà di impegnarsi per la sua città. Non è chiaro che percorso sarà, se ci saranno le primarie, tempi e modi, mancano molti mesi, però io ci sono. La cronaca: sospesa un'educatrice 62enne a Roma, accusata di aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni di un asilo nido comunale dove lavorava. I carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video nel corso delle indagini scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni ricoverato da questa mattina all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta e stava andando a scuola col papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, il piccolo era arrivato infatti in arresto cardiaco. Lo sport: tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre. In finale, possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti!
1: Signori, buon pomeriggio, anzi buonasera, no, no, e prego, piace. Accomodatevi, no, nelle piace. Vostre autovetture.
2: Allora, mi sei up level, super energico per 2 ore, poi rientri alla terza ora e sempre come Patrizia Rossetti, buon
1: cambiare,
2: pomeriggio.
1: Devo cambiare, alle 6 bisogna cambiare registro.
2: Ma mi diventi formale.
1: Cambieremo anche partner, ma perché non te ne vai alle 5, alle 5 e mezza?
2: Ma perché me ne devo andare?
1: Vai a noi ti paghiamo lo stesso, tanto per quello che prendi, va bene lo stesso.
2: Ok, ma no, io purtroppo devo scontare la pena di stare un'altra ora insieme.
1: Dov'è la nostra nuova collega?
2: Chi è la nostra?
1: Giorgia
2: nuova?
1: Rossi, dov'è?
2: Matt, quella del sabato insieme a Carmine Martino.
1: Diamo
2: per
1: più spazio a questa ragazza.
2: Alfio Ciro, i Corrieri di Kiss Kiss, senti la musica intanto.

0: Salutiamo Olivia Rodrigo, grazie. Stupid song.
1: No, però senti, stupid non devi indicare me. Tra l'altro dicevo canzone tutt'altro che stupida, molto bella. A proposito di questo, passami il termine stupido, ma io intendo leggero. Parliamo di cose leggere. Abbiamo detto cose troppo impegnative nelle ultime due ore. Vorrei che ci alleggerissimo un po'.
0: Sì, alleggeriamo il discorso, parliamo di cose anche belle, comunque, che ci danno degli insegnamenti. Sì.
1: Quali sarebbero le cose che
0: parliamo
1: ci danno?
0: Parliamo della TV italiana.
1: Benissimo.
0: Ragazzi, perché sta per ricominciare il Grande Fratello VIP.
1: È già ricominciato.
0: Grande Fratello VIP, uomini e donne.
1: Vabbè, ma settembre, sai che è sempre un po' il capodanno della TV, no? Certo. Che ti aspetti di vedere delle cose, poi ne arrivano altre. Intanto mi ritorna il Grande Fratello VIP, visto che è tornato, come hai detto, uomini e donne. È ripartito verissimo, scusatemi, giusto per...
0: Non lo so, però uomini e donne ha una nuova opinionista, Alessandra Mussolini, incredibile.
1: Ah, vedi.
0: Pontina Cipollari, Gianni Sperti e Tini Canzi.
1: Eh no, dillo bene.
0: E Tini Canzino.
1: Tini Canzino. Si chiama così. Va bene, comunque io non mi intendo di televisione, devo dire, a casa neanche ce l'ho la televisione, però il discorso è che un po' mi fa pensare.
0: Cosa ti fa pensare?
1: Al di là dei programmi che abbiamo citato, parlo in generale, che il trash va sempre.
0: Il trash va sempre, ma attenzione, è una questione di psicologia. Perché uno dice, perché tutti quanti diciamo che è terribile? La TV trash è terribile, ma poi siamo sempre lì a guardarla.
1: E io posso allargare il discorso anche a certi contenuti social che sono incredibilmente trash.
0: TikTok. Parliamo di TikTok.
1: Esatto.
0: In generale è trash.
1: Però siamo rapidissimi da quella roba lì.
0: La psicologia offre, grazie per il contributo audio, offre diverse spiegazioni. La prima è che ci divertiamo con qualcosa che riteniamo poco raffinato.
1: Okay.
0: Quando vediamo che qualcosa è poco raffinato, ridiamo. Ridiamo.
1: Ok. Questo
0: poi,
1: ci sta.
0: Attenzione, c'è il confronto sociale.
1: Cioè, che cosa
0: che
1: vuol dire?
0: Dice, osservare il comportamento altrui ci aiuta a valutare noi stessi. Cioè, quando vediamo che qualcuno che dice ma chi è proprio scemo, oppure mamma mia, ma quanta stupidità,
1: io non mi comporterei mai come si è comportato
0: tu
1: lui,
0: ti rivaluti, dici io sono migliore di quello che sto vedendo,
1: sai,
0: capito?
1: Che è un po' l'effetto che fa a me quando dicevo prima contenuti social, io guardo delle cose.
0: Ma secondo te funziona pure con la radio? Non è che ci hanno messo qua perché la gente dice io sono meglio di quelli,
1: certo, noi serviamo a far sentire gli altri migliori.
0: Ma che stai dicendo?
1: Certo, perché
0: veramente
1: serviamo.
0: Funziona così,
1: ma
0: allora
1: figurati.
0: Voglio più soldi.
1: Ma che cosa? Scusami, ma te ne devono dare di meno. Ma ci mancherebbe. Comunque, a proposito di questo, posso dire che se è cambiata la merenda a scuola, è cambiata anche la TV italiana? Tra poco ne parleremo.

0: dice questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra o con Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Allora, si parlava di TV. Si parlava di TV di una volta, la TV di adesso, anche perché si parla spesso di TV trash.
0: Esatto.
1: La gente che litiga, il gossip.
0: Allora, ascolta, io faccio anche una piccola riflessione sul fatto che adesso la chiamiamo TV trash. Noi però negli anni 80, 90, fai conto, quel periodo lì, abbiamo avuto un tipo di TV che non abbiamo mai definito trash, che però... posso dire.
1: Che però dice, è stata antesignana per queste cose.
0: Antesignana,
1: certo,
0: del trash sicuramente, perché se tu consideri anche un programma come Drive-In,
1: certo,
0: che era fatto ovviamente, lo dico,
1: grandi comici, grandi personaggi,
0: ma anche grandi tette e grandi culi, esatto, scusami, passami il termine, però comunque c'era anche uno, secondo me, una sorta di oggettivizzazione
1: per
0: della
1: non parlare
0: donna.
1: Di Colpo Grosso, attenzione, tra i 1987 e 1992 Umberto Smaila conduce questo gioco dove poi le ragazze,
0: certo,
1: si dovevano spogliare.
0: Hai voglia, che era una sorta di quiz, più rispondevi bene più insomma vedevi nudità, ecco, mettiamola così.
1: Ma pure vogliamo parlare di Stranamore.
0: Bello!
1: Stranamore stupendo, ragazzi, te lo ricordo tutte le domeniche sere, io stavo là davanti,
0: sì, però. Allora, adesso, Stranamore, noi lo abbiamo preso per quello che era all'epoca. Mm. Se lo ripensi col senno di poi, guarda che l'asticella del cringe mi sale a livelli altissimi.
1: È ovvio, certo,
0: perché
1: certo,
0: molte cose erano finte, erano organizzate, si capiva che era tutto fatto apposta per incollarti alla TV e noi eravamo anche un po' più creduloni.
1: Sì, perché erano ovviamente i primi programmi dove si parlava,
0: ma
1: poi
0: sì,
1: delle relazioni tra persone,
0: come no,
1: comuni.
0: Certo che sì, ma poi c'era, che ne so, anche programmi come Non è la Rai, che oggi forse non avrebbero più mercato, anzi, certo, molto sicuramente non avrebbero più mercato, perché insomma delle ragazzine che cantano e ballano in playback, anzi ballano e cantano in playback, forse oggi sarebbe veramente,
1: sì, anche perché oggi i ragazzi sanno fare veramente tantissime cose. Tra l'altro non tutti sanno che ai provini
0: e che
1: di
0: Non è la Rai,
1: Non è la Rai, è andato anche Alfio.
0: Ma
1: Alfio voleva essere Aura Angiolini,
0: una ragazza di Non è la Rai,
1: anche perché aveva un viso molto candido, molto delicato, poteva sembrare una ragazzina.
0: Guarda che non hai detto una minchiata, perché al quarto ginnasio, cioè il primo anno di liceo, l'insegnante d'inglese, mentre fa l'appello, io rispondo presente, lei riguarda l'elenco e dice: ah, sei un maschio.
1: È un maschio, complimenti.
2: No, stessa... ma non dice stronzata.
1: Non so, sta parlando, no, lui, animale. È quello che dire. Succede sempre a me quando io rispondo al call center. Pronto, signora, ma signora cosa? Sono Ciro.
0: Però signora si nasce. A volte si diventa anche se vai a Casablanca. Tra poco però io voglio chiedere a Ciro qual è il programma che ricorda di più della sua infanzia. Se volete la domanda è aperta anche a voi. 347 490 0042.
3: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Let's move it!

ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi, anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Oh, e che cosa?
0: Quando no. siamo soli sei magnifica.
2: C'è più delicatezza nella voce
1: solo
2: di
1: Solo quando
2: Enna.
1: Siamo soli sei magnifica, e attenzione.
2: Allora abbiamo chiesto un po' anche ai nostri ascoltatori, no? Quei programmi, visto che parlavamo di TV, quei programmi della TV, ma di qualche anno fa, che ricordano magari proprio negli anni in cui stai crescendo.
1: Stai crescendo, magari succedono delle cose, degli aneddoti per cui dici, cavolo, ma quello era bellissimo. Tipo Laura,
2: che dice?
1: Da Campobasso ci scrive e dice, ricordate il gioco delle coppie? Cioè, ragazzi,
2: ma come no, certo.
1: Ma
2: aspetta,
1: tu ti rendi conto il gioco delle coppie?
2: C'era, chi è che lo conduceva? Mamma Marco? No,
1: no, no.
2: Adesso non mi ricordo.
1: Porca miseria, mi sfugge. Andiamo avanti.
3: Yeah. Ciao Ciro, ciao Alfio.
2: Ciao.
3: Io ricordo con molto piacere il sabato sera, il bagaglino.
2: Il bagaglino.
3: E facevo un sacco di risate.
2: Con Oreste Lionello, con Pippo Franco, insomma tutta quella. E poi c'erano le varie Valeria Marini e Carmen Di Pietro.
1: Certo.
2: E Pamela Prati.
1: Come? Delle coppie, il primo conduttore è stato Marco Predolin.
2: Ok, Marco Predolin.
1: Poi
2: ecco.
1: Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada.
2: Natalia Estrada, certo, come no.
4: E ne vogliamo parlare di Colpo di Fulmine.
1: Bellissimo!
2: Con la Marcuzzi.
1: Il pomeriggio lo facevano,
2: sì,
1: giusto?
2: Subito dopo pranzo. O forse proprio a cavallo.
1: Quello che fermavano un tizio, poi dopo quello doveva incontrare la gente in mezzo alla strada. Mi piace quello.
2: Mi piaceva un sacco quel programma.
5: Il programma che mi ricorda più la mia infanzia è Indietro Tutta, con Nino Frassica e Renzo Arco.
2: Come no, come no, come no. Forse,
1: grande insomma, classico.
2: Noi eravamo forse un po' troppo piccini, forse siamo di qualche generazione successiva, però ci stava. Sai cosa mi ricordo anche? Fuego.
1: Fuego.
2: Te lo ricordi Fuego? Dico,
1: com'era Fuego?
2: Ma era con Daniele Bossari?
1: Credo di sì.
2: Forse sì.
1: Credo di sì.

0: Time con Nico Santos su Radio Kiss Kiss, programmi di un tempo che magari ricordiamo perché ci hanno aiutato a venire
1: Mamma
0: su.
1: Mamma mia, ragazzi, stanno riscoprendo delle cose incredibili.
0: E io avevo anche dimenticato, pensa te.
2: Chi allora, è? Io ho fatto il gioco delle coppie, ho vinto. Caspita. E nell'albergo dove ho vinto il soggiorno, sì? Ho conosciuto mia moglie, che poi adesso è diventata mia ex moglie, ma vabbè. Insomma, Marco Predolin.
1: Scusami,
0: la moglie il si gioco Marco
1: delle... No, non è Marco Predolin, è l'Alturco. Allora, cioè lui ha partecipato al gioco delle coppie.
0: Sì.
1: Ma come si partecipava al gioco delle coppie?
0: Sì, dovevi sembrare quello più attraente per una concorrente.
1: Ok, non è che andavi con tua moglie, no?
0: No, no, no, figuriamoci. Ci sentiamo ancora.
3: Rivoglio giochi senza frontiere.
0: Sì, Joslen, come si chiamava lui?
1: Joslen, ragazzi, li rivogliamo tutti. Giochi senza frontiere è una cosa meravigliosa.
0: Sì, sì, sì, sembrava Takeshi Castle. Comunque,
4: ragazzi, buon pomeriggio. Vi ricordate Furore?
0: Come?
4: Mi ricordo ancora la sigla. Furore,
1: furore, furore, na-na-na.
0: Certo, certo, con... Greco,
1: Alessandro Greco,
0: Alessandro Greco, meraviglioso.
5: Ciao ragazzi, aiutatemi perché la vecchiaia ha brutti scherzi. Mi ricordo quello di Corrado del pranzo. Sì. Mi ricordo la sigla e lo arrivavo a casa e lo guardavo sempre.
0: Che poi era Corrado all'inizio, ma poi è stato Lippi. E lei il pranzo è servito, certo.
1: Bellissimo.
0: I tempi là, va bene. Comunque qualcuno ci sta scrivendo, ragazzi, come dimenticare cattivi pensieri. Cos'è cattivi?
1: Che cosa?
0: E non lo so cos'è cattivi.
1: Le cose zozze che guardi tu.
0: Però io non le conoscevo, tu lo conosci, scusami. Adesso
1: ma io so tante cose.
0: Cattivi
1: ragazzi,
0: pensieri.
1: Comunque fra poco canzone mesciata. Intanto abbiamo l'ultima di ultimo.
0: Che si intitola tutto. Indovina chi sapeva del programma Cattivi Pensieri?
1: Per piacere. Fischetti.

0: imprevedibile. I Corrieri di Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Kiss, kiss.
15: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: altro viaggio.
1: Questa è una canzone, una penso rama.
2: E non sai, ti ho detto mille volte, se non conosci le parole non c'è, c'è mica bisogno per forza di rovinare.
1: Per favore, mi sto riscaldando la voce perché adesso è il mio momento.
2: Ma
1: grazie.
2: Che momento? Ma allora Ciro, perdonami, adesso tu lo sai, io non ti vado mai contro, io dico sempre va bene tutto quello che dici tu. Però abbiamo fatto una buona puntata fino ad ora, fermiamoci qui.
1: E invece no, perché no, adesso c'è la ciliegina sulla torta.
2: Almeno
1: ragazzi, ritorna la canzone mesciata, sigla!
3: Questa è la canzone mesciata.
2: Pure.
3: Questa è la canzone mesciata. Questa è la canzone.
2: Basta.
3: Questa è la canzone.
2: No ragazzi, no, non ci sto. È già brutto il momento. Non puoi mettere anche una
1: allora,
2: sigla così brutta.
1: Allora per favore, mentre io mi concentro, spiega quello che faremo.
2: La canzone mesciata, ragazzi, torna ogni martedì. Quindi Ciro ha preso una canzone famosissima, internazionale, la cui base è stata svuotata dalle parole. E su quella musica lui metterà le canzoni di un'altra di un altro pezzo importante italiano.
1: Esatto.
2: La
1: esatto.
2: canzone straniera, quindi la base che sarà utilizzata è I Want to Break Free dei Queen.
1: Bravo.
2: Mentre
1: bravo.
2: Il testo sarà La solitudine di Laura Pausini.
1: Esattamente, la solitudine di Laura Pausini sul pezzo dei Queen. Attenzione,
2: Madonna.
1: Ci vuole concentrazione su il porca.
2: Ti prego.
1: Il volume.
2: Ti prego, Ciro.
1: Marco se n'è andato.
2: Così comincia.
1: E non ritorna più.
2: Ma è brutta, Ciro.
1: Il

0: pattino.
1: Adesso dimmi Grigio di città, ti prego. Ci sta.
0: A scuola.
1: Non l'hai detto apposta.
0: Il banco è vuoto e Marco è dentro me.
1: Brutta è.
0: È dolce il suo respiro.
1: Ma non ci sta, secondo me.
0: Fra i pensieri miei.
1: Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me.
1: Ma ce l'hai una sensibilità
0: tutti
1: artistica?
0: Chissà,
1: vabbè.
0: Se tu mi penserai.
1: Qui mi è piaciuta, bravo.
0: Oh. Sento qua, sento. Se

0: nostra Mazzotti. Grazie cosa? Ma non so quale dei due è rovinato di più, scusa. Non so se hai rovinato più la solitudine o I Want to Break Free. Ma quegli altri ti applaudono.
1: Sei stato bravissimo, ma sei...
0: Smettila questo pubblico. Questo pubblico prezzolato che... Ragazzi, sì, questo era tuo padre che lo diceva.
1: Grazie a tutti.
0: Ma grazie cosa,
1: alla
0: ragazzi?
1: Prossima puntata. E anche oggi ci siamo portati la pagnotta a casa.
0: Sì, certo che sì. Ragazzi, purtroppo mi duole dirlo, ma la canzone mesciata ritornerà martedì prossimo.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: Ma io dico, scusami, ma perché se stiamo facendo una bella puntata, se stiamo bene insieme tutti qua, ma perché uno se ne deve andare?
1: Ma infatti resta, tranquillo.
0: È un po' come quando da piccolo giocavi con i tuoi cuginetti, arrivava la mamma e diceva, basta, alzati dal tappeto, ce ne dobbiamo andare.
1: Sì, ce ne dobbiamo andare.
0: No, io non voglio, io voglio
1: allora
0: restare.
1: Allora, fa una cosa, resta con Rita Manzo e portami a casa Kiss Kiss. Noi ci troviamo domani dalle 16 alle 19, i Corriere di Kiss Kiss con Alfio Battaglia.
0: E anche Ciro Di Matola, poi c'è Giovanni Imperatore in regia che ringraziamo, Luigi Fischetti alla regia TV, quindi ci guardate sempre sul 105. 58, come sempre, attenzione. Da Alfio e Ciro.
2: Io le adoro questi due.
0: Kiss Kiss a tutti.

0: dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Un saluto e bentrovati. Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, durante il suo intervento al Palazzo di Vetro, il tycoon ha invitato i capi di Stato e Governo ad essere uniti e premere economicamente sull'Iran e si è detto convinto che Trump farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Sull'Ucraina ha assicurato: la pace si farà prima di quanto si pensi. Infine, quando il presidente statunitense ha definito Cuba uno Stato fallito che cadrà, la delegazione di L'Avana ha lasciato l'aula. Stasera l'incontro tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo riferiscono fonti informate sulla questione. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. Cambiamo argomento. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL, numeri che non consentono all'Italia di uscire anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, perché la Commissione possa proporre a novembre l'uscita. Infatti il dato sul deficit 2025 nella notifica Eurostat del 21 ottobre deve risultare inferiore al 3%. Prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, dei dati definitivi. La cronaca: ha confessato il ventenne di origine egiziana accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia di Torino. Davanti agli investigatori ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto effetto di stupefacenti. Il giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato a firmare. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bambini sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo e a tappe disposto dal Tribunale dell'Aquila. Lo sport: ciclismo. L'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Gli azzurri hanno chiuso i 40,6 km davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. Calcio: c'è grande attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri si sono radunati a Coverciano per preparare le quattro sfide di Nations League, a cominciare da quella all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio. Già dai primi allenamenti il CT ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare 34 giocatori che ha a disposizione, sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss a te Cristina, a domani. Sono le 19 in punto e inizia Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Saluto con affetto chi sta lottando con la frizione nel traffico, sognando il divano di casa, chi è al lavoro e sogna di evadere. Saluto anche chi è già a casa ma sta fissando il frigorifero aperto, sperando che per miracolo gli ingredienti si cucinino da soli. Ciao a tutti voi passeggeri di Porto a casa Kiss Kiss, ovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo. Buon viaggio verso sera con me Rita e con Andrea Cimmino che vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella, iniziamo con i Colors con Katy Perry e subito con Miley Cyrus Bass Persuades. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Kiss Kiss.
1: Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me.
0: La musica più bella suona solo

Prima Miley Cyrus, poi Katy Perry ed infine i Colors insieme ad Elodie. Pensare male qui su Radio Kiss Kiss per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss di oggi. Vorrei aprire una parentesi a proposito di pensare male, una parentesi dedicata a un grande classico della lingua italiana. Diciamo che è una formula magica che viene spesso usata, una specie di salvagente per cuori impavidi. La frase suona così: sono stato frainteso. Sono stato frainteso, una frase che mi fa impazzire, è la hit intramontabile di ogni shitstorm che si rispetti, è la scusa d'ordinanza di chiunque politico, per esempio, influencer o personaggio pubblico venga colto in fallo a dire castronerie di proporzioni bibliche, no? Magari evocando, che so, stereotipi d'altri tempi oppure scivolando su bucce di banana sociologiche. Comunque la dinamica del sono stato frainteso è sempre la stessa, fateci caso. Prima si lancia una dichiarazione indifendibile, poi quando l'indignazione arriva a temperatura di ebollizione, ecco che arriva il capolavoro della retromarcia. Il mio pensiero è stato manipolato, sono stato frainteso. Quindi, cari i nostri comunicatori, vorrei riflettere insieme a voi su un aspetto importante. Quando dite sono stato frainteso, la verità è un'altra. Non siamo noi ad avere problemi di comprensione del testo, non siamo noi che non abbiamo capito, siete voi che vi siete espressi una schifezza. Anziché dare la colpa agli altri, provate una volta la via dell'onestà e dichiarate: ho detto una cavolata, scusate. Così rischiate persino di diventare credibili, pensa te. The Bouncers su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella.

Lose Myself, The Bowser su Radio Kiss Kiss. Stavo leggendo, mentre li ascoltavo insieme a voi, il risultato dell'ennesimo studio internazionale che cerca di spiegarci come dobbiamo vivere. Uno studio che rivela che per combattere lo stress moderno basterebbe dedicarsi semplicemente a 20 minuti di silenzio assoluto al giorno. Come se fosse facile. Un'ottima intuizione, devo dire, dei ricercatori che evidentemente non hanno mai preso la metropolitana nell'ora di punta, non hanno mai preso la macchina e guidato nel traffico di clacson, oppure non hanno mai accompagnato i figli a calcetto, a danza, o probabilmente non hanno figli. Comunque io nel dubbio voglio assolutamente disubbidire anche stasera alla scienza. Niente silenzio per le prossime due ore, ma tanta musica selezionata, la più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss.

Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: www.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss Kiss.

0: la musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Radio Kiss Kiss che, come sapete, è media partner ufficiale dei campionati europei di pallavolo maschili 2026 ed ogni giorno vi stiamo raccontando il percorso della nazionale grazie al nostro Roberto Sciannamea, in collegamento ora dal Palavela di Torino. Buonasera Roberto, quali novità ci racconti?
1: Buonasera a voi, le novità sono che abbiamo una nazionale veramente carichissima in vista di domani dei quarti di finale, perché bisogna staccare il ticket d'ingresso alle semifinali che si terranno a Milano nel fine settimana, venerdì esattamente. Domani che ostacolo abbiamo? Abbiamo la Finlandia, che si è già dimostrato veramente un ostacolo e un osso duro già durante i gironi, nel quale è riuscita addirittura a battere una Serbia che è solitamente sempre stata molto ostica per l'Italia, e quindi avversario assolutamente non da sottovalutare. Ma abbiamo i nostri ragazzi con il coltello tra i denti pronti a staccare questo ticket d'ingresso alle finali che si terranno a Milano.
0: Molto bene, allora in bocca al lupo alla nostra nazionale come sempre, e per oggi dal Palavela di Torino è tutto, grazie mille Roberto, kiss kiss a te.
1: Kiss kiss a voi.
2: Eurovolley 2026.

Anche in Porta mia casa Kiss Kiss, cioè rispondi e vinci, rispondi, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e vinci la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, ma te la regaliamo solo se oggi hai interagito al 347 490 00.

po' forma, diventano, che so, per le star diventano i contratti, le responsabilità, la solitudine delle star. Casini è un elenco a cuore aperto che Marracash e Guè fanno per noi e della propria vita.

0: Marrakesh e Guè tra i nostri New Kiss. E buonasera a Lorenzo Tedici del Meteo.it che ci dice ora che tempo farà domani.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale, la Sicilia orientale e in Sardegna, mentre sul resto del paese la situazione risulta stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà per lo più asciutto. Massime tra 20 e 27 al nord, tra 19 e 27 al centro, tra 18 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
3: Kiss Kiss.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Kiss Kiss.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima. Ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Kiss Kiss.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss

0: arriva il momento più bello del mio appuntamento con voi. Nel tardo pomeriggio tra le 19 e le 21 sono pronta a regalare una bellissima t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma solo a chi oggi ha interagito con noi al 347 490 0042. T-shirt che trovate nella sezione shop del nostro sito kisskiss.it in edizione super limitata. Il nostro Andrea in regia sta selezionando il numero estratto a sorte. Sentiamo che squilla con una certa suspense, perché così deve essere.
1: Sì, pronto?
0: Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Tu che radio ascolti?
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vai! Vincenzo Di Bra, ti abbiamo trovato bello pronto, ti abbiamo accolto super pronto. Grazie per essere un fedele ascoltatore di Radio Kiss Kiss. Vuoi dire qualcosa alla nazione? Fai pure.
1: Ascoltate Radio Kiss Kiss.
0: Basta, non vuoi salutare nessuno?
1: No, non devo salutare nessuno, sono contentissimo per il discorso che mi avete chiamato, quindi da lì sono contento.
0: Dai, sei grande. Niente. Grazie, siamo noi che ti abbracciamo con veramente con gratitudine per essere un nostro fedelissimo. Un bacio a te e a presto.
1: Voi.
0: Ciao Vincenzo. Ciao, kiss a te. Ciao.
2: Rispondi e vinci.

Ed è già ora di un grande history kiss, un pezzo di storia della musica che ci riporta magicamente nel 1983, quando una band di New York chiamata Industry pubblicava questo brano dal ritmo veramente travolgente, dal ritornello accattivante, ma con un testo profondamente antimilitarista che parlava di giovani mandati a combattere. Quindi, come possiamo immaginare, un contrasto pazzesco per un pezzo new wave diventato un inno generazionale. Industries.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia. Le 20 del 22 settembre, buon onomastico a tutti i Maurizio all'ascolto e anche alle Maurizie, buon compleanno a chi spegne le candeline oggi. Buon martedì sera a tutti voi, cari passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, anche nella seconda parte del nostro appuntamento, del nostro viaggio verso sera. Avremo le nostre quattro chiacchiere rilassate e soprattutto la musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore. Dopo aver salutato Andrea Cimmino in regia, possiamo ripartire con Harry Styles, con Noemi e subito con Somber, quello di My Body Isn't Ready.

0: prima Somber, poi Noemi, poi Harry Styles, perché la musica più bella che vi sta accompagnando verso sera, perché è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Ciao a tutti da Rita, io ho qui una diagnosi fresca fresca di giornata per tutti noi, mi ci metto proprio dentro, perché sono sempre più numerose le persone che lamentano, soprattutto a fine giornata, soprattutto a quest'ora, dolorino alla cervicale, mal di testa, contrattura alla schiena, non necessariamente persone in là con gli anni, anche ragazzi e ragazze molto giovani. Comunque oggi scopro che è tutta colpa del Tecnec. Siamo tutti vittime del Tecnec, del cosiddetto collo da tecnologia. È scientificamente provato, stare chini ore e ore sugli schermi fa gravare sul collo un peso che arriva a 27 kg, che è tantissimo, è un borsone da viaggio fisso che ci portiamo sulle spalle. Quindi ragazzi, facciamo un patto per i prossimi minuti, dai, su il mento, raddrizziamo la colonna e godiamoci il viaggio verso sera, ma così, a testa alta.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
3: Ma quanto è piccola st-

Ma che anche che bella Rita. Io ricordo ogni tanto che esiste anche questo nome a cui dedicare qualche canzone ogni tanto. L'unica che ricordo è di Massimo Ranieri nel lontano 1960, non so cosa. Rita, sapore di vita. Poi non ricordo altre. Vabbè, comunque. Tornando al discorso di prima del benessere, eccetera, viviamo sicuramente nell'era della massima efficienza. Abbiamo applicazioni che monitorano il sonno, gli smartwatch che ci dicono quando dobbiamo respirare, le intelligenze artificiali che pianificano letteralmente le nostre giornate, eppure non siamo mai stati così stressati. È vero? Ecco, sarà per questo che per ritrovare la pace un sacco, ma dico un sacco di persone stanno scappando nel passato. Dico questo perché si registra un boom clamoroso di rituali antichi del benessere. Quindi parlo della sauna finlandese, dei bagni di foresta giapponesi, i massaggi con le pietre, le campane tibetane. Insomma, ci andiamo a cercare robe, queste pratiche nate millenni fa che oggi sono incredibilmente più attuali che mai. Probabilmente perché queste tradizioni non ci vendono e non promettono una soluzione rapida, però ci impongono l'unica cosa che non sappiamo più fare da soli: staccare la spina e rallentare. Semplicemente questo. Dua Lipa per voi su Kiss Kiss, l'ascoltiamo con Houdini.

0: Chi sa te che sei sempre indecisa, soprattutto quando non sai che pizza prendere. Che dilemma! Che dilemma! Chi sa te che domani non lavori, sei uscito con amici e speri di tornare a casa all'alba. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss. Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld. Kiss.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

martedì sera di Radio Kiss Kiss, martedì 22 settembre. Oggi il vero status symbol degli americani super ricchi è la zappa e volevo commentare questa cosa insieme a voi. Allora, sta facendo discutere la storia della Mountain School nel Vermont. È un esclusivo istituto privato dove i genitori pagano la modica cifra di $40,000 a semestre per fare cosa? Chiedimi, per fare cosa? Per mandare i figli a zappare la terra, a raccogliere il mais, ad accudire le mucche, tagliare la legna e soprattutto pulire i bagni e lavare i piatti. Questa è proprio la cura d'urto per i rampolli, quelli abituati ad essere serviti e riveriti che non sanno nemmeno che cosa sia una scopa o una ramazza. La chiamano educazione alla realtà e alla sostenibilità. E l'obiettivo di questa scuola, dicono le famiglie, è nobilissimo, cioè imporre un digital detox radicale, confiscando i telefoni e spegnendo il wifi di notte, ma soprattutto insegnare a questi ragazzi, e questa è la cosa secondo me veramente interessante, l'empatia e il rispetto verso chi svolge lavori manuali. Fantastico, no? Ci sono genitori dunque che hanno bisogno di fare un bonifico da capogiro per far capire ai figli che il mondo reale non ha i filtri di Instagram e che lo sporco non si cancella con un touch. Ecco, vorrei tanto poter dire a questi genitori: se volete risparmiarli sti $40,000, ho una proposta, passatemi i vostri figli per un fine settimana, un weekend. Vi garantisco che tornano a casa sapendo usare perfettamente l'aspirapolvere e il ferro da stiro esattamente come dei professionisti, garantito.

Un potere proprio terapeutico, ipnotico su di me questo pezzo di David Thames Rain Dance su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è chi per farsi salire l'adrenalina fa cose tipo bungee jumping, ma c'è anche chi fa cose decisamente più estreme. È il caso per esempio di Tatiana Mosio Bongonga, così si chiama questa funambola. Una funambola francese, cioè il video che testimonia la sua follia. Questa funambola ha camminato su un filo a 100 metri d'altezza per ben 400 metri di lunghezza, e la cosa pazzesca, lo ha fatto senza alcuna imbracatura né reti di sicurezza. Lo ha fatto in Francia, sospesa sopra le discariche di scorie minerarie più alte d'Europa. Cioè, sembra una follia, però attenzione, perché non è stata una vera e propria bizzarria. L'impresa voleva essere un omaggio poetico al passato dei minatori di quella terra, quindi un modo, diciamo, per unire la comunità e portare la bellezza dove un tempo c'era soltanto fatica. Insomma, un'idea bellissima, un volo ad alta quota proprio. Nella musica più bella anche i Duran Duran.

mondi opposti, una sola grandissima attitudine: da una parte il flow e la verità della strada firmata Geolier, dall'altra l'anima glam, la provocazione senza regole di Achille Lauro, e insieme hanno deciso di abbattere ogni barriera musicale e ci hanno offerto un pezzo indimenticabile per noi.

0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi di...

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Yes, yes. Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Kiss, kiss.

Una manciata di minuti e poi il nostro appuntamento di oggi terminerà come sempre con un gran pezzo di storia della musica con un History Kiss. Un suggerimento infine per i turisti che affollano Partenope in questi giorni, quindi se passate da Piazza Municipio, parlo di Napoli ovviamente, noterete che sono spuntate tre imbarcazioni monumentali, tre relitti giganti letteralmente conficcati nel terreno, ed è una installazione artistica, è la nuova installazione del ghanese Ibrahim Mahama, uno dei giganti dell'arte contemporanea mondiale, un'opera che ovviamente parla di migranti, di partenze, di memorie, però a colpire dritto al cuore sono le parole dell'artista che ha detto: a me non interessa abbellire la tragedia, voglio che la gente si fermi e si ponga delle domande. Ed è proprio qui la grandezza del vero artivismo, così si chiama la corrente artistica, in questo mondo in cui viviamo letteralmente anestetizzato da immagini drammatiche che scorriamo via con un dito sullo schermo. L'arte in questo caso rinuncia ad essere decorativa o consolatoria e diventa un ostacolo fisico in mezzo alla piazza che ti costringe a rallentare, a guardare quel legno consumato e a ricordare che dietro i numeri della cronaca ci sono persone, ci sono i destini delle persone. E Napoli, che è porto di accoglienza da millenni, risponde così, con domande che meritano risposte, anche se sono difficili, anche se sono complicate da dare. Torniamo alla musica più bella di Radio Kiss Kiss con questo pezzo oramai vecchiotto del 2013, si intitola Dusty Man.

0: La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

peccato, mi stavo appassionando alla storia di Julie e Bresch, ma già dal titolo che mi intriga serenamente. Ciao a tutti da Rita, il nostro appuntamento finisce qui, destinazione raggiunta, Portami a casa Kiss Kiss torna domani, ore 19 in punto. Saluto e ringrazio Andrea Cimmino in regia, accolgo con un abbraccione il nostro capitano Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss, preceduto da un History Kiss del 1981 che è veramente un pezzo di storia della musica. Si tratta di Eye in the Sky, di Alan Parsons Project. Da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti!

quando dovevi mettere tutti i gettoni telefonici da parte e poi recarti alla cabina e c'era la fila nei luoghi di vacanza, e girava questa canzone nell'estate del 1981. Il Grande Fratello, non quello televisivo ma quello di Orwell, rivisitato in una canzone da un ingegnere del suono che fece la storia insieme alla sua band, di Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Wow, il gettone telefonico. O la scheda. Cioè, in sostanza, nel 1981 te la dovevi un po' guadagnare la telefonata, la conversazione telefonica da fare. Affetto profondo, attrazione e passione, dedizione, tutti termini che parlano d'amore, perché nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss di questa sera del 22 di settembre, buonasera da parte di Stefano Piccirillo, grazie alla mia amica Rita che torna domani alle 19, parleremo ma soprattutto ascolteremo le canzoni più belle che hanno fatto la storia. Magari voi ci raccontate con quale canzone avete conquistato lei o lui. Si parte con Emma e Fabri Fibra.

Quindi Emma mi va a Sanremo 2027, i rumors sono sempre più insistenti, che inizio d'effetto vibe romantica, anche se la storia parla di una coppia un po' stanca sentimentalmente, Emma e Fabri Fibra. L'amore questa sera protagonista come ogni martedì sera nei primi minuti di Comitiva Dio Tu e Kiss Kiss, e questa sera ci piace trasmettervi canzoni che

parlano di amore e fedeltà, soprattutto senza tanti casini nelle storie. Sostanzialmente Il potere dell'amore, cioè anche il titolo stesso è la prima che vi metto, Il tuo amore è un re, Your love is king, significa che il sentimento guida la vita di Sade, in questo caso come un sovrano assoluto. La devozione, ma anche la gioia, cioè i riferimenti ai baci e alla corona simbolica sul cuore, esprimono una totale dedizione e una profonda felicità. E poi la cosa più importante in una relazione, che è il desiderio. Cioè il brano trasmette anche il bisogno costante di sentire questo amore vicino e reale ogni giorno, e sottolineo amore reale, passione da innaffiare. Ho messo anche la giacca del primo appuntamento per questa canzone, che è anche l'ultimo. Your love is king.

un amore sovrano di 42 anni fa, l'esordio nel mercato discografico mondiale di Sade, che avrebbe collezionato poi, non solo negli anni successivi, nelle decadi successive, tantissimi altri successi. Bel momento serale dedicato ai sentimenti. Quante volte da donna innamorata, da uomo innamorato all'ascolto di O2 e Kiss Kiss, hai mandato di primo mattino il WhatsApp con la canzone che piacesse al tuo partner o al tuo futuro partner, soprattutto all'inizio di una relazione, di una frequentazione, quando hai le farfalle nello stomaco, pensi esclusivamente a come stupire l'altra persona in modo molto dolce, l'invio di una canzone. Ma con quale canzone hai conquistato lei, lui, nella storia, con amori passati o nell'amore che stai vivendo? Puoi anche comunicarcelo battendo un WhatsApp al 347 490 0042. Due lottatori, due reduci, due lanti nel mare di questa città. Anche la difficoltà di attraversare la metropoli intera all'epoca, insomma, analogica, quasi 1993, sì, c'erano i primissimi telefoni cellulari, ma non tutti ce l'avevano, e soprattutto provare dalla cabina e trovare la segreteria telefonica, il nastro che girava. Non sono in casa, la

0: Avvolto il nastro di quella fantastica segreteria telefonica cantata da Raff, è una delle canzoni più belle degli anni 90, ma della storia della musica italiana. Quella canzone che accendi la radio la sera, metti Io tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo e ti frega. Tanti messaggi emozionanti con questa esagerato stupenda, grazie Stefano. Saluto Antonio, saluto Riccardo che segnala anche la canzone con la quale probabilmente ha conquistato la donna della sua vita o parte della sua vita, un classico di Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Tante reactions in questo preciso istante.
1: Ciao Stefano, andando da Pescara. No, noi siamo 7 anni che io convivo con la mia compagna. Tutte le mattine ci facciamo i bigliettini, buongiorno, amore mio, buon lavoro.
0: Che bello, bellissimo.
1: Con la canzone che ho conquistato mia moglie.
0: Qual è? Dai.
1: Meglio che non lo dico.
0: Ma perché?
1: Gigi, inizio.
0: Ma come, il grandissimo Gigi?
1: Bene, guarda, quel giorno mi sono divertito da morire.
0: Ma scherzo, tra l'altro è una delle voci più potenti della musica italiana e do un abbraccio a Gigi. Parlando di amore e fedeltà, 2014 con Ed Sheeran, Thinking Out Loud.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Kiss, kiss.
2: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Senti, Peggy Gou, questa sera sei arrivata a seconda, non sei la più amata di O2 e Kiss Kiss, perché due di Raff, l'abbiamo suonata qualche minuto fa, ancora reazioni via WhatsApp, 22 settembre, ma auguri ad Andrea Bocelli.

Altri 68 anni di grandi successi di vita, soprattutto auguri Andrea, partito dal piano bar, arrivato ai grandi palchi, i matrimoni e poi purtroppo anche la villa svaligiata e il suo rapporto con la cecità, nato nel 1958 nella campagna toscana. Potrei chiederti, ma tu che ascolti la radio in questo istante, 21 e 25, quanti anni hai? Beh, se me lo scrivi via WhatsApp, posso metterti la canzone della tua vita, fare due chiacchiere insieme, far parte della comitiva. Scatta l'operazione Un anno, una canzone. Ora i Lighthouse Family.

Il nome è affascinante, hanno suonato praticamente in ogni angolo della capitale, poi si sono spostati a fare live in giro per la nostra penisola da qualche anno a questa parte. La loro nuova canzone è Gomma Americana. Questa è la comitiva di O2 e Kiss Kiss, intanto già in ballo per un anno una canzone. Alle 22:10 Monica, Antonio, Arta, Stefania, Lucia con il loro anno di nascita, Leo, Daniele, saluto anche Doc. Prima abbiamo fatto gli auguri, buon compleanno al grande Andrea Bocelli. Mi ha fatto venire in mente chi nel mondo della musica, e sono in tanti, ha una voce davvero potente.

0: Nessuno.
1: Nessuno saprebbe mai.
0: 40 secondi di brividi tra Whitney Houston e Giorgia. Volta la tua voce potente. Davvero qui l'imbarazzo della scelta. Cioè, come dire, a chi vuoi più bene? A mamma o a papà? Tra poco invece ti metto un disco nuovo.

esclamarono con una canzone: farà un male fottuto questa estate, sotto l'aspetto delle temperature, noi aggiungiamo, è accaduto durante l'estate del 2026. Siamo pronti per una novità, duetto Karol G, Bruno Mars.

0: o aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Yes, yes. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Yes, yes.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

68 e non sentirli sarà grande protagonista anche nei prossimi anni, arriverà ai 70 con nuovi record. Intanto Madonna con Everybody Get Up and Dance, non altro che danceteria. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss abbiamo messo un secondo di una canzone di Madonna qualche sera fa, perché anche questa notte torna la sfida indovina una canzone in un secondo. Avremo a proposito un po' di regali, tipo la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss, con rispondi e vinci a sorpresa tra tutti i messaggi inviati dopo le 21 all'interno di questo programma che si chiama Io Tour Kiss Kiss. Piacere, Stefano Piccirillo, insieme fino alla mezzanotte. Prima abbiamo fatto una call to action legata alle canzoni d'amore che hanno inaugurato la puntata di stasera, e ad esempio do un abbraccio a Lorenzo, la mia canzone sottofondo del mio primo bacio con mia moglie più di 44 anni fa è stata I Like Chopin, mitica canzone di Gazebo, la prima versione dell'Italian Style. Ora l'Italia cantata in italiano da Coez con la musica Non c'è.

piazza il concetto molto chiaro da un po' di mesi a questa parte con Ray, Where is my husband? Facciamo un po' di storia. Sting, giovanissimo con i suoi Police 1981, prima di spoilerare al mondo decenni dopo il tantra, il famoso tantra che include il piacere dei sensi e l'energia vitale come strumento di evoluzione interiore e non solo corporea, cioè il culto della pelle dell'altro, e ne avrebbe parlato Sting di tantra. Intanto i Police con Spirits in the Material World.

La prima band che inserì la musica reggae nel rock. Va questo merito ai Police di Sting, Spirits in the Material World. E poi sfatiamo questo mito che Sting nelle interviste se la tira un po' troppo, oppure particolarmente, qualcuno dice, antipatico e cose del genere. Come nella vita, ci sono quelli che sono un po' ostili all'empatia immediata con il disc jockey di turno e quelli che sono un po' più accomodanti, ma questo capita per un sacco di mestieri. Poi lo vedi, empatia immediata con il disc jockey di turno e quelli che sono un po' più accomodanti, ma questo capita per un sacco di mestieri. Poi lo vedi sul palco, lo vedi incidere, ma che gli dici?

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: I tuoi ricordi, amico di O2 Kiss Kiss, della sera dalle 21 alle 24. Ma ieri sera che telefonata è stata con un anno, una canzone? Quando la musica incontra i ricordi. Saluto ancora, abbraccio Simo, entusiasta del live dei Negramaro. Ricordo di un passato recentissimo, cioè della sera prima rispetto alla sera in cui ha raccontato tutte le sue emozioni, tant'è che non abbiamo messo, abbiamo fatto uno strappo alla regola, non abbiamo messo la canzone del suo anno di nascita quanto Estate invece dei Negramaro, perché la stessa band qualche sera fa ha fatto il bis proprio con quella canzone, suonandola due volte, perché ancora estate, sempre nei nostri cuori. L'estate potrebbe essere un tema di discussione, ovvero scrivendo il vostro anno di nascita al 347 490 0042. Vi richiamiamo dal nostro numerino fisso e facciamo due chiacchiere insieme, mettiamo poi la canzone della vostra vita. In genere la domanda quanti anni hai potrebbe risultare invadente, ma durante una conversazione tra amici, quando si incontra una persona molto interessante, tipo sai che hai un bel carattere, ma quanti anni hai, è un po' la domanda finale ad una bella conversazione. Siccome siamo amici da tanti anni, ve lo posso chiedere tranquillamente. Abbiamo già un po' di fila, devo dire, via WhatsApp, ma casualmente sceglieremo un ascoltatore e un'ascoltatrice nei prossimi istanti per fare due chiacchiere con noi. Subito invece classe 2005, Daniel Potter con Bad Day.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Trovo quasi commovente il nuovo singolo di Ernia, dedicata alla sua Milano, questa song, ma la Milano non turistica, ma poi tutta una serie di vibes romantiche che caratterizzano questa nuova canzone, la dedica. E io dedico il tempo più bello di O Tu e Kiss Kiss a voi quando siamo al telefono. Leo da Firenze, come stai? Buonasera.
2: Buonasera, Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao Leo, mi hai preso casa.
2: Ho preso casa, davvero.
1: Ma
2: davvero.
1: Che bello. Cioè, uno di quei traguardi di vita, non da solo, immagino.
2: L'ho presa con la mia compagna, l'abbiamo presa in due.
1: Ok.
2: Da sola è difficile adesso a Firenze.
1: No, non solo, però questo vuol dire soldi a parte, è un discorso molto più profondo e romantico, perché è vero amore. Cioè, quando si va a convivere, non è che uno convive così come attività
2: davvero,
1: o disciplina sportiva, ma come disciplina sentimentale. E dove l'hai presa? In centro a Firenze?
2: No, l'abbiamo presa a Scandicci, quindi sempre comunque a Firenze, un po' spostata verso il centro.
1: E state ancora più tranquilli, no?
2: Siamo più tranquilli, sì. Siamo passati da Campo di Marte a Scandicci.
1: Fantastico, un ricordo di Firenze meraviglioso, più volte nella mia vita, l'ultima volta anche per lavoro con Radio Kiss Kiss a Piazzale Michelangelo. Abbiamo fatto una manifestazione bellissima un paio di stagioni fa. Tra l'altro, io so che sei del 1996, cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
2: Davvero, davvero. Condivido con me questa gioia, questo traguardo di questa casa e diciamo il tempo passato adesso a fare gli scatoloni, questo condivido adesso.
1: Lei quanti anni ha? È coetanea?
2: Coetanea, sì.
1: Ok.
2: Ci siamo conosciuti al lavoro insieme, facciamo entrambi, quindi abbiamo anche tanti amici che ci vorrebbero aiutare con il trasloco, ma ahimè facciamo degli orari diversi.
1: Ok, sai che caduta la linea proprio su entrambi, non ho capito che lavoro facciamo.
2: Ok, entrambi facciamo bartender.
1: Bartender, quindi
2: davvero.
1: Stasera libera?
2: Siamo conosciuti alla... No, stasera io libero, lei al lavoro.
1: Fantastico.
2: Mi tocca fare a me.
1: Ma sai che in certe occasioni, vedi, è sicuramente un motivo d'amore, ma a volte quando non si ha tempo per stare insieme con dei lavori assurdi, che hanno degli orari assurdi, poi uno va a convivere, perché almeno dorme insieme quando capita. Cioè, nel senso che è anche un fatto pratico che riguarda sempre i sentimenti, ma molto pratico, perché altrimenti non ci si vede mai, no?
2: Certo.
1: È bello. Leo, allora, visto che tu fai il bartender, lei fa la bartender, e quante volte una canzone ha caratterizzato, come questa che ti sto per mettere, il vostro lavoro mentre shakerate, preparate un po' tutto in modo straordinario, suppongo, ti metto dal 1996, quando sei venuto al mondo, un pezzo che però è straattuale ed è Freed from Desire di Gala. Va bene per festeggiare la casa?
2: Perfetto.
1: È perfetto. Leo, buon lavoro, buon tutto, buona
2: grazie
1: casa.
2: Mille.
1: Kiss kiss a te.
2: Mille.
1: Ciao.
2: Kiss kiss a voi.
3: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Fischissa te, che oggi ti specchi ovunque per rivedere il tuo nuovo outfit. È splendido. Chischissa te, che dopo tanto esercizio hai finalmente imparato a suonare quella canzone che ami. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

0: Amore.
1: Si può fare, dedicare, fare una canzone a chi non ci desidera, così alta signorilità ma anche grandi sorrisi a chi non se li aspetta, dai. Con Seif, bell'esempio. Oggi che giorno è? Sta andando in archivio anche. È il 22 di settembre. La community di Ultimo sta esplodendo, anche perché c'è la prima cinematografica di un live che ha battuto in estate ogni record di pubblico presente per un live in Italia, ma soprattutto 22 settembre è la sua canzone del 2020. 22.

Io ho i brividi, non so te all'ascolto. Canzone del 2020 che è diventata iconica per la community di Ultimo, è anche il giorno della nascita della sua etichetta, la fondazione della Ultimo Records, e anche un simbolo di rinascita per i fan. La canzone è un vero e proprio manifesto per non smettere di inseguire i propri sogni e a ricominciare poi in quelli che sono i momenti un po' più difficili della vita. Bravo Ultimo così, e poi immagino altro record per il film Evento al cinema fino al 30 di settembre di questo 2026. Ultimo, tutto live a Tor Vergata. C'eri anche tu che stai ascoltando la radio, hai goduto dello spettacolo di Radio Kiss Kiss qualche ora prima del concerto. Beh, se nomini concerto ricordi anche i Coldplay. 26 anni fa questa è Yellow.

0: 9, caro Chris de Sarandi, questa è carinissima, ma ci devi convincere definitivamente con il follow up, dicono quelli bravi, soprattutto i discografici. 22:33, il raduno degli ultimi improvvisato qui all'interno della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Prima abbiamo ascoltato giustamente 22 settembre, ecco qua la reazione lì fuori.
1: Buonasera Stefano, sempre presenti. Ero davanti al concerto, sono arrivato di notte.
0: Wow.
1: E Kiss Kiss è sempre presente. Grande Kiss Kiss.
0: Grazie, grazie. C'erano i nostri Marco e Raff, c'era Joski, un palco e un point of view da lì su, davvero incredibile, una fiumana di persone. Tra poco ti metto anche un disco nuovo, bellissimo. Prima c'è Shawn Mendes.

Stai con me che ti faccio sentire una canzone che ha anche un grande insegnamento che ci fa a tutti Elisa. Qualche piccolo trauma nella vita, una grandissima litigata, qualcosa che uno può addurre all'irreparabilità, invece si può mettere insieme come l'arte del kintsugi, quindi rendere dorate le fratture della nostra vita e rinascere, rebirth, insieme all'altra persona. Filosofia encomiabile, kintsugi è la sua nuova.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Yes, yes. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Yes, yes.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Kiss, kiss.
10: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Kiss, kiss.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
7: Kiss, kiss.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Kiss Kiss.

ascoltavi durante il viaggio per andare in vacanza e ti passano per la mente tutti i panorami davvero incredibili che hai visto durante quel viaggio e anche il momento delle vacanze. Adesso vedi altro, come una canzone può cambiare scenario. Insieme a The Bosa Magnetic nella musica più bella, attenzione, ho detto canzone, ma saresti capace anche questa sera di indovinare una canzone con titolo e interprete ascoltandone solo un secondo? Facciamo un esempio. Ma è facile. La indovino con un WhatsApp 347 490 0042. Eri distratto, il secondo è questo. Dai. E allora, a partire da questo momento, titolo esatto, interprete esatto, nel senso generico dell'interprete, che può essere anche al plurale, stavi pagando al casello? Aspetta un altro secondo. Basta, perché è semplicissima. A partire da questo momento, una canzone in un secondo, mentre Ronan Keating arriva dolcemente, come il dolce dopo cena o l'ammazza caffè, da Notting Hill. When you say nothing at all.

0: Pinguini in comitiva, io tu e Kiss Kiss, canzone di un secondo da indovinare era questa. Dai, solo risposte sbagliate all'inizio, sentiamo.
1: Tiziano Ferro, Sere Nere.
0: No, la risposta è no.
2: Buonasera Stefano, non so sicuro del titolo, Sotto il sole di Riccione, ma non mi ricordo.
0: Non
2: sono i pinguini tattici nucleari che la mandano qui.
0: No, no, no!
3: Professore di Riccione di Tommaso Paradiso. Già
0: non Tommaso Paradiso, non Tommaso Paradiso.
4: Buonasera, Kiss Kiss, Alfredo da Palermo. Questa è Riccione dei The Giornalisti.
0: The Giornalisti! E vi siete persi.
5: Ah, è vero, Riccione di The Journalist, mi veniva il nome.
0: The Journalist, l'ha un po' inglesizzato, però ci sta, ragazzi, grazie, vi meritate un disco che ha fatto la storia, non soltanto Riccione, non e non. Questo era anche un umile suggerimento a Tommaso, che sta facendo una carriera solistica incredibile, però a riunire il gruppo e fare comitiva anche lui di nuovo con i mitici The Giornalisti. Un disjockey inglese diede vita a un conduttore radiofonico nella seconda metà degli anni Ottanta ad un progetto che riprendeva una vecchia filastrocca rock degli anni 60. Doctor and the Medics con Spirit in the Sky, il pogamento anni 80, ed è questa la nostra storia.

E allora si fa serata. Scusa, tutta questa energia da mettere in evidenza attraverso la musica più bella, il vostro coinvolgimento, la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando. E poi quest'ora, mi devo decidere a chiamare qualcuno per Rispondi e Vinci, quando non si sa, per conquistare la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50, ma entro mezzanotte sicuramente, anche perché celebreremo il tutto anche con la colonna sonora di 50 dopo le 23:30. Subito, ragazze scarpe. Catenate ne abbiamo. Sono le 23:30. Subito, ragazze scatenate ne abbiamo. Sono le Cat's Eye, quelle di Animal.

0: PM.
1: Ma sentito gli anni 90 che non muoiono mai, 28 anni da Corner Shop, Brimful of Asha, sotto lo pseudonimo di Corner Shop si celava quel gran disc jockey che ammirate in giro per i set dal vivo in tutto il mondo anche durante questo 26, sto parlando di Norman Cook. Oggi sarebbe stato il compleanno della grande Ornella Vanoni, ci manca.

primo compleanno senza Ornella Vanoni e domani sarà il primo compleanno di Gino Paoli. Entrambi avrebbero compiuto nel giro di poche ore, in questo 2026, 92 anni, indissolubilmente leggende della musica italiana. Tra l'altro, spesso e volentieri le canzoni del Sud America, della classe latinoamericana di Jobim, di Gilberto Gil, venivano riprese in italiano da Ornella Vanoni. C'era anche una versione bellissima di Io so che ti amerò, dove c'era il feat anche di Lorenzo Giovanotti nel reinterpretare questo classico della musica latina. Io so che ti amerò per tutta la mia vita, ti amerò in ogni lontananza, ti amerò e senza una speranza. Io so che ti amerò ed ogni mio pensiero è per dire che io so che ti amerò e piangerò ad ogni nuova assenza, io piangerò. Una cosa pazzesca. Gigi e Alfa. Una

0: Deciderà.
1: Con la voce di Alfa e quella di Gigi D'Alessio, due città si uniscono ulteriormente, sono due città di mare, come Genova e Napoli. A Napoli nelle prossime giornate ci sono le regate preliminari dell'America's Cup. Sarà una grandissima festa, una cerimonia snella, quella di oggi, in cui c'è spazio anche per una prima sfilata dei sei team impegnati tra le acque del Golfo, quella che va in scena, è andata in scena come battesimo in quel di Nisida, stata questa cerimonia incredibile. Poi per quattro giorni fino a domenica ci sono le regate preliminari dell'America's Cup, che vi racconteremo con tutte le nostre parole, con grandi ospiti e in particolare Io, Tu e il Weekend, il programma che ci vede insieme il sabato e la domenica dalle 15 alle 18, sarà proprio realizzato in diretta dall'America's Cup e da un village incredibile. Vi daremo poi tutti i dettagli, anche perché è uno spettacolo, se volete, da vivere in prima persona o chiaramente all'ascolto di Radio Kiss Kiss per questa settimana ancora una volta piena di grandissimi eventi firmati da noi e soprattutto da voi.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Kiss Kiss.
6: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

Comunque, se fossi Lady Gaga, una telefonatina a Miley Cyrus io la farei, non si sa mai, giusto per chiarire un paio di concetti. Miley, posso invitarti a prendere un caffè? Offro io, visto che ti sei comprata i fiori da sola. Questa è una battuta molto musicale, grazie Chiara, perché quando incise Flowers e parlava della sua indipendenza, la revenge song su Liam, il suo ex marito, prima di incontrare Max Morando, insomma, si fece un gran casino su questa donna che faceva tutto da sola, ma anche autoregalarsi i fiori, in questo caso non fiori ma opere di bene per l'Italia di Mancini, perché ragazzi tra qualche giorno c'è Italia-Belgio, scatta la Nations League, per due settimane non avremo i campionati nazionali e internazionali, l'Italia dovrebbe scendere in campo, e ve lo dico di martedì sera, con questa formazione: venerdì Donnarumma tra i pali, Caio De, Mancini, Coppola e Calafiori, Barella, Romano, Frattesi o Tonali, Vergara dal primo minuto insieme a Pio Esposito e Raspadori davanti, a meno che non giochi Moise Kean con il doppio attaccante Roberto Mancini. Ma scusa, ma davvero? Non è uno scherzo del nostro ufficio musica? Abbiamo nominato Lady Gaga e abbiamo messo insieme come geni del male Miley Cyrus e appunto Lady Gaga, non con una cosa roboante, quindi il paragone non si può fare tra queste due. Ricorderete All My Hand.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ho visto svolazzare sul soffitto Tom Cruise. Appena c'è la colonna sonora di Maverick, lui si fionda dall'alto, perché lui può, ancora può e ancora ci stupirà. Uno degli attori simbolo di tante decadi. A proposito di decadi, ce ne sono 5 da ascoltare. 50 anni di Radio Kiss Kiss con 50. Attenzione, ti porto subito negli anni 70. Il Piper Club quell'anno era già aperto, ma già dagli anni 60 con la Beat Generation. Parliamo di un po' di discoteche come il mitico Jackie O, tempio indiscusso della dolce vita romana, con tante celebrità da tutta Italia e anche da Hollywood. Apriva quell'anno il Picchio Rosso a Formigine, siamo a pochi chilometri da Modena, esattamente il 13 marzo, la Baia degli Angeli a Gabice Mare, la discoteca Kiss Kiss proprio quell'anno esplose definitivamente come fenomeno di massa, di cultura e come prima diretta radiofonica in Italia di un locale che trasmetteva in FM in modulazione di frequenza. La disco music fece tutto il resto. Zampa d'elefante pronta, camicia ancora un po' flower power, arrivò la Casey and the Sunshine Band con e con That's the Way I Like It. Roulette, caro croupier, che anno ci proponi?
0: 1976.

0: The Sunshine Band, and that's the way I like it. Beh, siamo in 50, perché non regalare la maglietta celebrativa di Radio Kiss Kiss, cioè l'appuntamento con i 50 anni in musica, 50 anni da regalare sotto forma di t-shirt celebrativa. Allora attenzione, tutti quelli che hanno mandato un WhatsApp al 347 490 0042 dalle 21 in poi saranno selezionati uno o una a discrezione per conquistare la nostra t-shirt. Attenzione, la risposta da dare in diretta, vi chiameremo da numero fisso, sarà Ascolto Radio Kiss Kiss da bravissimi da 50 anni. E in questi 50 anni cosa c'è di bello da sentire? In questi 50 anni, dagli anni 70, vi porto all'inizio degli anni 2000 con Mr. Lova Lova, venuto al grande successo con Boombastic Really Fantastic. Stiamo parlando di Shaggy nella seconda metà degli anni 90, appunto. Però lui continuò con questa voce molto ridanciana, per qualcuno un po' goffa, ma di grande successo. Ehi, sexy lady! Ma di che anno era esattamente?
1: 2002!

0: Moist.
1: Moist. Troppo forte con Shaggy. L'ascolto della sua voce anche con una semplice chiacchierata oltre che il suo cantato. Siamo nel 2002, l'era delle chat e dei forum e dei primi blog. Con questa Hey Sexy Lady, 50 anni, tornerà tra qualche minuto. Intanto il tanto annunciato ritorno di Cesare Cremonini, l'amateur che si trasformerà chiaramente in amateur dal vivo, e ancora un nuovo singolo per l'album da spoilerare, si chiama Pat

Mixe Max, da lunedì al sabato dalle 9 alle 12. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Kiss Kiss.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Kiss Kiss.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ti stiamo chiamando per conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ci colleghiamo con Giuseppe. Risponderà, non risponderà? E cosa risponderà? Cosa deve rispondere? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, squilla il telefono.
1: Pronto?
0: Giuseppe, ciao, e Radio Kiss Kiss, sono Stefano Piccirillo, buonasera!
1: Buonasera a te.
0: Allora, che radio ascolti?
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva! Per te la t-shirt celebrativa, ti voglio un mondo di bene, Giuseppe. Grazie, un abbraccio.
1: Grazie, ciao, buonasera.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Secondo me l'abbiamo svegliato, perché aveva la voce da mezzanotte meno un quarto e continua 50. Questa sera ho deciso di regalare la t-shirt proprio nel momento in cui festeggiamo i 50 con la musica più bella. Anni 90 c'è l'esplosione del perizoma, in particolare sul fronte femminile si registrò una rapida crescita nelle vendite e nell'utilizzo soprattutto di tanga e del mitico perizoma, che anticiparono le tendenze audaci poi successive anche fino agli anni 2000 e ai giorni nostri. Non lo porta sicuramente, ma è un grande della musica, è Sir Paul McCartney. Che anno è? Hope of Deliverance.
2: 1993.

felice anche per celebrare la vittoria di uno dei nostri ascoltatori selezionati tra i messaggi arrivati al 347 490 0042 per Rispondi e Vinci. All'interno dei 50 di Radio Kiss Kiss ci sta, abbiamo ritrovato anche Paul McCartney, colui che scrisse Yesterday, Hey Jude, Let It Be e Get Back, giusto per fare qualche nome di canzone, qualche titolo di canzone, e poi attività solistica pazzesca anche nel 1993 con Hope of Deliverance. Come si conquistava una ragazza negli anni 80? Un esempio: telefonata dal fisso, si doveva superare lo scoglio del papà o della mamma che rispondevano al telefono. Le telefonate venivano fatte da cabine telefoniche con i gettoni o dal telefono di corridoio, spesso sotto l'orecchio indiscreto dei familiari, ed era difficile fare il corteggiamento anni 80. Pure con i bigliettini di carta, cioè a scuola o durante i pomeriggi con gli amici, ci si scambiavano bigliettini scritti a mano, fatti passare di banco in banco e consegnati da amici fidati che facevano da tramite per arrivare al banco di lui o al banco di lei. Poi c'era il muretto, la festa fatta in casa, ci si incontrava in piazza, in sala giochi, durante le feste pomeridiane in casa nel fine settimana, e lì si cercava in qualche modo di attirare l'attenzione anche con il lento e il famoso gioco della spazzola. Qui una canzone dedicata ad una Giulia, beh, non è immensamente Giulia, dedicato a te delle vibrazioni, perché siamo nella decade anni 80, in particolare con colui che con Luna spaccò il mercato italiano, poi è diventato un grande compositore e anche direttore d'orchestra nella vita musicale più attuale. Sto parlando di Gianni Togni, imperdibile con Giulia. Di quale anno? 1900

Audaci insieme a Gianni Togni con Giulia, 1984, nella mia vita molto vissuta, devo dire, senza fare il formale, io ho abitato di fronte casa di Gianni Togni a Roma per un periodo proprio nel centro della capitale, quindi tutte le mattine ci ritrovavamo allo stesso bar per parlare, io gli facevo una testa così con la sua musica, poi una persona estremamente simpatica, viva, che quest'anno è arrivata ai 70 anni e altri 70 per lui. Per noi innamorati, Maggie, la stessa Giulia, Vivi, Semplice, poi naturalmente il più grande successo commerciale di una discografia che comunque non si ferma soltanto a questi titoli, come Luna. È il via vai sotto casa per corteggiare la ragazza, scrive Eugenio negli anni 80. Grazie, è stato un viaggio fantastico anche questa sera, e domani mercoledì ci ritroviamo in comitiva per fare Io, Tu e Kiss Kiss dalle 21 alle 24. Grazie ad Andrea Cimmino per la regia, a tutti voi, abbiamo vissuto un sacco di interazione, di appuntamenti con la musica più bella, con tanti ricordi. Aisha, la figlia di Stevie Wonder, celebrata con Isn't She Lovely 1976, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss!

0: sponsorizzate in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss. Oh, ma so. I'ma love you like I never been loved before. I'm awesome. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.